0: organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
1: in simultanea su Wombat,
2: Onda Rossa,
3: Neanderthal,
4: Eustachio,
0: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.

E scettate per guagliune malavite che in tutto cosa assai sta serrata, che è la voce di Mario Merola in guapparia mixata dal nostro Sergio Sciambra, che proponiamo qui per il Ponte Radio, un amico, un musicista che qui a Napoli si diverte a mixare le canzoni più famose del repertorio napoletano, come sentite, con un'ambientazione abbastanza tecno-elettronica, e ci aiuta a inserirci con questo ritmo all'interno del Ponte Radio di oggi, venerdì 24 aprile, tema energia, che sembra un po', diciamo, cascare a fagiolo per tutto quello che sta succedendo nella particolare congiuntura internazionale, che vede proprio l'energia, la crisi energetica, prendere il primo piano, prendersi la scena in questo momento in cui l'Iran decide di bloccare il canale di Hormuz e mettere in ginocchio l'Occidente, in particolare l'Europa, che non sa dove andarsi a prendere il petrolio, soprattutto per poter far viaggiare i veloci aerei e le macchine delle persone per andare al lavoro, ma soprattutto per andare in vacanza, perché sì, mentre in Medio Oriente si continua a morire sotto le bombe, si continua a morire a Gaza, si continua a morire in Libano, la preoccupazione delle esistenze occidentali sembra quella di come faremo ad andare in vacanza quest'estate con i voli che rischiano di essere cancellati. Una contraddizione incredibile che ha portato noi di Radio Neanderthal a riflettere un poco se davvero tutta questa energia ci serva, ma soprattutto se davvero l'energia come elemento del capitalismo produce delle vere e proprie disuguaglianze, struttura la società attraverso l'accessibilità appunto a determinate quantità di energia, e quindi la struttura riproducendo delle disparità, perché chi ha la possibilità può acquistare la benzina anche a 2-3 euro, chi non ce l'ha deve per forza ritornare a piedi. Ma noi abbiamo un'altra canzone in sottofondo che sta partendo, sempre napoletana, Bisca e Zulu, Iran, una canzone che sembra quasi prevedere il futuro.

Chi risolverà la crisi mondiale? Chi si potrà opporre alla prepotenza americana? Bene, Ibisca, con la voce inconfondibile di Zulu, già negli anni 90 immaginavano un futuro in cui nel 2029, quindi ci hanno anche un po' azzeccato, l'Iran potesse opporsi appunto alla prepotenza americana attraverso l'uso di una bomba atomica, mentre gli Stati Uniti proprio in quegli anni, la prima guerra del Golfo, bombardavano il Medio Oriente sempre per questioni legate alla rifornitura energetica. Ebbene, questa canzone ci riporta un po' a questo tema che abbiamo scelto molto particolare, dovuto anche alla particolare congiuntura internazionale che si è venuta a creare. E infatti, come dicevo, sembra che il Ponte Radio, insomma, in questo momento accetti questa coincidenza e ci dia l'opportunità di parlare di qualcosa che in questo momento per noi è molto molto importante. Infatti abbiamo scelto un paio di testi che ci possono aiutare nei ragionamenti su quello che è una delle, diciamo, delle cose più importanti che caratterizzano la civiltà industriale, appunto il sistema di trasporti. E per ragionare su questo elemento abbiamo scelto di ripescare dalla biblioteca ampissima di Radio Neanderthal un piccolo librettino scritto addirittura nel 1973, uscito per la prima volta, scritto da Ivan Illich, che penso i più sicuramente ricorderanno e conosceranno. È un libro molto molto importante perché ci permette innanzitutto il fatto di sottolineare come gli studi di Illich siano stati molto spesso profetici. Infatti i problemi che solleva questo saggio, che è uscito col titolo in inglese Energia ed Equità, è stato tradotto poi in italiano come Elogio della bicicletta, poi vi spiegheremo anche perché, in cui in questo saggio Illich solleva dei problemi proprio legati allo sviluppo della società industriale, e cioè quello di, in particolare, di non porre limiti a ciò che produce, e che quindi questa cosa non può che avere delle conseguenze estremamente negative, non può che generare una nemesi. Illich voleva mettere in evidenza, usando proprio l'esempio del trasporto, come l'utilizzo di una quantità eccessiva di energia generi necessariamente situazioni di disuguaglianza. Difatti non tutti potevano e possono ancora oggi permettersi di consumare alti quantitativi di energia. C'è, insomma, chi può prendere magari l'ultimo tipo di SUV, oppure chi ha la bicicletta, raccontava Illich. Il problema è che il sistema si fonda su un continuo aumento dei costi di energia, lasciando indietro chi non possiede una sufficiente quantità di questa preziosa merce. Inoltre, l'impiego sempre crescente di energia ha imposto l'utilizzo degli strumenti dominanti a scapito di quelli conviviali, come appunto potrebbe anche essere la bicicletta. E mentre questi ultimi sono disponibili per tutti, gli strumenti dominanti sono merci acquistabili solo da chi può pagarne il prezzo. Ma che sta questa? Umaro nessuno. E sono tutto a bordo. Ma che succede?

e il tema dei trasporti permette ancora una volta di mettere in rilievo un carattere diciamo paradossale degli strumenti industriali, come viene sottolineato all'interno della prefazione della prima edizione italiana, scritta la prefazione da Franco La Cecla, che commenta appunto dicendo: l'automobile è un ossimoro, la risposta individuale alla mobilità finisce per impedire all'individuo di spostarsi. Il traffico e l'imbottigliamento non sono un effetto secondario del sistema, ne sono l'essenza.

E Ivan Illich non solo intuisce questo, ma lo dimostra presentando dei dati ufficiali all'interno di questo saggio. Ad esempio, un americano medio passa 1600 ore l'anno in attività connesse all'automobile, da lavorare per poterla comprare e pagarci le tasse, l'assicurazione, lavarla, utilizzarla, parcheggiarla e via di seguito. In cambio, percorre con l'autovettura una media di 12.000 km l'anno. Con un semplice calcolo risulta così che la velocità media raggiunta in un'automobile da un cittadino americano è di 7,5 km all'ora, praticamente la velocità di un pedone. Ma la cosa più importante, implicita in questo esempio, è che il cittadino medio dedica all'automobile un sesto della propria giornata, di ogni giornata. Per questo lo strumento industriale è uno strumento dominante.

0: Nonostante ciò, diciamo, nessun politico in nessuna parte del mondo ha in programma l'eliminazione del traffico. E questo perché il mito della velocità, esaltato per la prima volta un secolo fa dal movimento futurista, si è trasformato in una vera e propria fide. Questo rende il contenuto di questo scritto come minimo impopolare e ne fa ritenere comunque l'autore un utopista, diciamo nel migliore dei casi, un pazzo nel peggiore. Ancora dall'introduzione, dalla prefazione, leggiamo: Illich ci ha sempre provocato con capovolgimenti impopolari. Ci ha ricordato cosa avevamo perso per un piatto di lenticchie e ci ha messo in guardia contro i pericoli di sistemi che si propongono come soluzione di tutto e finiscono per mettere la nostra vita in prigione. Per questo il suo pensiero è impopolare anche oggi.
1: Non si stava un morso di roi anche da poi essere la proprietà e coccherun o fiedio per il re perché accide l'uomo in catene e femmine se ogni giorno non viaggia all'inferno sto mondo sicuramente.

All'interno di questo saggio, Energia e Equità oppure Elogio della bicicletta come meglio preferite, l'importante è il contenuto, perché una delle tesi di Illich è che lo strumento industriale sovraefficiente mette in pericolo cinque equilibri fondamentali per la vita dell'uomo, e questi equilibri sono tra loro collegati e vanno salvaguardati. Quella diretta contro l'ambiente è la prima, ma non l'unica minaccia causata dal traffico. Non è perciò sufficiente pensare che il traffico abbia come controindicazione soltanto l'aumento degli inquinanti. Esso infatti distrugge non solo l'ambiente, ma anche le relazioni sociali. Rinchiusi all'interno del loro abitacolo, gli automobilisti non solo non incrociano altre persone, non possono scegliere il percorso che preferiscono, magari quello che passa vicino alla casa di un amico, ma si incattiviscono. Le tipiche relazioni tra automobilisti consistono nel mandarsi reciprocamente a quel paese in occasioni di semafore e precedenze. A Napoli lo sappiamo bene. Ed è anche successo, non solo a Napoli, che qualcuno sia morto a seguito di una lite per un parcheggio. Inoltre, la presenza di propulsori ecologici migliorerebbe la qualità dell'aria, ma non eliminerebbe certo gli ingorghi negli incidenti. E Illich propone una metafora dal contenuto, forte, abbastanza forte. Passare all'utilizzo di motori puliti, se mai fosse possibile, è come passare dall'eroina al metadone. Cioè, si salvaguarda il corpo, ma si continua a sacrificare la psiche. Si continua a restare dipendenti, degradando la propria condizione a schiavo dello strumento. E, letteralmente dal testo, il passeggero abituale deve adottare una nuova serie di credenze e di aspettative. Incontrarsi significa per lui essere collegati dai veicoli. Ritiene che la libertà di movimento consista in un diritto alla propulsione. Crede che il livello della democrazia sia in correlazione con la potenza dei sistemi di trasporto e di comunicazione. Non ha più fede nel potere politico delle gambe e della lingua. Di conseguenza, non vuole essere maggiormente libero come cittadino, ma essere meglio servito come cliente. Vuole un prodotto migliore, non vuole liberarsi dall'asservimento ai prodotti.

E quanto vale? Per l'individuo vale anche per gli stati, visto che, come già Platone affermava, il cittadino non è che uno stato in miniatura. Nel momento in cui un paese povero sposa l'idea che una maggiore quantità di energia, più attentamente gestita, darà sempre come risultato un maggior volume di beni per più persone, quel paese si chiude nella gabbia dell'asservimento al massimo sviluppo del prodotto industriale. Dunque, non è sufficiente pensare alla salvaguardia dell'ambiente, perché i danni del traffico si manifestano soprattutto a causa di due, diciamo, delle cinque minacce appunto esaminate da Illich, cioè il monopolio radicale e la polarizzazione del potere. Prima di prendere in considerazione va comunque detto che le minacce rimanenti, l'obsolescenza e la superprogrammazione, riguardano anche loro in qualche modo il traffico. Sul rapporto obsolescenza-traffico si può facilmente portare un esempio. Basta ricordare come qualche anno fa, per costringere le persone a sostituire la propria automobile con una più sicura ed ecologica, è stata soppressa per legge, forse qualcuno se lo ricorda ancora, la cosiddetta benzina super, sopprimendo così anche il diritto ad utilizzare vetture che funzionavano con quel tipo di carburante. La mossa successiva è stata quella di modificare costantemente e periodicamente le caratteristiche che rendono un motore ecologico. Così oggi compro un automotore 5, Euro 5, ma probabilmente il prossimo anno, come sta accadendo, potrò entrare in città solo se avrò un Euro 6. Pare, perché diciamo anche tra gli ingegneri queste definizioni si mantengono un po' misteriose, che la differenza essenziale tra Euro 4 ed Euro 5 siano i secondi necessari al catalizzatore per raggiungere la piena efficienza. Nel primo caso 20 secondi, nel secondo appena 25.

i continui perfezionamenti tecnologici che vengono apportati a certi prodotti già affermati sul mercato si traducono spesso in un vantaggio per il produttore assai più che per il consumatore. La complessità crescente dei procedimenti produttivi fa sì che solo i grandi produttori siano in grado di sostituire in continuazione i modelli superati, mentre la domanda del consumatore tende a concentrarsi sui miglioramenti marginali del prodotto, senza alcun riguardo per gli effetti collaterali concomitanti, cioè prezzi più alti, minore durata, utilità più limitata, maggiore onerosità delle riparazioni. È giusto ricordare che negli ultimi anni la costruzione, diciamo, la costrizione all'acquisto di un nuovo modello è stata mascherata dall'incentivo governativo. Insomma, non si può dire che Illich sbagliasse quando poi agli inizi degli anni 70 scriveva che le stesse istituzioni politiche funzionano come meccanismi di pressione e di repressione che indirizzano il cittadino e raddrizzano il deviante per renderli conformi agli obiettivi di produzione.

Per quanto invece riguarda la superprogrammazione, va ricordato che anche per guidare è necessario superare un esame e solo in seguito a ciò viene conferita la patente di guida. E a quanto pare anche questo tipo di istruzione è perfettamente inutile, visto che gli incidenti più gravi vedono spesso come protagonisti proprio i neopatentati, cioè coloro che dovrebbero avere più fresche nella memoria le regole della sicurezza stradale. E come per la scuola, anche questo tipo di istruzione crea gerarchie, perché chi non ha la patente è di fatto estromesso da una serie di possibilità, anche lavorative. Non solo le zone industriali sono spesso fuori dai percorsi dei mezzi pubblici, ma anche molti concorsi per accedere, per esempio, a un pubblico impiego richiedono la patente come titolo d'accesso. Cioè, questo discorso ci introduce al tema dell'equità e alla polarizzazione del potere. Infatti, le auto hanno trasformato le città in luoghi pericolosissimi per tutti, in particolare per i bambini, che possono giocare solo in luoghi protetti, in cui sono accompagnati solitamente da un adulto in automobile, che a fare le spese del traffico siano le persone più deboli, e quindi diciamo è evidente, perché si crede ancora che le auto e il sistema a esso connesso sia una soluzione alle urgenze. E se uno deve andare in ospedale, e i vecchi che non hanno le gambe per camminare, e i bambini, bisogna dire che se ci sono categorie punite dal sistema sono proprio questi tre. Un'ambulanza diventa molto spesso un feretro, vista la vischiosità e l'impenetrabilità del traffico urbano. E quanto a vecchi e bambini, le città sono diventate paurosamente prive di queste due classi. Nuove riserve sono state inventate per rinchiuderli dove non diano fastidio. Si chiamano scuole, ospizi, giardinetti o centri per attività ludiche. Una città dove non si può giocare per strada, dove gli anziani non possono stare seduti o appoggiati a osservare la vita che gli passa accanto e che li coinvolge, una città che ha eliminato la plurifunzionalità degli spazi pubblici, non è altro che un parcheggio.

0: macello comunale.
1: Uno degli aspetti più interessanti del ragionamento di Illice è che al di sopra di una certa soglia di energia è inevitabile che venga meno l'equità sociale, e questa soglia è inferiore a quella che provoca degrado ambientale. Infatti il trasporto, cioè il traffico industrializzato, lo spostamento che utilizza energia ulteriore rispetto a quella metabolica, crea delle distanze ed obbliga la gente a percorrerle. È la nemesi. Ciò che dovrebbe eliminare le distanze in realtà le crea. Nel momento in cui le distanze si dilatano, viene meno l'uguaglianza. Tutti gli uomini hanno le gambe per muoversi, ma con le gambe soltanto non si possono fare centinaia di chilometri in poche ore. Tutti quei chilometri li potrà fare solo il possessore di automobile. Se ci sono le automobili, devono anche esserci strade per farle correre. Ma lungo queste strade crescono pian piano abitazioni, fabbriche, uffici, supermercati, e così sempre più persone si ritrovano costrette a percorrerle. Ed essendo queste strade nate per le automobili, non saranno percorribili con altri tali mezzi. La maggioranza di chi lavora oggi deve percorrere numerosi chilometri al giorno per poterlo fare, e per farlo deve procurarsi un'automobile. Così ha bisogno dell'auto per andare al lavoro, ed ha bisogno del lavoro per comprare e mantenere l'auto. Tutto questo risulta evidente se si prendono ad esempio in esame gli effetti dovuti all'introduzione dell'automobile nei paesi in via di sviluppo. Ma prima, Clementino, le tare e tasse.

0: Guzzi Leventino.
1: All'inizio degli anni 30, il Messico si dotò di un sistema di trasporto moderno. I principali villaggi furono collegati da piste o strade in terra battuta. Grossi camion, semplici e solidi, cominciarono a percorrere i loro tragitti a velocità non superiori a 30 km l'ora. Sulle distanze brevi, il camion non costituiva un'alternativa per della gente che era abituata a camminare con pesanti carichi, ma tutti ebbero la possibilità di percorrere lunghe distanze. L'uomo non andava più a piedi al mercato spingendosi avanti il suo maiale, se lo caricava con sé sul camion. Dal 45, ogni anno, 1945, ogni anno non si fa che spendere di più per le arete stradali. Si costruiscono autostrade, fra questo e quel centro maggiore. Fragili automobili sfrecciano su strade lucide di asfalto. I vecchi camion buoni per tutti gli usi sono stati respinti in montagna. In quasi tutte le regioni il contadino deve prendere un pullman per andare al mercato ed acquistare prodotti industrializzati, ma sul pullman non può caricare il maiale e deve perciò venderlo al mercante ambulante di bestiame. Finanzia, con le tasse, la costruzione di strade che recano profitto ai detentori dei vari monopoli specializzati. Il messicano medio ha perduto gran parte della mobilità che il vecchio sistema gli garantiva, senza peraltro guadagnare libertà. Uno studio condotto in due grandi stati tipici del Messico conferma questo giudizio. Meno dell'1% della popolazione in ognuno di questi due stati ha percorso nel 1970 più di 20 km in meno di un'ora. Un sistema di biciclette e carretti, eventualmente motorizzati, avrebbe costituito per il 99% della popolazione una soluzione tecnicamente molto più efficace della tanto vantata rete autostradale.

Anche in questo modo si creano disuguaglianze. Ad esempio, i prezzi delle case variano a seconda della distanza dalle principali strade e mentre fino a qualche anno fa era privilegiato chi aveva l'auto più potente e veloce, ora anche lui è imbottigliato in un ingorgo insieme alle utilitarie. Ed il privilegiato è colui che possiede un'auto che assomiglia ad un carro armato e che in caso di incidente può considerarsi ben protetto. Ovviamente questa è una forma di polarizzazione del potere, perché ci si può immaginare la fine che potrebbe fare, che fa il pedone o il ciclista che viene impattato con uno di questi SUV. Inoltre, queste auto che richiamano palesemente i veicoli militari si propongono come oggetto esclusivo proprio perché sono fuori strada. Non sono costrette come le altre a stare in coda, possono perlomeno simbolicamente divorare qualsiasi superficie di terreno. La polarizzazione del potere ci si mostra anche nel fatto che il tempo non è prezioso per tutti allo stesso modo. Oltrepassata una certa soglia nel consumo di energia per i passeggeri più veloci, si crea una struttura di classe, su scala mondiale, di capitalisti di velocità. Il valore di scambio del tempo diviene dominante, rispecchiandosi anche nella lingua. Il tempo si spende, si risparmia, si investe, si spreca, si impiega. Quando una società segna un prezzo sul tempo, tra l'equità e la velocità veicolare si stabilisce una correlazione inversa. L'alta velocità capitalizza il tempo di poche persone a un tasso spropositato, ma paradossalmente lo fa deprezzando il tempo di tutti gli altri. A Bombay solo pochissime persone posseggono un'auto. Esse possono raggiungere in una mattinata la capitale di una provincia. Due generazioni addietro ci sarebbe voluto un'intera settimana per lo stesso viaggio. Adesso spendono una quantità maggiore di tempo per un maggior numero di spostamenti. Ma quelle stesse poche persone, con le loro auto, scompigliano il flusso di traffico delle migliaia di biciclette e di taxi a pedale che circolano nel centro della città. La spesa complessiva di tempo assorbita dal trasporto in una società cresce assai più in fretta del risparmio di tempo conseguito da un'esigua minoranza nelle sue veloci escursioni. Quest'ultimo passo, sempre da Ivan Illich, ci ricorda che la velocità degli strumenti non ha modificato solo lo spazio che ci circonda e in cui viviamo, ma anche il tempo, perché gli orari dei treni, come dice Illich, hanno introdotto il minuto nella società. E nell'era della velocità il tempo è denaro, ma non per tutti allo stesso modo. Il tempo di qualcuno è più prezioso di quello degli altri.

0: quando ci commesso una gara. Tengo giù. Faccia levo, ma faccia.
1: Per concludere, diciamo, questo ragionamento, c'è una questione all'interno proprio di Elogio della bicicletta che ormai dovrebbe essere un po' chiara a tutti. C'è quella, diciamo, del monopolio radicale dell'induzione dei bisogni. Infatti, sempre da Elogio della bicicletta, un'industria non impone un monopolio radicale a tutta una società per la semplice scarsità dei beni che produce o perché elimina dal mercato la concorrenza, bensì grazie alla capacità che possiede di creare e plasmare un bisogno che essa soltanto è in grado di soddisfare. E si è visto, diciamo, come sono andate le cose per il trasporto. All'inizio l'automobile era un lusso per pochi, che nel tempo questo poi è stato invece trasformato in una necessità per tutti. Si sono create le strade per permettere ai privilegiati di andarvi con la propria vettura, ma poi quelle stesse strade hanno creato distanze percorribili solo in automobile. È il destino di qualsiasi strumento dominante, è la sua natura, e non vi si può porre rimedio con interventi di giustizia distributiva. Molto interessante è questo passo. Immagino che cosa accadrebbe se l'industria del trasporto potesse in qualche modo distribuire più adeguatamente il suo prodotto. Un utopico sistema di trasporto rapido e gratuito per tutti porterebbe inevitabilmente a un'ulteriore espansione del dominio del traffico sulla vita umana. Come si configurerebbe questa utopia? Il traffico sarebbe organizzato esclusivamente in funzione dei mezzi di trasporto pubblici, verrebbe finanziato mediante un'imposta progressiva, calcolata in base al reddito e in base alla distanza del domicilio del contribuente dalla fermata più vicina e dal posto di lavoro. Sarebbe concepito in modo da permettere a chiunque di occupare qualunque posto, secondo il principio che chi prima arriva viene servito prima. Nessun diritto di precedenza verrebbe riconosciuto al turista, al medico o all'autorità. In un simile paradiso degli sciocchi tutti i passeggeri sarebbero uguali, ma anche tutti in egual misura consumatori, coatti di trasporto. Ogni cittadino di questa utopia motorizzata sarebbe egualmente privato dell'uso delle gambe ed egualmente impegnato a far proliferare delle reti di trasporto.

E quindi, seguendo l'analisi di Illich, discorrere di crisi energetica non significa altro che proseguire nell'opera di asservimento dell'uomo alle macchine, agli schiavi energetici, come stesso Illich ci definiva. Anche lo sviluppo ipotetico di una quantità enorme di energia pulita non placherebbe la sete energetica che rende automi gli individui e li conduce verso un illusorio progresso. Ingozzare la società di energia non significa condurre al benessere, e molte volte il lamentarsi di crisi energetica presuppone la legittimazione a nuove misure di prelievo fiscale, presentate come necessarie per la ricerca di ulteriori processi. Tale controricerca è così battezzata da Illich per il carattere anti rispetto all'umana causa. E la dipendenza, diciamo, assoluta del trasporto, questa illusione di guadagnare tempo attraverso montagne di cavalli a vapore, non maschera la reale insoddisfatta penuria di tempo, diversamente gestita da società industrializzate e altre meno avanzate tecnologicamente. Ma allora questa crisi energetica, questo bisogno di energia e molto spesso di petrolio, è una qualcosa di cui lo stesso capitalismo si alimenta, ma forse può anche essere il suo punto debole?

Guerra di frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere, pace, frontiere,

Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di questo Punte Radio. L'energia di cui ho pensato di parlarvi oggi è l'energia intrinseca nel corpo umano, l'energia vitale potremmo chiamarla, ma non mi voglio riferire a quel tipo di energia che interessa il più delle volte delle filosofie orientali. Mi voglio riferire all'energia basale, a quell'energia che viene fuori dal semplice, magari non semplice per tutti, ma dallo studio della composizione corporea e quindi dal un po' troppo, diciamo inopportunamente a volte chiamato e scomodato, metabolismo basale, che serve, è utile a calcolare il fabbisogno energetico di ogni soggetto. Quindi ritorna il tema dell'energia del corpo umano in qualche modo. E qualcuno che ci sta ascoltando si chiederà perché mai ci dovrebbe interessare questo calcolo del fabbisogno energetico e quindi del metabolismo basale di cui stavo parlando prima. Forse per qualcuno è abbastanza automatico pensare che in effetti in questa fase storica è corretto e opportuno parlare della produzione di energia, che è il caposaldo probabilmente del capitalismo e del processo di sfruttamento del lavoro della popolazione umana, ma ho pensato di uscire un attimino fuori tema perché in qualche modo, come proverò a dire dopo, le due cose si ricollegano perfettamente.

E dicevo che è interessante secondo me parlarne perché ognuno di noi ogni giorno fa i conti con la quantità di energia che produciamo, con il ruolo che svolge la nostra stessa energia nel sistema mondo, non solo nell'ingranaggio produttivo della catena capitalistica, ma purtroppo anche quell'energia che a volte pensiamo essere libera dallo stramaledetto lavoro, ma l'energia che dedichiamo al nostro tempo libero. E poco fa chi mi ha preceduto ha citato Ivan Illich nell'elogio della bicicletta e io, diciamo, suggerisco, non lo citerò tal quale, ma un altro testo, sempre di Illich, che è La disoccupazione creativa, che può essere interessante proprio perché va a parlare del tempo libero e quindi anche di appunto sempre dell'energia che pensiamo essere libera da questo sfruttamento, che in qualche modo è invece strettamente collegata e proprio scandita dai tempi del lavoro e che finisce nello stesso identico ingranaggio produttivo.

E questa energia in esubero che l'essere umano produce crea sicuramente diseguaglianze sociali, che è lo stesso assunto per cui, diciamo, questo paese è passato ad avere negli anni del dopoguerra gravi carenze alimentari, ma cresce, diciamo, esponenzialmente il numero di persone in sovrappeso ed obeso dal dopoguerra ad oggi, fino a una decina di anni fa. Si pensava che questa, diciamo, sorta di epidemia di obesi e sovrappesi, quindi questo esubero di introito energetico che produce questa obesità e questo sovrappeso, si potesse placare e governare con i programmi di prevenzione e della riduzione del rischio, eccetera, eccetera, statali, che in realtà, se vogliamo, anche diciamo, io personalmente, ma non solo, parecchio tempo fa si pensava che fossero assolutamente solo utili a fare cassa per la finta prevenzione. Ma il motivo per cui si ricollega al complesso energetico un po' più ampio è che non solo non si placa, diciamo, questo eccesso di iperproduzione energetico, ma essendo la questione cibo una dipendenza, come tutte le altre dipendenze create dal sistema statale, quindi farmaci, sostanze, eccetera, eccetera, sono soltanto destinate a aumentare per una produzione, io dico, di energia in più, in questo caso parlando dell'energia umana che si va a accumulare in una sorta di, diciamo, palla esplosiva sotto forma di grasso, sovrappeso e accumulo energetico, appunto.

Dato che tutto sommato questo accumulo energetico nell'essere umano sotto forma di adipociti, quindi mi immagino tutte queste micropalle di adipe accumulate nel corpo che tendenzialmente appunto sono esplosive, possono produrre, potrebbero produrre a un certo punto energia all'infinito, in realtà che fine fanno? Nel corpo umano tendenzialmente vanno a inficiare il metabolismo, quindi poi sotto forma di lipidi alterano i quadri lipidici, fanno venire l'aterosclerosi, insomma creano un danno infinito, però questa comunque energia che si è accumulata è questo corpo umano contenitore che mantiene, mantiene, mantiene. E questa dipendenza, questa energia sembra quasi quasi moltiplicarsi all'infinito, ma in realtà poi non è così perché questa energia alla fine. La domanda è: che fine fa? Cioè, noi esseri umani, è vero che proprio per la definizione tipica dell'energia è quella roba che serve a produrre lavoro, che si trasforma poi in serve a produrre lavoro.

dato che sennò appunto mi distraggo, no? E finisce che vi parlo di un'energia, diciamo, non vi voglio dare una definizione, molti che ci stanno ascoltando la conoscono magari meglio di me, ma è proprio da definizione cosiddetta scientifica, è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente attuato. Quindi questo concetto immediatamente, per quanto per il ragionamento che sto facendo, mi porta a dire se effettivamente questo lavoro, se non lo vogliamo definire lavoro stesso, quindi volto al lavoro produttivo tipicamente detto, è un qualcosa che abbiamo dentro di noi e che può diventare esplosivo. Se non è esplosivo perché esplode in palle di adipo e trigliceridi, in cos'altro può esplodere?

Sarebbe molto interessante se andasse ad esplodere, e qui mi avvalgo di un altro nomignolo così bruttino, ridicolo quasi da manuale, che non è l'energia ma è l'entropia in realtà, che non è altro che quella che viene definita, così la insegnano anche sbagliando, come la misura del disordine che è presente in un sistema fisico qualsiasi. Io in questo sistema fisico qualsiasi ci rimetto naturalmente l'uomo, l'essere umano, donne, uomini, chiunque, che ha all'interno della propria capacità energetica non solo quella finalizzata alla produzione del lavoro, ma è quella che invece spinge al disordine, a quella sorta di caos perpetuo che nella mente umana non perfettamente organizzata potrebbe sfociare in quella sorta di rivolta esistenziale che è parte integrante diciamo, dell'aspetto più, secondo me, interessante dell'energia in esubero che ogni essere umano accumula giorno dopo giorno. Se per esempio, dico per assurdo, ma magari è un sogno distopico che io mi faccio ogni volta che mi immagino quelle pallucelle di Adipe di cui sopra, se tutto grasso accumulato in decenni e decenni e decenni di dipendenza da questa ingordigia consumistica, da tutto quello che diciamo, il capitalismo industriale dell'alimentazione ci propone, si rivoltasse contro il capitalismo stesso e l'industria stessa del lavoro, sarebbe praticamente un'esplosione. Cioè, mi immagino queste palle di grasso che aggrediscono, per esempio, i datori di lavoro o, per esempio, le fabbriche.

quindi, per esempio, mi immagino lo sforzo energetico, anche solo di immaginazione, e lo sforzo umano che ha messo in campo e quindi tutta la portata di energia e magari il suo accumulo, dove, a cosa lo ha portato, a che il 7 aprile ha deciso di incendiare la fabbrica in cui lui lavorava da parecchio tempo. Questa storia fantastica accade in California, in Ontario, in cui praticamente quest'uomo di nome Shamel Abdul-Karim, scusate per la pronuncia indecente, decide appunto sì, di incendiare tutto, ma non è che lo fa e basta, si sta zitto, ma si fa pure un video mentre fa questo sforzo enorme, energetico, interessante, in cui ci dice che non ci pagano abbastanza per vivere. Per fortuna l'accendino costa poco e quindi si riprende mentre dà fuoco a enormi rotoli di quella stessa carta igienica che lui, di cui lui faceva parte come ingranaggio, cioè come lavoratore di questo ingranaggio produttivo. E poche ore dopo l'intero stabilimento, che pare essere enorme, di 100.000 metri quadri, va completamente distrutto alle fiamme. Naturalmente, come è stato già scritto, e magari qualcuno che è in ascolto ha già avuto modo di leggere un comunicato che è stato pubblicato sulla nemesi.noblogs, viene detto, e appunto nella mia mente particolarmente entropica e caotica, a volte rileggo tal quale quello che i compagni e le compagne ci passano, perché non sempre riesco a mettere perfettamente in ordine i pensieri, e quindi per chi non ama la rilettura mi dispiace, ma preferisco leggervi un capoverso che mi sembra ben rendere quello che voglio dire. E dunque, il titolo non ci resta quindi che il sabotaggio, e io aggiungo che non ci resta che sognare forme per esprimere e cacciare fuori di noi un'energia in qualche modo che in esubero dentro di noi qualcuno cova. E che il valore simbolico e la concreta, efficacia di questo gesto sono immensi, perché sicuramente tante persone hanno sognato di dare fuoco al posto di lavoro, tante persone hanno pensato di gettare il padrone fuori dalla finestra, tante persone hanno pensato di mandare a fare fottere chi ci sfrutta ogni giorno fino all'osso. E dato che il lavoro salariato è oggi più violento che mai, perché tutte le strutture di protezione che la socialdemocrazia gli aveva attribuito sono fatalmente crollate, ci si batte a volte per essere sfruttati in modo misero, senza alcun orgoglio, ma solo per la paura della miseria. E c'è un passaggio molto importante a proposito di energia, in cui chi scrive ci ricorda che non solo a volte gli scioperi che vengono organizzati da alcuni gruppi sono veramente un passatempo per i padroni, perché ormai ci sono abituati, e soprattutto che le manifestazioni passeggiata, quelle concordate a mano con la prefettura, più che essere proprio contro rivoluzione, che ormai veramente non ingannano più nessuno, e che dato che ci vuole a volte anche un po' di energia per parteciparci a quelle passeggiate, torniamo al punto di dove andiamo a buttare la nostra energia in esubero, quella che noi abbiamo dentro di noi, ordinata o meno, ma in realtà non sappiamo dove andare a riporla o a conservarla.

E quindi torniamo un attimo all'energia di noi, l'energia accumulata ogni giorno da noi altri. Ho già detto che sostanzialmente, se è vero che ognuno di noi sostanzialmente ingurgita cibi per avere l'energia necessaria non solo a sopravvivere, quindi non soltanto a soddisfare il metabolismo basale, che tutto sommato è quel metabolismo energetico che ci serve soltanto a sopravvivere, a stare fermi. Poi però a questo metabolismo, se tutto il giorno noi altri non decidiamo di stare tutti fermi tutto il giorno, ci dobbiamo aggiungere necessariamente un LAF, che è un livello di attività fisica giornaliera, che è una quota altra di energia che dobbiamo introdurre all'interno del nostro organismo, sotto forma di cibo probabilmente, cioè sì, direi di sì, per svolgere una serie di attività fisiche. Ma naturalmente, a seconda di quello che dobbiamo fare tutti i giorni, questo LAF è più o meno alto. Allora, normalmente se andiamo a fare questi calcoli, ci chiediamo che lavoro si svolge, se si arriva a faticare a piedi o con la macchina, e insomma quanto sforzo si fa. Allora, sempre in un mio film così un po' distopico, mi immagino che quando si va un giorno, io per un motivo o un altro, andrò a fare questo calcolo, la persona con cui voglio fare questo calcolo sta in conflitto con il mondo. Quindi sì, si sveglia, ha un problema proprio di conflitto col mondo, quindi sì, non so, chiamiamolo attivista, chiamiamolo ribelle sociale, un compagno, un anarchico, comunque qualcuno che è in stretto conflitto con questo mondo, quindi di giorno si sbatte tutto il santo giorno per fare qualcosa contro potere, contro ogni forma di autorità, eccetera, eccetera. Dunque mi immagino che questo amico o amica con cui stiamo parlando faccia una serie di pratiche che chi ascolta magari fa nella vita, che chissà, una volta fa un'assemblea, poi fa una riunione, fa una cosa, comunque tutte co attività che richiedono uno sforzo energetico e quindi ha bisogno di un certo LAF. Allora, diciamo, mi sono immaginata il livello di LAF che richiede un'assemblea e il livello di LAF che richiede un'azione. In questi miei calcoli, mi sono immaginata che a livello di sforzo cerebrale e a livello di proprio, come dice, capacità elaborative, diciamo, le assemblee democraticamente costituite richiedono più LAF delle azioni di sovversione o per esempio di un sabotaggio.

E dunque, in questa mia micro, parte del mio contributo al Ponte Radio col tema energetico, vi lascio con diciamo, la suggestione e la possibilità di immaginarci un risparmio energetico di elaborazione teorica su delle questioni macrosistemiche e quindi con l'auspicio di ridurre proprio l'AF per poter andare a come dire andare a influire sul possibile disordine sociale utilizzando il nostro LAF in maniera controdemocratica. Questo mio, diciamo, appello in qualche modo cade, perché so perfettamente oggi che giorno è, dato che domani, per esempio, c'è una piazza. Io mi riferisco alla piazza di Napoli, ognuno conosce le piazze sue, in cui, per esempio, nel mio specifico caso, il mio LAF di sopportazione a una piazza, diciamo, antifascista in questo momento storico, in cui con tutti gli sforzi ci potevamo immaginare essere una piazza decisamente fuori, non dalla stretta di mano con la prefettura per scegliere il percorso o comunque farci assegnare un percorso più o meno comodo, ma ci sarebbe voluto molto più LAF, ed è una critica che parte naturalmente da me stessa, molto molto più LAF per spiegare, per esempio, scusatemi perché li metto sempre in mezzo, a coloro i quali stanno remando nella nostra città nella direzione dell'ordine, della disciplina, del regolamento per esempio dei beni comuni, perché stesso domani si terrà praticamente, anzi scusate, proprio perché è giusto che forse chi non sta a Napoli magari non sa bene come si muovono alcune dinamiche, può essere interessante, vabbè. Forse non lo riesco a trovare, ci sta, sì, ci sono dei dibattiti, diciamo, sempre un solito bene comunismo su come i valori condivisi di portare avanti i nostri spazi, eccetera, eccetera, vanno a braccetto con gli stessi soggetti che hanno creato un partito politico in questa città che si chiama Potere al Pollo, che prendono piede, prendono ovviamente potere, sempre perché c'è un LAF che non viene sviluppato nella direzione del contropotere e che, ahimè, si palesano continuamente e quindi concludo facendo, diciamo, ancora un appello a non perdere il coraggio di tenere il nostro LAF ancora così, un attimo riposto per poter un giorno liberarci da ogni forma di autoritarismo, anche quello di sinistra dei centri sociali.

E quindi lasciandovi sulle note ancora di Miles Davis, vi salutiamo da questo ponte radio di questo 24 aprile e speriamo sia stato un buon ascolto. A presto.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie. Oh.

0: voce ascolta con più assiduità, nello stesso tempo faccio il bigliettino da visita e le presentazioni per chi, e speriamo che qualcuno o qualcuna ci sia sempre, è un nuovo o una nuova ascoltatore o ascoltatrice. Speriamo appunto che la nostra radio, le nostre informazioni, le nostre parole possano andare oltre la bolla, la sfera di coloro che sono, tra virgolette, già fidelizzati e fidelizzate. Quindi sappiate, per chi ci dovesse ascoltare per la prima volta, che questa è una delle trasmissioni informative della nostra radio, come dice anche un po' il nome, anche se gli fa il verso, cerchiamo di fare non proprio una rassegna stampa e l'abbiamo chiamata per questo stampa rassegnata. Quello che facciamo è comunque partire da spunti di cronaca locale, a volte sono vere e proprie boutade che avvengono quasi esclusivamente nella sfera delle informazioni, altre volte sono avvenimenti che accadono nella realtà dei fatti sociali e che poi i giornali, le cronache li vanno a commentare, e su questo noi facciamo altri commenti, altre riflessioni, qualche volta delle analisi del linguaggio, senza la pretesa di avere nessun tipo di expertise particolare. E quello che forse ci riesce un po' meglio, mi permetto di dirlo così, è aprire i microfoni di Radio Wombat e della stampa rassegnata a contributi esterni, esterni alla redazione radiofonica vera e propria, ma interni a una prospettiva di cambiamento radicale della società. E quindi la maggior parte delle volte trovate nei nostri e tra i nostri contenuti delle realtà di movimento, o a volte anche dei singoli che hanno ed esprimono un punto di vista magari più competente, più approfondito e più addentro alle vicende di cui parliamo o vogliamo far parlare. Questa è un po' la nostra trasmissione, e direi, fatte le presentazioni e i saluti, di cominciare a mettere gli occhi sui giornali, guardare un po' quello che è successo la settimana scorsa. Anche questo, scusate, non l'ho detto per i nuovi e per le nuove ascoltatrici. Ci prendiamo sempre una settimana di tempo rispetto all'uscita degli articoli e degli accadimenti, quindi siamo sempre un po' in ritardo, ma con questo speriamo di recuperare con un lavoro di sintesi, con un lavoro di selezione e, come vi ho detto, anche nel fornire delle voci e dei contributi originali. Per cui prenderemo questa settimana in analisi i giornali e le notizie che sono uscite tra il 6 e il 12 di aprile. Tra queste, appunto, stavo dicendo che comincerei a fare una panoramica, diciamo così, delle notizie che sono uscite nella settimana che vi ho orora descritto riguardo a Vannacci, le attività della sede di Futuro Nazionale nel quartiere di Rifredi e anche e soprattutto le mobilitazioni, alcune di corpi in carne ed ossa, altre tutto sommato propriamente di carta e carte bollate, che comunque ci sono state. E dal mio personale punto di vista, come disse la donnina che pisciava nell'arno in momenti di secca e di siccità, tutto fa brodo con questa espressione, tanto per dire che se c'è nemicità che si esprima in un modo o nell'altro, direi che le cose vanno bene, perché si sta parlando dell'apertura di un movimento oggettivamente neofascista che sta provando a rovesciare le retoriche della democrazia contro coloro che gli manifestano contro, che siano manifestazioni che hanno come obiettivo dichiarato quello della chiusura e dell'uscita della sede di Vannacci dal quartiere, o che siano mobilitazioni, tra virgolette, un pochino più all'acqua di rose, o forse si potrebbe dire anche un pochino furbesche, come un po' faccio riferimento alle dichiarazioni del presidente del quartiere 5, il giovane Filippo Ferraro, che si è in qualche modo presentato anche il giorno dell'inaugurazione della sede, nella mobilitazione che di fatto era una mobilitazione popolare e di quartiere, e che vuoi o non vuoi, per un gioco anche mediatico, è uscito sulla stampa molto di più di quanto non siano usciti i manifestanti e le manifestanti, e quindi si intestano un po' le mobilitazioni, però poi quando vanno a dire perché manifestano, sminuiscono e dicono che loro non manifestano per la chiusura della sede, ma a questo punto, insomma, per cosa manifesti? Ha fatto un esempio andando a parlare in una nota trasmissione radiofonica dicendo che l'apertura della sede di Vannacci a Rifredi era come l'apertura di un club dei tifosi della Juventus in Viale Malta. Ecco che laddove negli anni e nei decenni lo sdoganamento del neofascismo è avvenuto proprio attraverso la metafora calcistica e quella degli opposti estremismi paragonati a delle opposte tifoserie, sostanzialmente, ecco, ai miei occhi, lo dico sempre con particolare umiltà e solo con l'obiettivo di far fare, di condividere le mie riflessioni e non di fare su queste dei proseliti, ma di dare delle sponde, degli argomenti anche a voi, non che non ne abbiate, anzi siete sicuramente più intelligenti e più vispi di me, ma di confrontarsi, anche se a distanza dei microfoni e delle nostre onde medie o del web, sulle cose che io penso guardando i giornali. Quindi, se nei decenni il neofascismo si è proprio avvantaggiato del frame che il potere e anche gran parte della sinistra istituzionale gli ha offerto, paragonando l'antifascismo e il cosiddetto movimento Antifa, che poi in Italia, forse più che in altri paesi, ha appoggiato su una tradizione, su una storia che è stata quella della liberazione, della componente partigiana, che non ha avuto bisogno di un vero e proprio movimento, ma che era composto da un sentimento, se possiamo tranquillamente dirlo, un sentimento nazionale di rifiuto e di ripudio del fascismo e dei suoi contenuti di razzismo e di xenofobia. Quindi non c'era bisogno del movimento Antifa con le due bandierine rossa e nera che sono diventate o sono state un logo e che sono servite in altri paesi a tentare un'opposizione alle destre, che appunto in Italia invece aveva un'iconografia e anche dei contenuti, per certi aspetti mi verrebbe da dire, più profondi e radicati che in altri paesi d'Europa. Ma insomma, ce n'è stato e la storia italiana ce ne ha fornito tanti esempi. Oggi che loro cercano di rovesciare le retoriche, diciamo così, e anche i contenuti della Costituzione, dicendo che la Costituzione non dice mai di essere apertamente antifascista, che loro quindi stanno a pieno diritto dentro il campo delle forze politiche dell'arco costituzionale, che gli antidemocratici sono gli antifascisti che gli vogliono chiudere le sedi. Ecco che di fronte a queste accuse, la sinistra istituzionale, torno a ripetere le parole e la metafora, la similitudine usata dal presidente del quartiere, rincalzano, nicchiano e dicono che loro non vogliono chiudere le sedi, ma che è una provocazione paragonabile al tifo calcistico. Metafora, ripeto, tra le più scriteriate che si potevano fare, proprio perché fa il filo ai dispositivi con cui si è sminuito la battaglia antifascista nei decenni, quantomeno. Mi riferisco al periodo 80-2000, perché poi nel 2000, alla fine degli anni 90, agli inizi degli anni 2000, abbiamo assistito piano piano allo sdoganamento, quello vero e proprio, che è avvenuto grazie alla Casa delle Libertà e all'ombrello difensivo e protettivo che gli è stato offerto dalle formazioni di Forza Italia e di Alleanza Nazionale, con la svolta di Fiuggi, la ripulitura apparente che fu fatta da Gianfranco Fini e tutte cose che in qualche modo stanno ormai anche sui libri di storia. Quindi non spetta a me stare a fare troppe ricostruzioni e dare assolutamente alcuna lezione. Però ecco, ci sono state, insomma, per sintetizzare, tanti tipi di mobilitazioni, alcune con l'obiettivo, lo scopo dichiarato di farli andare via, di chiudere le loro sedi, perché diventano, vuoi o non vuoi, il megafono di un lavoro politico che sta su contenuti assolutamente intoccabili dal nostro punto di vista, quale quello della remigrazione. E invece coloro che dicono: beh, no, noi non vogliamo chiudere niente, però le loro sono provocazioni. Sta di fatto che si continua a parlare di questa sede, di quello che fa o non fa, di quello che vorrebbe fare anche se non lo fa, o di quello a cui allude senza farlo. Sui giornali ci sono stati in questa settimana diversi articoli, adesso li guardiamo un po' insieme per vedere cosa esce. Il 7 di aprile esce il primo articolo che prendo in considerazione, lo guardo dalla Nazione, in realtà mi sembra sia uscito solo lì: Vannacci, sede nel mirino. e già si mette in evidenza il mirino come se qualcuno gli volesse sparare, e anche questo un frame che conosciamo bene. Insomma, si parla di una scritta fatta con una bomboletta spray sulla saracinesca, e però si mette sul titolo il mirino, perché come è noto che dalle canne si passa immediatamente alla siringa, all'eroina, nello stesso modo se si fa una scritta c'è già qualcun altro pronto che sta preparando i proiettili. Queste sono gli schemi delle veline probabilmente di certi ambienti della questura, e questo va subito sul giornale in questa maniera. Quindi, ripetendo, Vannacci sede nel mirino, imbrattata la saracinesca, offese al movimento. La scritta remigra nelle fogne, comparsa il giorno di Pasqua. La denuncia di FN Futuro Nazionale, attacco squadrista, campagna d'odio costruita d'arte da una certa sinistra. Vedete come le dichiarazioni dei vannacciani, e quindi degli amici, dei sodali, del generale, sono proprio un rovesciamento della realtà, e anche il tentativo di parlare come parlano, come hanno spesso parlato i loro avversari. Pensiamo a, non lo so, a quando c'è stato l'attacco alla sede della CGIL a Roma. Ecco, attacco squadrista, campagna d'odio costruita ad arte, se togliamo l'ultima parte da una certa sinistra, sarebbero tranquillamente, potrebbero essere state tranquillamente le dichiarazioni fatte dalla CGIL o da chiunque altro di fronte a una scritta, no, come dire, sulla sede della CGIL ci hanno fatto la celtica, e la CGIL dichiara attacco squadrista, campagna d'odio costruita ad arte. Ecco, cosa che sarebbe detta a buon diritto, mentre qui che ci sia una campagna d'odio, piuttosto c'è un radicato sentimento antifascista, e che Vannacci viene veramente da ridere, anche se poi è sempre lui che ci tiene a farsi riprendere e fotografare con il sorriso ben stampato in faccia. D'altronde, insomma, quando si prende gli stipendi che prende lui, il sorriso è sicuramente più incentivato, mettiamola così. Questo è il primo articolo, era il 7 di aprile. Poi si passa a un altro articolo, anche l'8, c'è chi ha da dire qualcosa su questa sede, ed è Repubblica, che invece ci dice: Rifredi antifascista, domani in strada contro la sede di Vannacci. Chiaramente l'articolo fa riferimento alla manifestazione annunciata già giorni prima, però qui è l'8 aprile e l'articolo del giorno prima è stata annunciata, era già stata annunciata la manifestazione fatta da Arci, CGIL e in qualche modo rivolta anche agli abitanti del quartiere, a coloro che frequentano i circoli. Chiaramente c'è da tenere in considerazione che si parla di una vicinanza considerevole a una realtà, per esempio, come quella dell'SMS di Rifredi, o anche i tentativi del quartiere di riaprire il circolo del Romito. C'è una evidente e fortunatamente anche viva tradizione nel quartiere di Rifredi, come è stato più volte detto, e quindi l'articolo fa riferimento a questo. Di fronte a chi prova a riportare odio, divisione e discriminazione nei nostri quartieri, la risposta è una sola: partecipazione, comunità, democrazia. È così che domani alle 17:30 è previsto al cantiere di Via Mariti, quel che resta del crollo dell'Esselunga dove morirono 5 operai, il ritrovo della manifestazione Rifredi antifascista. Mi fermo qua, lo dice anche il Corriere Fiorentino, che l'8 riporta anche lui senza dargli troppo spazio nel giornale, però lo dice: domani a Rifredi nuovo corteo contro la sede dei vannacciani a Firenze. E poi si arriva al 9 il giorno quindi della manifestazione, però il giorno stesso, quindi il giornale, come ovvio, esce la mattina, e la mattina non può esserci propriamente la notizia del corteo, piuttosto la Nazione dà nuovamente spazio alle iniziative di Futuro Nazionale, che aveva organizzato nel fine settimana una passeggiata identitaria, o passeggiate per la sicurezza, o passeggiate per la legalità, tanto per non dire ronde. Insomma, l'idea più o meno è sempre quella, cioè di andare in gruppo, in modo anche peraltro centro molto riconoscibile, quindi con le magliette, con i loro loghi addosso, quindi riconoscibili da chi li dovesse eventualmente vedere passare in quella forma organizzata lì, ma probabilmente ancora più visibili e pieni di loghi, perché lo scopo essenziale è quello di farsi le riprese, selfie, andare sui social, sulle proprie pagine personali, sui propri profili di gruppo, all'interno delle chat, perché come sappiamo e come sapete abbiamo tutti esperienza di questo, l'attivismo oggi su qualunque tema si nutre fortissimamente anche della mediatizzazione di ciò che avviene davvero. In questo caso c'è forse da dire che è più quello che succede nel web di quello che succede nella realtà, perché poi appunto questo gruppo di cittadini se ne va in giro dalla stazione salendo sulla tramvia, hanno annunciato di andare anche alle cascine, quindi si è parlato di ronde, però ronde poi fino a un certo punto costringono la polizia e gli apparati dello Stato a scortarli o camminare comunque insieme a loro per evitare che gli venga mai la tentazione davvero di sostituirsi alla giustizia nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi lo Stato difende il proprio monopolio della forza accompagnandoli ed evitando, diciamo, in qualche modo che sfugga di mano e succeda il peggio. Questo credo di poter dire che succedeva così anche quando cominciarono i tentativi di fare queste ronde, soprattutto nel nord, nelle città dei sindaci sceriffo del nord-est, le retoriche di Borghezio e poi le ronde tentate anche da Casa Pound, le ronde organizzate da Forza Nuova. Quindi il solco è ben tracciato, non è che questi stanno inventando davvero niente di nuovo, ripercorrono quelle strade là, le ripercorrono per certi versi, forse anche un po' meno pericolosamente di come certi movimenti neofascisti le hanno percorse, proprio perché la visibilità mediatica che cercano da una parte è un problema, ma dall'altra poi è anche un deterrente rispetto a compiere delle violenze, che invece quando si va alla zitta forse è più probabile che davvero ci sia qualcuno che poi dà fuoco al barbone, che picchia il clochard, che alza le mani sul ragazzino perché non gli piace il colore della pelle o perché senza nemmeno vederlo si immagina che sia un maranza, e tutta una serie di luoghi comuni e stereotipi di coloro che si vogliono eleggere a giustizieri della città, utilizzando sempre questo frame della città insicura, della criminalità dilagante, della violenza che ormai deborda in ogni angolo della città. È una rappresentazione che è sconfessata anche dai numeri, però ecco, la percezione di sicurezza e la sicurezza reale sembrano essere nei due rami di una forbice, che se è vero che i reati sono in calo, dall'altra parte la percezione dell'insicurezza invece aumenta, e di questo crescono e si alimentano le paure e anche gruppi come questi che appunto, torno sul giornale, hanno aperto un gruppo WhatsApp, eccolo qua, i vannacciani tornano a passeggiare a oggi presidio Antifa, passeggiate identitarie, domenica un'altra tappa, così la città è più sicura. Nel gruppo WhatsApp 130 iscritti, spuntano messaggi violenti e offese razziste. Batistini, si parla di Leonardo Batistini, consigliere del quartiere 4, che è anche primo piano nella foto dell'articolo della Nazione che sto leggendo, che dice: infiltrati cercano di fomentare, chi esagera nei modi viene espulso. Quindi vedete come da una parte si vorrebbe aprire la porta ai peggio istinti che in qualche modo ci sono sicuramente nel paese, prendono forma e prendono il largo nel web, però dall'altra parte poi ci si deve accreditare come una forza politica pulita e che può stare in Parlamento, può avere dei consiglieri comunali, può avere dei consiglieri di quartiere, può avere gli europarlamentari, e quindi si apre ma si chiude, e chissà davvero cosa succede e come funzionano queste cose. Comunque un gruppo WhatsApp aperto che ha 130 iscritti, mi verrebbe anche da dire che per tutto il puzzo, per tutti i like, per tutte le visualizzazioni che ci sono state dall'apertura della sede fino ad oggi, se in città avessero una vera e propria base di iscritti pronta, non dico a ripulire la città come forse a qualcuno piacerebbe, con le mazze da baseball alla mano, un po' con questa estetica da giorno d'ordinaria follia, per citare il film 130 iscritti. Ecco, mi viene da dire che non sono neanche tanti e neanche tante. Comunque andiamo avanti. Questo appunto era il 9 d'aprile, quindi esce la mattina questo articolo che dà spazio alle iniziative di futuro nazionale piuttosto che parlare della contestazione, e poi si arriva agli articoli del 10 di aprile, dove ormai la contestazione, la manifestazione di CGIL Arci, partita, come ci dicevano prima, dal cantiere dell'Esselunga, perché d'altronde, anche se Vannacci ha trollato dicendo che la CGIL, essendo un sindacato, si dovrebbe occupare del lavoro, c'è da riconoscergli quantomeno che, con tutte le contraddizioni del mondo e che non siamo certo noi a fargli degli sconti, però di lavoro ne hanno parlato anche con questa manifestazione qua, perché il concentramento è stato appunto nel cantiere del crollo dell'Esselunga, dove persero la vita 5 lavoratori, di cui appunto la maggior parte, se non addirittura tutti, ma ora andando a memoria potrei sbagliarmi, erano per di più stranieri, quindi coloro che Generalissimo vorrebbe remigrare sono proprio le vittime che sono rimaste sotto la trave, che invece aziende italianissime hanno fatto sì che cascasse addosso a 5 operai, per lo più stranieri, che invece erano venuti in Italia per lavorare e di fatto lavoravano. Quindi questo poi per rimettere i piedi per terra e stare nella realtà. Cosa succede il 10? Purtroppo pare a me che nelle cronache vanno più le beghe, le bagatelle, le polemiche giornalistiche fatte sulle dichiarazioni del Partito Democratico attraverso la sindaca, che non la vera e propria mobilitazione, che comunque qualche centinaio vero di persone in piazza ce le ha portate, che hanno attraversato Rifredi cantando contenuti e portando slogan antifascisti, frutto di una cultura, come dicevo, radicata in città e fortunatamente non solo in città. E invece si parla d'altro. Di cosa si parla? Si parla degli attacchi che arrivano dalla segreteria e dal vertice del PD attraverso le parole della sindaca sull'uso dell'immagine del David. La Repubblica il 10 d'aprile ci dice: PD e sindaca attaccano, Vannacci usurpa il David, la galleria dell'Accademia mai consultati per l'utilizzo dell'opera d'arte, l'ex generale un simbolo, se uso scorretto lo toglieremo. Lo dice anche il Corriere: il David sulla vela di Vannacci, polemiche e dietro front, lo tolgo. Bufera sul generale, uso non autorizzato dell'opera, in centinaia al corteo antifascista. Finalmente arriva la Nazione, che perlomeno mette una foto per coloro che magari non hanno capito di che si parla, e inizialmente leggendo le vele di Vannacci non l'ho capito nemmeno io. Finalmente, con la Nazione che ci fa rivedere la foto, lo capisco anche io, che sono duro e un po' tonchio. Si parla di questi banner espositori, di quelli che usano oggi dalle fiere alle inaugurazioni delle sedi e dei neofascisti, dove Vannacci ci ha messo appunto l'immagine del David. Chiaramente nella sua testa David sarebbero loro, perché si battono contro il Golia della sinistra, e comunque questo è l'uso che ne hanno fatto. Mi sembra davvero una cosa che rasenta la demenza, l'idea che per usare il simbolo di David, il David di Michelangelo, ci debba essere l'autorizzazione da parte della galleria dell'Accademia. Ecco, se questi sono gli argomenti che il Partito Democratico pensa di utilizzare contro l'avanzata delle destre in città, nel paese, in Europa, credo che le destre continueranno a crescere e forse anzi si avvantaggeranno di questioni e di un uso di argomenti di questo genere qua. Il problema ora non sarà certo che Vannacci usa il David, se non hai altro da dire statene zitto, e se invece c'è qualcosa di serio, di qualcosa di serio. E gli stessi giornali, guardo anche il Tirreno, e ora il generale rischia una richiesta d'anni anni dalla Galleria dell'Accademia, il David sulle vele di Vannacci, il museo mai autorizzato l'uso. E La Nazione, che non solo fa una pagina ma ne fa due, ci parla anche di un altro argomento che però leggerò tra un po', perché perlomeno è qualcosa di più interessante. Anziché praticamente raccontarci cosa è successo durante la manifestazione dei CGIL ARCI, si va a fare un articolo dove si dice che c'è una manifestazione, però poi si parla della sindaca che accusa Vannacci di aver utilizzato il David. Quindi tutto viene ridotto a questo esercizio di stile, e a me veramente mi sembra una cosa che gli fa un regalo piuttosto che avversarlo e togliergli degli argomenti. Questo è il trattamento giornalistico quindi della manifestazione. Ci dicono su Repubblica che nel pomeriggio in 300 hanno sfilato nel corteo antifascista intonando Bella Ciao a pochi passi dalla sede di Futuro Nazionale in piazza Tanucci. Non dicono molto di più, 300 persone forse è anche poco, magari 500 ce ne sono state davvero. Da un'altra parte si dice un migliaio, come sempre non è facile quantificare, anche perché partiti a Viale Mariti, poi passati per piazza Tanucci, per quanto poco sia, era sempre un giorno lavorativo della settimana. Teniamone conto, noi non siamo esperti di niente, però a qualche manifestazione ci abbiamo partecipato e sappiamo anche che in un giorno infrasettimanale come un giovedì 9 alle 17:30 vuol dire cercare di prendere le persone all'uscita del turno di lavoro, e quindi magari hanno un'ora da dare, un'ora e mezzo, e prima della fine della manifestazione qualcuno se ne va anche un po' prima. Quindi questo per dire che la conta dei numeri non è così banale, così facile, e non è un dato nemmeno così neutrale, per cui guardandola e sentendo altri pareri, facendo un giro anche sul web, io credo che 300 sia anche in questo caso un regalo che si vuole fare a Vannacci per minimizzare la partecipazione alla manifestazione. Non solo si parla essenzialmente più delle vele e parla male dei grafici di Vannacci più che della manifestazione, ma se si dice qualcosa della manifestazione se ne riduce anche i numeri, quasi a dire che in piazza c'era solo ed esclusivamente funzionariato sindacale e portaborse dell'ARCI, quindi riducendola a un'articolazione del Partito Democratico. E se è stato vero forse per alcune fasi storiche, direi che non è propriamente questa la fase storica in cui l'ARCI può essere totalmente assimilato e fatto passare come una costola operativa del Partito Democratico. Comunque, insomma, le discussioni sono sempre ampie e il rischio purtroppo è che ci portino sempre un passo più in là. E passo a questo punto all'altro articolo che avevo promesso e che mi sembrava anche più interessante, sempre La Nazione, che ci fa sapere, e credo sia solo La Nazione ad averlo fatto, di cosa è successo invece con la commissione toponomastica, che in questi giorni con un certo tempismo ha provveduto a togliere la dicitura medaglia d'oro da una via importante e rilevante di Firenze. Via Reginaldo Giuliani, toponomastica, veleni incrociati, era fascista, pensate ad altro. Questa è la sintesi dello scontro e del dibattito che c'è tra centrodestra e centrosinistra in consiglio comunale. Che è successo? Reginaldo Giuliani, scontro politico, via la dizione medaglia d'oro. Passa la mozione del PD per modificare la targa del cappellano morto durante la guerra d'Etiopia. I democratici, campagna con violazione dei diritti umani, Draghi di Fratelli d'Italia, persa la vita mentre portava conforto. Questo è il racconto con cui Fratelli d'Italia difende la figura di Reginaldo Giuliani, al quale il Partito Democratico e la commissione toponomastica si è permessa di togliere la dicitura medaglia d'oro. Ora anche qui, ancora una volta, mi tocca non dare ragione alla destra, però in qualche modo non si può negare che la cosa è del tutto strumentale, perché sappiamo che la battaglia, o comunque i tentativi, le iniziative più o meno serie che si siano più o meno tradotte in tentativi amministrativi di cambiare nome a via Reginaldo Giuliani, ci sono stati lungo i decenni tante volte. Si sa nello stesso tempo che se te non togli e non cambi il nome alla via, che poi tu gli voglia togliere solo la dicitura medaglia d'oro, lascia un po' il tempo che trova, perché resta il fatto che il fascismo intitolò Questa via, forse addirittura la più lunga di Firenze, a Reginaldo Giuliani, proprio perché individuava nella figura di Reginaldo Giuliani, questo cappellano militare, volontario, e che insomma che ne ha fatte tante, evidentemente una figura iconica dei contenuti e dei valori del fascismo, e la medaglia d'oro gliel'hanno data, la medaglia d'oro. Quindi anche se il comune provvederà a coprire o a rimuovere i caratteri a seconda di come sono fatte fisicamente le targhe di via Reginaldo Giuliani, ciò non toglie che la via gli è stata intitolata perché era una medaglia d'oro, e quindi in realtà il comune non è che toglie la medaglia d'oro, ma toglie solo un pezzettino della scritta, lasciando però la via più lunga di Firenze intitolata a Reginaldo Giuliani. Quindi un'iniziativa che evidentemente ha a che fare con l'apertura e con la presenza della sede di Futuro Nazionale e dei Vannacciani nel quartiere 5, anche perché via Reginaldo Giuliani parte da Piazza Dalmazia e arriva praticamente a Sesto Fiorentino. Quindi lo scambio di opinioni che c'è stato in Palazzo Vecchio, dove questo Alessandro Draghi rincara la dose che è già stata sganciata da Sabatini, che invece è esponente della lista Smith, che dice pensate ad altro, Draghi rincara la dose dicendo cadde eroicamente nel combattimento del passo Uareiu, mentre già ferito gravemente tentava di impedire al nemico di gettarsi sui moribondi ai quali egli portava l'estremo conforto. Questo lo va a leggere direttamente dall'enciclopedia, e lo racconta e lo esprime direttamente in un italiano arcaico che, come si sente, affonda le sue radici direttamente nel fascismo, o comunque nel periodo che poco lo ha preceduto. E a questo punto, visto che la questione è assolutamente interessante, a dimostrazione che ha interessato tanti e tante in città, io vorrei farvi riascoltare direttamente da il percorso sonoro di Macchie Urbane, un'iniziativa con la quale abbiamo costruito dei percorsi, anche una certa memoria storica legata sia alle vie, sia alla toponomastica, sia a edifici, sia ad altri elementi, diciamo così, del paesaggio urbano della città di Firenze, legate appunto alla fase del fascismo, dell'antifascismo, della resistenza, della lotta partigiana. Lo vado direttamente a riprendere dal momento in cui la passeggiata nella zona di Rifredi passa in via Reginaldo Giuliani, e lì un compagno provvede a fare un piccolo quadro di chi era e ricostruisce la figura di Reginaldo Giuliani. Sì, sarà accaduto per difendere i moribondi, ma sarà accaduto, ma sappiamo bene come, sappiamo anche come era arrivato in Etiopia, e sappiamo anche di quali valori è considerato icona e alfiere, e per cui viene ancora difeso dalla destra, sempre a dimostrare che per quanto vogliano fare finta di essere parte dell'arco costituzionale, il loro pensiero xenofobo, razzista, suprematista e coloniale ha ovviamente sulle scatole ogni tentativo di cancel culture, così come si chiama oggi, cancel culture, che è esistita anche prima che gli americani dovessero sembrare sempre quelli che arrivano prima sulle cose, quando il nome di via di Reginaldo Giuliani, il tentativo di cambiare il nome della via, è stato fatto in più riprese anche nella nostra piccola Firenze, che non ha bisogno di prendere lezioni di cancel culture da nessuno, soprattutto non ne ha bisogno dagli americani, per quanto la cancel culture negli Stati Uniti, insieme ad alcune altre movimenti, soprattutto il Black Lives Matter o altre questioni legate all'antirazzismo e all'antisuprematismo bianco, siano state senz'altro interessanti e rispettabili. Quindi niente, ci lasciamo a questo punto su questa prima parte della trasmissione con questo contributo del compagno che, di fronte alla targa di via Reginaldo Giuliani, ci racconta e ci dice chi era. Poi segue una pausa musicale e poi si rientra con altri argomenti.
1: Più deplorevoli, come ad esempio via Reginaldo Giuliani, che rappresenta la via, forse la via più lunga di Firenze, comunque sia una delle più lunghe, e che è una cosa particolarmente squallida, almeno dal nostro punto di vista, perché Reginaldo Giuliani è stato un prete, un cappellano domenicano, noto per il suo impegno diretto, nemmeno per il tacito accordo con il fascismo. Tra l'altro Giuliani è dai primi del Novecento attivo come pezzo di merda, non c'è altro termine per definirlo.
2: Scusate il termine.
1: Con tutte le rivolte antioperaie di Torino, fu membro dei primissimi arditi, che erano, parlano, a differenza anche di quelli che vengono fuori dopo, connotato militarista, particolare, molto vicino a quelli che saranno i fasci di combattimento a cui Giuliani aderirà. E tra le altre cose fu anche il fondatore di due squadracci che si chiamavano le Fiamme Bianche, che erano le squadracci fasciste cattoliche, specificatamente cattoliche, che erano fondamentalmente tutte legate all'ordine domenicano. Giuliani a sua volta era membro, insomma specie, prete, membro, frate, donna, lui quindi già dal primo conflitto mondiale dimostra di avere delle peculiarità abbastanza autoritarie, violente, legate comunque sia a tutta quell'ideologia fascista che poi si svilupperà. C'è un aspetto, la via viene intitolata dopo la sua morte, che avviene nel 1936 nel passo di Warau, o Warau, non mi ricordo come, non so bene la pronuncia, comunque sia, era fu una battaglia molto significativa dell'esercito italiano nella campagna coloniale in Etiopia, in cui fondamentalmente le truppe etiopi cercarono di sfondare, di rompere la linea fatta da Ascari, quindi eritrei, e volontari, erano quasi tutti volontari italiani, tra cui appunto il benamato Giuliano Giuliani. La sua morte nel 1936 rappresenta durante tutto il periodo fascista ci fu una molta, cioè tutto fantasiosa, ecco, creazione di questo mito di Reginaldo Giuliani, in cui lui divenne un vero e proprio incrociato contemporaneo, cioè univa la Chiesa e il fascismo in maniera inossidabile, insomma in una maniera, era un simbolo perfetto da usare per il fascismo del tempo. Anche perché pochi anni prima di quella guerra ci furono i patti lateranensi, e quindi la figura di Giuliani rappresentò questo connubio strettissimo. Questa cosa, secondo almeno alcuni di noi, è molto importante da sottolineare, perché rappresenta, nella memoria del fascismo, ci sono due cose caratteristiche. La prima è tendere a sottovalutare dicendo è un peccato di giovinezza, non avevano ben capito, erano giovani, e l'altra è l'addensare il fascismo sulla figura di Mussolini, che è semplicemente un falso storico. Il fascismo fu sicuramente guidato in maniera massiccia da Mussolini, ma fu appunto accompagnato da sicuramente le persone, ma soprattutto da degli enti veri e propri, tra cui la cazzo di Chiesa Cattolica con l'ordine domenicano, che non ha mai rinnegato, mai, in tutto il secondo dopoguerra, la figura di Giuliani, cioè non c'è mai stato una presa di posizione di distanza e niente. Tant'è che appunto in tutta Italia ci sono moltissime. Sono cosparse in tutta Italia vie, piazze, scuole dedicate a persone come Reginaldo Giuliani, Padoglio, sono del tutto, come dire, l'opportune, ma non tanto a persone magari schierate, tra virgolette, ma proprio in senso storico, cioè sono comunque sia dei perdenti, e in questa giornata è importante, insomma, ricordarselo, secondo almeno noi. E più o meno questo è quanto. Un aspetto che è significativo appunto secondo noi è che però che le nostre città sono ancora enormemente piene di queste vie, di questa toponomastica molto ambigua.
3: Ambigua
1: per chi la difende, perché ad esempio è comunque c'è da anche questo da sottolineare, pur non difendendo, perché non abbiamo interesse a chi l'ha proposta, ricordare che ad esempio l'anno scorso il Comune di Firenze ha votato per il cambio del nome della via di Reginaldo Giuliani, tra l'altro in una proposta veramente modesta, priva di coraggio, intitolando fondamentalmente Reginaldo Giuliani a
3: un altro partigiano di un'altra città completamente a caso che si chiamava Sviani. Il comune di Firenze, ciononostante, ha bocciato proprio unanimemente la proposta, 19 su 19 hanno detto di no, quindi cioè, questo secondo me è molto esemplificativo di quella tolleranza che si dà ancora al fascismo.
2: Fascia e fascia fanno sempre schifo e a noi ci viene un grosso rigurgito.
4: C'è un rigurgito antifascista! C'è un rigurgito antifascista! Vai Selecta!

0: Atletici e puristi sono merda secca, sole sono luri di fascisti.
1: La domenica allo stadio vanno tutti per sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire ad un potere strumentale al capitale. Di giorno, sì signore, mi dispiace, ho fatto male.

0: forza, fascio infame, ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame, non ti fai vedere in faccia, non serve a niente, con la tua puzza di merda ti distingui tra la gente.
1: C'ho un rigurgito antifascista, c'ho sempre un rigurgito antifascista, e adesso stai a sentire per me schifoso.

0: poter campare liberato dal lavoro salariato, ma la tua violenza
1: l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente.
0: C'ho un rigurgito antifascista, c'ho un rigurgito antifascista, perché sei solo il braccio armato del padronato che ti succhia fino all'osso, e poi sei licenziato, miserabile servo, nei servi del potere.

0: tanti ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare. Allora
1: non ci scappa, non c'è niente da fare. La rabbia dei compagni
0: non la si può fermare.
1: Come non si può fermare il proprio sesso.

0: c'è sempre un rigurgito antifascista. C'è un rigurgito antifascista. E oui.
1: Bene, riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, state ascoltando ancora La Stampa Rassegnata. Se arrivate adesso, abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo assolutamente storico in una sua versione live, un concerto anche questo che segna la storia dell'hip hop, del rap italiano insieme a quella dei movimenti a Bologna, era il 92. Volete curiosare in rete, ritrovate anche il concerto su YouTube con un significativo riferimento in fondo al rogo di Rostock, quando purtroppo le tifoserie neonaziste, gruppi neonazisti tedeschi assaltarono i centri per rifugiati e richiedenti asilo, la cosiddetta casa dei girasoli. Qualcuno, qualcuna tra voi forse se lo ricorda, anche questo per ricordare, rammentare sempre quanto è lunga la resistenza che anche dentro questa porca Europa stiamo facendo alla rinascita, alla ripresa e all'iniziativa dei gruppi neonazisti, che purtroppo non si sono mai spenti davvero, e Vannacci è solo l'ultimo pagliaccio di tutta questa marmaglia qua che ci suscita ancora grossi e grossi rigurgiti, come ci dicevano e ci cantavano i 99 Posse insieme ad altri. E andiamo avanti con la nostra stampa rassegnata, parliamo di quella che è stata un'iniziativa che si è svolta, non dico altro, due secondi due, per risentirmi ancora nell'introduzione all'intervento che segue. Eccoci, bene, La Stampa Rassegnata, Radio Wombat, a parlare, a far parlare di una importante iniziativa a Firenze che collega Firenze con il mondo. Non possiamo dirlo meglio di così, perché si è trattato di una manifestazione, un presidio per dimostrare la vicinanza della nostra città, o almeno delle componenti che sono schierate da tempo contro la guerra, contro l'imperialismo, contro il riarmo e a fianco dei popoli del mondo, soprattutto quelli che in questo momento sono più nell'occhio del ciclone, del trumpismo, del sionismo. Quindi ci riferiamo ovviamente soprattutto alle vicende che hanno coinvolto il popolo iraniano e quello libanese. Si sta parlando di un cessate il fuoco a seguito evidentemente di quella che in qualche modo ci sembra di poter commentare come una significativa, se non addirittura epocale, sconfitta degli Stati Uniti d'America nei confronti del regime iraniano, almeno sul piano militare. Ovviamente non c'è nessuna ingenuità e le cose certamente andranno avanti, però un primo round in qualche modo segna un punto a favore della tenuta dell'Iran, che sembrava essere inizialmente attaccato per i suoi programmi di sviluppo nucleare, poi è diventato la questione storica della liberazione delle donne, poi quella del cambio di regime, il ritorno di Reza Pahlavi e dello Shah, di quello che resta di quella importante famiglia, e insomma. Però le cose non sono andate così. Cosa succede? Cosa si è detto? Come è andata questa manifestazione che ha tentato di collegare i vari fronti dentro questo quadro di escalation bellica e di proposte folli di riarmo? Ce lo racconta Gianni della Casa dei Diritti dei Popoli, che ha in qualche modo messo a sedere tante altre sigle che poi hanno aderito e partecipato.
2: Beh, noi siamo molto contenti che anche questa volta Radio Wombat ci abbia invitati a parlare, e noi della Casa dei Diritti dei Popoli, essendo una rete internazionalista, ce l'abbiamo un po' nel DNA questo fatto di avere proprio la tendenza, no, a costruire delle iniziative che mettono insieme più cose, più questioni, più popoli, più tematiche che poi si intrecciano insieme, perché in effetti anche le varie realtà che sono venute, che hanno aderito e partecipato e che sono appunto intervenute, hanno preso la parola, si occupano di varie tematiche che riguardano appunto il popolo palestinese, come il popolo iraniano e come anche altre popoli sparse per il mondo. Come in effetti tu avevi detto, il mondo è pieno di popoli che soffrono per l'aggressione che subiscono, per lo sfruttamento, per l'oppressione, per i bombardamenti, per le stragi, per i genocidi di cui sono vittima. L'idea di fare una cosa di questo genere ci è venuta in seguito a un fatto, cioè che un gruppo di iraniani, di compagni iraniani, martedì ha improvvisato una specie di presidio, ma forse era più un flash mob o una via di mezzo, in Piazza della Signoria. Mi hanno chiamato, alcuni di loro fanno parte anche della Casa dei Diritti dei Popoli, mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, vediamo un po' se si fa venire un po' di gente. Ho detto va bene, mi precipito, sento anche gli altri, infatti in due o tre della Casa dei Diritti dei Popoli ce l'abbiamo fatta ad andarci. Non eravamo molti, ma era stata una cosa proprio di decisa, direi in fretta e furia, sull'istante in sostanza. E allora lì io ho avanzato la proposta di fare un presidio organizzato, chiamando anche altre realtà a partecipare, no? Quindi è venuto fuori una cosa così. E quindi quando ho detto venerdì, che poi tra l'altro il venerdì, tutti i pomeriggi dalle ore 18 alle ore 20 a Firenze, in piazza Sant'Ambrogio, c'è presidio che è organizzato dal gruppo fiorentino del coordinamento No Riarmo, no? Loro sono contro la corsa degli armamenti, e quindi sia per una questione pratica, sia anche perché in effetti è giusto, è positivo questo, no? Quello di mettere insieme delle tematiche che poi si intrecciano tra di loro, no? La corsa degli armamenti e dall'altra parte le aggressioni imperialiste, e economia che diventa sempre più di guerra, in sostanza, perché si consumano armi e a certe industrie, anche a certi grandi fondi di investimento, non pare il vero, perché c'è una minoranza che guadagna e tantissimo anche su queste cose. E abbiamo lanciato un invito, venuti diversi, insomma, hanno uscito alcuni: Firenze per la Palestina, Statunitensi contro la guerra, i giovani palestinesi che all'ultimo momento hanno deciso di venire al presidio, il CPA anche è venuto, e poi, questa è una cosa importante, quel gruppo di compagni iraniani che fanno parte della Casa dei Diritti dei Popoli. Loro hanno un nome che è diventato un po' problematico, ma questo nome lo hanno scelto già anni fa. Si chiama Donna Vita Libertà Associazione Culturale, questo per distinguersi da Donna Vita Libertà Firenze, che è l'associazione di vecchia data che poi in questi ultimi tempi è caduta in mano alla destra filosionista, filoamericana, e che sponsorizza il ritorno del Shah in Persia, no? Quindi anche loro hanno preso la parola, perché riteniamo importante che si dia visibilità e forza a una sinistra iraniana che se non rischia di rimanere proprio in un angolino ignorata da tutti. Questo presidio è un presidio che è riuscito, perché è stato molto partecipato, si fermava anche la gente a sentire, gli interventi sono stati tanti, molto meglio fare tanti interventi brevi, perché tanti interventi brevi danno l'idea di una coralità, di uno stare insieme, no, fra tanti, e questo è sempre molto molto bello. Detto questo, sono molto d'accordo con il quadro che tu hai dato all'inizio. In effetti noi abbiamo di fronte una forza di dimensione planetaria che pretende, e non è da ora questo, di fare tutto quello che vuole, di imporre qualunque cosa a tutti. Ormai si sono abituati alle guerre asimmetriche, massacrano impunemente, hanno poche perdite generalmente, perché non dimentichiamolo, gli Stati Uniti nella guerra del Vietnam ebbero 58.000 morti e qualcosa come 200.000 tra soldati impazziti, mutilati, feriti in modo gravissimo. E da allora cercano di fare il modo di attaccare, aggredire e massacrare avendo il minimo di perdite possibili. Basta fare un excursus, no? Nel 2003 hanno attaccato l'Iraq ammazzando centinaia di migliaia di persone, poi è toccata alla Libia, hanno destabilizzato la Siria, lì è successo un disastro spaventoso, poi hanno aggredito il Venezuela raccontando le solite balle che ormai sappiamo da decenni, e lì anche per la questione del petrolio, come sappiamo. E infatti lo hanno dimostrato ampiamente in queste ultime settimane. È importante che si crei un fronte di popoli, di movimenti contro questo delirio anche di onnipotenza criminale e omicida. E l'ideale sarebbe che ci fossero tanti governi a fare opposizione. Però questo non è. Questo non è perché noi abbiamo di fronte un mondo occidentale che potremmo anche definire una sorta di suprematismo occidentale, e che dietro ci sono degli interessi globali e al tempo stesso anche una supponenza, un'arroganza, una presunzione enormi, che sono basate sulla convinzione di essere superiori, destinate a avere il controllo del pianeta. E a questo poi dobbiamo aggiungere anche il fatto che questo sistema di potere è un sistema che è un po' in crisi, cioè nel senso che è incalzato dalla crescita dei BRICS, chiaramente da un punto di vista economico, commerciale, anche finanziario, perché il dollaro si è indebolito. Chiaramente la forza di questa realtà che domina il pianeta da tanto tempo non è più quella di prima, e forse anche per questo tendono ancora di più all'aggressione rispetto a prima, perché non avendo più una superiorità netta dal punto di vista economico e finanziario, ma avendo ancora una chiara superiorità dal punto di vista militare, sfruttano il fatto di avere degli arsenali militari enormi e al tempo stesso di avere più di 200 basi militari sparse nel pianeta. Cioè non c'è quadrante geografico nel pianeta in cui non ci siano basi degli Stati Uniti. Il loro modo di operare, le motivazioni sono queste, oltre chiaramente al controllo delle materie prime, soprattutto quelle di carattere energetico. Non mi riferisco solo al gas e al petrolio o all'uranio, ma anche il litio, il cobalto, il coltan, insomma, no? Tutte cose che servono per le batterie, non solo quelle dei smartphone, ma anche le gigantesche batterie, gli enormi accumulatori che vengono usati dalle centrali solari. Va bene, quindi anche dal punto di vista dell'energia green, costoro mettono chiaramente le mani avanti. Questo mondo occidentale, che in costante aggressione nei confronti del resto del mondo, degli altri popoli, beh, questo mondo occidentale porta avanti questa guerra, perché è una guerra fatta al mondo, ai vari popoli del mondo, la porta avanti da secoli. Questo non si parla mai, ma l'aggressione dell'Occidente ai popoli da sotto

0: potenza occidentale alla guida di questo infame schieramento. L'Inghilterra, per esempio, tra il 7 e l'800 è stata lei, poi dopo, durante il corso del Novecento, gli Stati Uniti d'America. E gli Stati Uniti d'America a un certo punto sono stati perfettamente, organicamente affiancati da Israele. Israele che sta perfettamente dentro questo sistema di potere, che sta usando ogni mezzo, anche il più terribile, spaventoso, infame, feroce, per mantenere la presa sulle ricchezze del pianeta. Questo è il motivo che spinge noi, ma non solo noi, a cercare di fare rete, di mettere le varie cause dei popoli insieme, perché nessuno si salva da solo. Nessun movimento può da solo affrontare queste tematiche. Certo, noi non è che facciamo grandi cose, noi non siamo in grado di combattere. Qui in Italia quello che possiamo fare è mobilitarci, fare informazione, cercare di incidere sull'opinione pubblica, creare le condizioni perché il clima cambi in qualche modo e cambi a favore della causa giusta, contro quella ingiusta. Ecco, questo è importante e ho notato che sempre di più riusciamo a mettere insieme diverse cose, perché chiaramente l'unione dei movimenti e come l'unione dei popoli oppressi è fondamentale. In sostanza si tratta di andare a costruire, perlomeno nello spirito, almeno in questo, che sarebbe già un primo passo, un nuovo internazionalismo, cioè un internazionalismo che abbia un respiro che sia basato sui movimenti, sulla gente, che faccia presa sulla gente comune, perché se noi non riusciamo a fare presa sulla massa delle persone, noi non riusciamo a ottenere dei risultati che siano veramente solidi. Noi vi ringraziamo per l'attenzione che ci date, grazie compagni.
1: Ma grazie a te Gianni per essere stato con noi, per la tua disamina e grazie a tutti e a tutte le compagne e i compagni, visto che qui non è una parolaccia, ancora usiamo questa definizione con orgoglio e con piacere, ci risentiamo per le prossime iniziative, ancora ti ripeto un ringraziamento per la descrizione di come è nato il presidio, sei entrato proprio nei dettagli e questo serve anche per capire come funzionano le cose. Grazie anche del chiarimento sulla dicitura Donna Vita Libertà, Associazione Culturale e Donna Vita Libertà Firenze, perché purtroppo c'è un abisso tra la destra e la sinistra, anche tra gli iraniani della cosiddetta diaspora. Grazie ancora, grazie a tutti e a tutte voi che ci avete ascoltato. Ci sentiamo la prossima settimana dalla stampa rassegnata. Il solito grande. Ciao!

cose belle, tutti i nostri podcast, il palinsesto, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque sappiate che ci potete anche ascoltare tramite le frequenze AM, le cosiddette onde mediocri nell'area fiorentina, in particolare sulle 13:59. Quindi oggi qui con Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio e quant'altro. In realtà avremo un ospite, come preannunciavo già una settimanina fa, che sarà tra pochissimo con noi al telefono. Non vi svelo niente per ora, ma rimanete ovviamente connessi e connessi perché sarà una puntata molto carina. Intanto ci, come di consueto, ascoltiamo un po' di musica per iniziare. E poi ci appunto risentiamo fra pochissimo.

Eccoci qua, oh, sì, ci sono, scusate, sì, eccoci qua, tornate in voce. Questi erano Chai, il gruppo Chai, o forse il nome, non so, di una di loro, comunque nuova scoperta per me, quindi non so molto di loro. Comunque questa canzone si chiamava Donuts Mind If I Do, il video è molto simpatico, anche appunto riguardo alle ciambelle. Eccoci allora, torniamo qui in voce con Nervature, con questa puntata del 16 marzo 2026. Allora, vi ho preannunciato che avremo a brevissimissimo un ospite qui al telefono e a questo punto vi preannuncio anche di cosa si tratta, quindi la intervista che farò oggi. Ebbene, oggi parliamo di Corto Botanico. È un nome molto carino e molto funzionante, secondo me. Comunque, si tratta di un concorso cinematografico di cortometraggi, per quello infatti il nome Corto Botanico, tutto a tema di piante e un pochino anche più nello specifico, diciamo, il rapporto fra umani e piante, fra piante e città anche. Quest'anno sarà la sua seconda edizione, quindi la prima è stata l'anno scorso, 2025. Ha funzionato molto bene, tante partecipanti, tra l'altro cortometraggi molto molto belli, oggi ne parleremo infatti. E quindi oggi abbiamo ai nostri microfoni uno dei fondatori di questo concorso cinematografico. A questo punto, quindi, mi concedo qualche secondo di musica in più, il tempo di collegarmi con Lorenzo, appunto, e quindi poi ci risentiamo fra un attimo e ci facciamo spiegare tutto nei minimi dettagli, anche perché, beh, non l'ho detto, ma lo immaginerete, ne parliamo perché le iscrizioni sono aperte, quindi aperte a chiunque, amatori, hobbisti o un po' più professionisti anche. Quindi ecco, mi sembrava il giusto momento per parlarne.

0: Ed eccoci qui allora, eccoci qui. Dovremmo essere appunto in chiamata con Lorenzo. Ci senti? Oh,
1: Sì, ciao.
0: perfetto, perfetto. Ti sentiamo anche noi forte e chiaro, sembrerebbe. Quindi eccoci qua. Allora, Lorenzo, sì, grazie per esserti prestato a questa piccola chiacchierata. E come appunto ho appena annunciato, ecco, qui su Nervature, oggi siamo qui insieme a te per parlare di Corto Botanico, dell'edizione di quest'anno, che se non mi sbaglio, appunto, è la seconda edizione 2026.
1: Esatto.
0: Benissimo, quindi partirei subito chiedendoti in generale che cos'è Corto Botanico e prima o dopo, nel mentre, magari ci dai anche una tua piccola presentazione, insomma, del tuo ruolo all'interno di questa rassegna.
1: Sì, allora Corto Botanico è un contest cinematografico che appunto, come dicevi, quest'anno è la sua seconda edizione effettiva, c'è stata un'edizione zero, dico poi dopo vi parlerò. E è un contest nel quale ci siamo appunto chiesti qualche anno fa, quando stavo un po' iniziando, no, a uscire quest'idea. Com'è che le piante avessero sempre un ruolo di sfondo, un ruolo comunque sempre utile all'essere umano e non fossero magari spesso protagoniste, ecco, delle storie che ci raccontiamo, in particolare dei film. Io sono un regista, ho fatto film per molti anni, cortometraggi soprattutto, e sono anche un attivista per il clima, per la giustizia sociale, per cui mi occupo di questi temi da molto tempo. E appunto, insomma, la mia idea era quella di provare a lanciare questo contest per vedere cosa succedeva, cioè per vedere com'è che si poteva mettere le piante al centro e comunque continuare a raccontare storie che potessero essere appassionanti, no? Per gli esseri umani. L'occasione è nata con l'incontro con la Società Toscana Orticoltura, in particolare con Elenia Penna e Elia Renzi, con i quali abbiamo creato Corto Botanico fin dall'inizio. La Società Toscana Orticoltura, come magari qualcuno di voi sa, organizza da 170 anni la mostra di piante e fiori di primavera e di autunno che si tengono al Giardino dell'Orticoltura a Firenze. È un evento enorme dove ci sono ogni anno più di 70.000 persone che passano. Per cui, insomma, io frequentando da tempo quella mostra mi sono chiesto e parlandone con loro ho detto: certo, potremmo adattare un format di contest, no, che si vede nel mondo, cioè quello dei film. Dei cortometraggi girati in poco tempo, a un po' al tema delle piante. Io avevo già avuto esperienze di organizzazioni di festival di questo tipo, avevo fatto un mini festival nel 2019 a Pontassieve, proprio invece sul tema della cucina, dove la gente aveva, insomma, 72 ore per girare un corto. E in questo caso ho detto: ok, perché non proviamo a vedere invece cosa succede se parliamo di piante nei film? E niente, il primo anno, che era il 2024, non eravamo ancora pronti per partire con questo contest perché volevamo appunto capire come si poteva raccontare una storia di questo tipo. E allora il primo anno abbiamo girato noi un film insieme a una piccola troupe che è venuta da vari luoghi d'Italia. Abbiamo girato un cortometraggio proprio nelle stesse regole che usiamo con Corto Botanico. Il primo anno, appunto, abbiamo fatto questa prova concentrandoci su una pianta che a Firenze è di importanza centrale, no? L'iris, il giglio fiorentino, appunto. E è nato appunto il primo film, la prima esperienza di Corto Botanico nel 2014, nel quale appunto, questo film diretto da me e che potete vedere su YouTube si chiama Dimmi dove sono i fiori, è nato proprio esattamente per provare a vedere cosa succedeva. E niente, insomma, dopo questo primo esperimento, di cui poi se volete posso anche dire due parole in più, abbiamo lanciato il concorso il primo anno. Ecco, e quindi è nato Corto Botanico che ha portato molte squadre di persone a partecipare a questo contest e a girare tantissimi cortometraggi. Ecco, questa è stata appunto la prima edizione. Corto botanico, come funziona? Ecco, vi racconto un po' come funziona il contest. Appunto, le partecipanti hanno 96 ore di tempo per girare un film e questo ogni anno va sempre in quei. Abbiamo deciso di farlo in corrispondenza con la Mostra dei Fiori, perché ecco, la Mostra dei Fiori ha moltissime possibilità, no, di racconti. Ci sono tantissime piante, ci sono tantissimi espositori che vendono lì per giorni e che hanno conoscenze molto alte, no, su queste piante. Ci sono esperti, ci sono persone che girano in quell'ambiente. Quindi, durante la Mostra dei Fiori di Primavera, che si tiene in genere a cavallo, no, del 25 aprile, 1 maggio, abbiamo deciso di lanciare Corto Botanico. Quindi inizia il 26, in modo proprio di non accavallarsi con il 25 aprile, e finisce il 1 maggio, no, scusa, il 30, insomma, il giorno prima del 1 maggio, in modo che proprio in quelle sono proprio 96 ore esatte che si possono usare. Le persone hanno tempo di iscriversi fino alla settimana prima, quindi fino al 17 aprile, e adesso già tuttora ci si può iscrivere, dopo magari vi spiego dove. Ci si può iscrivere. Si riceve appunto, no, la conferma appunto di partecipazione, che comunque in genere arriva immediatamente subito dopo l'iscrizione, a meno che proprio non sappiamo cosa succede se non dovessimo, cioè dovessero essere numeri incredibili, no? Però per l'anno scorso siamo stati in un numero possibile e quindi tutti hanno ricevuto la conferma immediatamente, e credo che anche quest'anno sarà così. Le persone arrivano alle 10 di mattina del 26 aprile e ricevono in un piccolo lancio del festival, ognuno riceve una pianta estratta a sorte, cioè il nome di una pianta estratta a sorte, che per partecipare deve essere appunto la pianta protagonista del film, cioè non per forza protagonista, ecco, no, cioè, specifico, la pianta deve stare nel film. Cioè, ci sono persone che possono decidere di metterla proprio come protagonista e far ruotare il film intorno a questa pianta, e altri che invece magari la possono anche utilizzare come un elemento appunto che sta dentro il film. Questo ci serve a vedere e a testimoniare che il film sia effettivamente stato girato in quelle 96 ore, no? E oltre alla pianta mettiamo una frase qualunque, per esempio, proprio frasi tipiche da film, o comunque frasi che possono essere utilizzate in modi diversi, che appunto alcune persone possono utilizzare come frasi, che ne so, da far dire a un personaggio, ed altre che possano usarle come frasi, per esempio, anche in un titolo scritto da qualche parte. Insomma, sia la frase che la pianta ci servono, da una parte, come dicevo, a dare dei
0: Una
1: riferimenti.
0: direzione.
1: Sì, cioè, sì, più che altro dei riferimenti che ci servono a noi a vedere che il film è stato girato in quei giorni, ma
0: Ok.
1: dall'altra, ancora più importante, sono anche uno spunto creativo, nel senso, anche magari ti arriva una pianta che non conosci, ti arriva una pianta di cui non hai mai sentito parlare, o ti arriva una pianta che conosci benissimo, cioè in ogni caso questi elementi ti possono servire a inventare il film. In genere le persone nelle prime ore discutono di cosa possono fare e trovano delle idee. Appunto, questi sono elementi di spunto che servono a partire, no, con il film. Poi uno può arrivare anche con un'idea formata e riadattarla, però di base è anche carino, interessante. Io ho partecipato a volte anche ad altri concorsi di questo tipo, farsi proprio l'idea sul momento. E quindi le persone ricevono questo spunto. E un po' di risorse che sono comunque la conoscenza degli espositori. Abbiamo persone che possono confrontarsi per dare delle idee su dove girare. Quest'anno stiamo lavorando appunto ad avere una lista di attori e attrici che si mettono a disposizione, quindi cercheremo di avere un po' di informazioni su un po' di persone, un po' di attori che si mettono a disposizione per recitare nei film, e poi niente, si lanciano questi 4 giorni esatti di creazione di film, in cui tutte le squadre troveranno la propria strategia per girare il film. Lo possono fare dove vogliono, lo possono fare a Firenze, possono basarsi sulla Mostra dei Fiori lì che già dà degli spunti, così come possono anche tornare e girarlo in un'altra città. Non è per forza detto che debba essere girato a Firenze. Uno potrebbe tranquillamente venire, ritirare la pianta o farla ritirare da qualcuno a Firenze e girarlo in un'altra città. Per partecipare, quindi per riuscire a stare in concorso, bisogna consegnare il film finito alle 10 del mattino del 30 aprile, quindi esattamente 96 ore dopo, entro quell'orario, poi chi riesce anche il giorno prima va benissimo, nel quale in modo anche da dar tempo a noi di scaricare i film e poterli valutare. Ci sarà una giuria fatta da esperti sia di botanica che di cinema, soprattutto che fanno parte anche dei gruppi delle associazioni che hanno aderito a Corto Botanico. Ci sarà una riunione facilitata dove appunto si vedranno tutti i film e li valuteremo. I film possono essere girati fino a un massimo di 6 minuti di durata e insomma, incrociando un po' le opinioni della giuria. Cercheremo di trovare dei premi e delle menzioni speciali. Quello che viene, cioè i premi che sono in palio, c'è cioè un primo premio di 1.000 euro, un secondo di 300, un terzo premio di 150 euro. In più ci sono delle menzioni speciali, perché ovviamente tante volte anche l'anno scorso, per dire, siamo stati colpiti da molti film, no, che c'erano. Però ovviamente cioè, puoi premiarne solo alcuni e quindi abbiamo dato un po' di menzioni speciali che servivano anche a far vedere quanto lavoro bello fosse venuto fuori. E niente, la sera stessa del 30 aprile si farà la proiezione dove invitiamo tutti quanti, sarà un evento aperto al pubblico, dove sarà possibile venire, vedere i film, per cui se qualcuno a Firenze dice non voglio partecipare ma voglio venire a vedere. Ci sarà una bella serata di proiezione, che quest'anno, l'anno scorso, era direttamente nel Tepidarium Roster, quindi in questa grande serra di vetro, dentro nel Giardino dell'Orticoltura. Quest'anno, in via speciale, perché poi, l'idea è quella di farlo sempre nel Tepidarium Roster, anche nelle prossime edizioni dei prossimi anni, quest'anno dobbiamo un attimo capire dove sarà la proiezione, perché appunto proprio in questo periodo, cioè da ora fino alla fine dell'estate, il Tepidarium è in ristrutturazione e quindi quest'anno probabilmente lo faremo in un cinema, stiamo ancora cercando di capire dove. Però insomma in quei giorni lo sapremo e saranno tutte giornate per poter venire a partecipare. Quindi ecco, questo era un po' il funzionamento di Corto Botanico e come funziona.
0: Ok, senti, ma per curiosità, l'anno scorso in quanti hanno partecipato? Quante persone?
1: Allora, l'anno scorso, e guarda, vi invito anche ad andare a vedere su YouTube, sul nostro canale YouTube che è Corto Botanico, appunto, ci sono stati più di 27 film che sono stati consegnati. Quindi 27 cortometraggi, un numero altissimo di partecipanti. In tutto si erano iscritti 31-32 persone, quindi qualcuno non ce l'ha fatta, o ha deciso magari, o per qualche motivo non riusciva a completarlo, però ci sono stati tantissimi film, ci sono stati tantissime cose veramente molto belle che appunto sono a disposizione sul nostro YouTube per poterli vedere tutti, cioè c'è anche una playlist con quelli che sono anche le menzioni speciali. E i 3 premi principali. Quindi, insomma, c'è stato veramente un po'.

0: che si sperimentavano per la prima volta, ma che avevano fatto comunque dei corti che ci avevano fatto molto ridere, e quindi per incoraggiarle a continuare questo impegno, speriamo appunto che quest'anno si ripresentino, abbiamo comunque dato una menzione a questi. E poi ci sono stati tantissimi altri film in realtà molto belli, cioè, e per noi è stato anche complesso perché valutare 27 film e premiarne solo alcuni non era così facile, ecco.
1: Ma e quindi appunto queste diciamo categorie non sono scritte a priori, cioè non è che
0: No.
1: quando io mi iscrivo so che verrà premiato, metti il documentario.
0: No, no, no, nel
1: Ok.
0: senso, questi, cioè alla fine sono 96 ore, no? Per fare un film, quindi noi non sappiamo cosa può venire fuori,
1: Certo.
0: non siamo sicuri che ci sarà un'animazione o che ci sarà un documentario, per cui l'anno scorso questi erano un po' i corti che ci risuonava di più premiare in base a delle categorie che poi ci sono venute lì per lì, ecco, come giuria, un po' anche per poter far vedere più film, appunto nella serata finale non si riuscivano a proiettare, cioè li abbiamo proiettati tutti in realtà alla fine, però abbiamo cioè, comunque proiettato prima i film vincitori di menzioni, che questo è servito appunto anche a contenere un po' la durata della serata, perché comunque tutti quanti e 27 alla fine abbiamo finito molto tardi. In più
1: Immagino.
0: quest'anno, valutando questo, anche quest'anno abbiamo ridotto la durata dei film a 6 minuti, perché l'anno scorso erano 9 minuti ed effettivamente a volte ci sono anche persone che girano 9 minuti esatti se gli dai 9 minuti, quindi insomma, il cortometraggio è comunque un'arte di sintesi ed è bello stimolare le persone a farlo anche in meno tempo. Quello che puoi dire 9 minuti a volte lo dici anche bene in 6.
1: È davvero interessante. Quindi, appunto, non volutamente non avete dato restrizioni, se, diciamo, se non appunto la durata, come dicevi, e la pianta e la frase. Quindi, e poi
0: Esatto.
1: all'interno di quello, animazione, documentario, film, storytelling di vario genere, insomma, da
0: Sì.
1: quel che ho visto anche me li sono ovviamente guardati tutti e mi sembrava molto appunto vario anche, molto bello anche per questo.
0: Sì, alla fine come le piante portano un concetto appunto di biodiversità anche a livello culturale, nel senso è stato molto bello vedere cosa veniva fuori perché tante persone diverse che fanno cose molto, molto diverse tra loro, è stato effettivamente anche una conferma di quanto questo argomento sia un argomento che porta con sé anche delle urgenze a livello narrativo. E questo insomma, è stato molto, molto interessante. Quest'anno, inoltre, oltre a questi appunto spunti che davamo, abbiamo dato uno spunto in più, secondario, a livello della valutazione finale, però sicuramente anche quello sarà un qualcosa che quest'anno mettiamo al centro. Appunto, abbiamo pensato che ogni anno, da ora in poi, ora il primo anno è stato molto libero. Ci piacerebbe ogni anno avere, no, anche un focus oltre che sulle piante, su di un tema. E quest'anno, appunto, come vedete anche nella locandina di quest'anno, che è stata disegnata da Marta Scalvi e che riprende anche appunto quello dello stile dell'anno scorso, quest'anno sarà il tema della resistenza. Appunto, resistenza come concetto sia. Insomma, un elemento che le piante, con cui le piante hanno molto a che fare, appunto, una grande capacità di resistere, e quindi appunto l'idea è quella di dire in che modo le piante possono anche ispirarci in questo senso. È chiaro che non è una domanda così specifica, no? È un tema di massima da aggiungere al tema delle piante, per cui darà qualche spunto in più, speriamo. E appunto vogliamo parlare di resistenza, appunto perché in questo momento anche storico, anche io, insomma, io, Eleni e Lia ne parlavamo e dicevamo, ok, forse potremmo effettivamente parlare anche, cioè riuscire a dare anche uno spunto in più che possa riflettere, no, il mondo attuale nel quale comunque si parla tanto di sempre di più di resilienza, come diceva Elia, appunto, sempre di più di resilienza, come se dobbiamo abituarci al fatto che dobbiamo essere resilienti e prendere botte e rialzarci, e si parla sempre meno di resistenza. Abbiamo deciso appunto che ci sembrava utile con le piante parlare proprio di questo.
1: Sì, la resistenza può essere, anzi, è per forza molto molto attiva, forse più che la resilienza, giustamente, giustamente come dicevi. Senti, mi sono curiosa anche di sapere, tra le partecipanti dell'anno scorso c'era un po' anche un misto di, anche da quel che ho visto, mi è sembrato di competenze, quindi chi lo faceva più per la prima volta, come hai già accennato, magari che sono comunque hobbisti e chi invece lo fa anche proprio a livelli professionali e quindi ha proprio preso come un concorso vero e proprio, giusto?
0: Sì, c'è stata veramente una grande varietà di competenze. Cioè, ci sono state persone che hanno partecipato in solitaria, persone che avevano una squadra, c'è stato addirittura un gruppo che poi è il vincitore del secondo premio che ha girato in pellicola, no? E quindi hanno
1: Wow.
0: proprio portato anche una professionalità anche più specifica su questo punto di vista. Quindi ci sono stati veramente tanti tipi diversi di partecipazione. Ora, quello che per noi era importante era anche sapere che questa fosse una bella esperienza per tutte e per tutti, e quindi quello che mi piacerebbe fare nel tempo è anche fare in modo che questa esperienza possa aiutare le filmmaker, i filmmaker a magari a fare anche un film che poi possono portare anche in altri festival, che possono portare a giro, no? Perché alla fine crediamo che questo tema sia un tema importante che possa arrivare un po' dappertutto. È chiaro che non ci sono moltissimi festival sulle piante, anzi, in realtà, dalle mie ricerche non esiste un vero e proprio cinema botanico o niente a cui ci si avvicini. Per cui l'idea, appunto, di creare questo festival era anche di creare un qualcosa di nuovo. Per cui speriamo, appunto, cioè sappiamo anche che alcuni dei partecipanti sono riusciti anche a avere menzioni o a vincere in altri festival, e questo, insomma, ci fa vedere che era uno spunto molto cioè molto, molto anche interessante per un filmmaker da venire e da cimentarsi.
1: Bello, bello. Senti, se ti va, mi sarei anche lì curiosa di chiederti un po', magari uno o due o tre, insomma, non più di tre, magari, se no si sta qui fino a domani, dei corti all'anno scorso che ti hanno colpito per qualche ragione varia, cioè le tue ragioni personali.
0: Allora, ma a me sicuramente il primo premio mi ha colpito molto, nel senso che si chiama Manifesto Vegetale dei Guerrieri Verdi di Simona Calà. È un
1: Molto
0: film
1: bello, sì.
0: che mi ha colpito anche perché appunto riusciva ad unire appunto questa dimensione, cioè dava anche voce alle piante. E questo, ora io ho una storia personale proprio di attivismo, per cui quel film andava molto anche nelle mie vene, ma non era tanto quello, era appunto che stiamo ancora cercando poi di capire, no? Anche poi la giuria, quali sono i film che vanno più in linea con quello che stiamo chiedendo. Però in realtà l'anno scorso, alla fine, cioè, non, anche sulla giuria ha funzionato così, nessun giurato poteva influenzare più di tanto, è stata veramente poi una decisione collettiva, basandoci su tutti un po' i parametri che ci eravamo dati e che sono scritti un po' anche nel bando. Però quel film sicuramente mi ha colpito molto. E poi, non lo so, anche tra le menzioni speciali, devo dire, per esempio, anche il film Foglie superstiti che dicevo, che ha avuto questo impegno politico, a me personalmente mi ha colpito molto perché hanno usato comunque la metafora delle piante per parlare di violenza di genere, e questo secondo me è stato molto, molto interessante, nel senso hanno fatto secondo me un cortometraggio molto pieno di energia, e mi è piaciuto il modo in cui ci si sono approcciati, ecco, a questo tema. E
1: Sì,
0: poi non so.
1: sono d'accordo anch'io, è veramente, crea tantissima tensione questo fogli superstiti, appunto, e effettivamente secondo me è il più inaspettato, forse, perché come dici te hanno usato le piante come pretesto, sembrerebbe in questo caso, per parlare appunto di violenza di genere, per cui è quello più, sì, che appunto inaspettato anche secondo me, e sì, molto molto interessante. Vai, scusa, non ti volevo interrompere in realtà.
0: No, e poi ora è molto difficile poi sbilanciarsi, alla fine abbiamo dato i premi anche per quello, però in realtà anche per esempio quello che dicevo prima, la poesia si apre senza fare rumore, mi ha colpito molto da una parte perché mi è piaciuto il linguaggio poetico associato al video, appunto al film, dall'altra mi è piaciuto molto che nel finale siano stati gli unici che nei titoli di coda hanno messo proprio i nomi delle piante, no? Quindi comunque c'è stato un vedere le piante per quello che sono e scoprire magari un qualcosa di personale dentro a un contesto che poi gli era arrivato, no? Come, insomma, non lo so, questi sono alcuni dei film che mi hanno colpito, però in realtà tra quelli che abbiamo premiato tutti quanti mi hanno colpito sicuramente, ma tantissimi anche degli altri, cioè se andate a vedere su YouTube ci sono tanti film molto molto belli, magari alcuni non hanno vinto perché magari erano meno in linea con quello che stava cercando la giuria in quel momento. Però sono dei film bellissimi, alcuni anche degli altri che sono stati comunque tutti quanti poi selezionati e proiettati.
1: Bene, bene, grazie infatti per questa sintesi, mi rendo conto un po' forzata dei tuoi, diciamo, preferiti. Senti, se non vuoi aggiungere altro, ma semmai hai tutto il tempo per farlo, altrimenti io ti chiederei in chiusura di ridare di nuovo le, diciamo, istruzioni per iscriversi, quindi rifare il punto su quello.
0: Sì, allora io niente, non ho troppo altro da aggiungere. Se mi piacerebbe appunto guardate questi film, fateli girare, se volete venire alle proiezioni saremo molto contenti e soprattutto se volete cimentarvi nel linguaggio cinematografico, nel vedere in che modo potete approcciarvi a questo tema, alla fine questo è un festival secondo me che sta portando appunto questo sguardo nuovo sulle piante. E ci crediamo molto e siamo molto convinti che anche quest'anno sarà molto bello e speriamo appunto in tante squadre che si cimentino un po' come è successo l'anno scorso. Per cui, come funziona? Per iscriversi vi basta andare sul sito cortobotanico.it, dove se scorrete la pagina vedete anche. C'è proprio, a parte c'è il video, no? Il diario visivo che fa vedere un po' com'è stata l'esperienza dell'anno scorso, ma c'è anche proprio per passi come funziona e quali sono appunto i vari passaggi da fare per partecipare. L'iscrizione andrà, cioè per fare l'iscrizione ci vuole la tessera della Società Toscana Arte e Cultura, perché appunto abbiamo pensato che siccome la Società Toscana Arte e Cultura è uno dei partner principali di Corto Botanico e lo lanciamo dentro la Mostra dei Fiori. Abbiamo anche pensato che la tessera della Società Toscana di Cultura, perlomeno della regista, insomma, della persona che si propone, serviva appunto anche avere un po' di copertura assicurativa, insomma, dare un po' una mano sotto quel punto di vista. E quindi, appunto, se vi iscrivete, c'è appunto questa quota di 20 euro della tessera. E nulla, e poi verrete contattati e l'appuntamento sarà direttamente il 10, alle 10 del 26 aprile, dentro, insomma, dentro la Mostra dei Fiori. Poi nella mail, pochi giorni prima, vi comunicheremo esattamente dove ci troviamo, appunto, non avendo quest'anno il tepidarium. Mentre nei prossimi anni torneremo e sicuramente continueremo questo lavoro dentro al Tepidarium roster, perché l'idea appunto è di continuare e vedere cosa ci può portare e come possiamo esplorare questo tema.
1: Ok, quindi da quando uno si iscrive al 26 aprile ha tutto il tempo per trovarsi una squadra, fare un po' di
0: Sì.
1: ragionamenti, fare anche un po' di prove, immagino, soprattutto per chi è un po' più alle
0: Sì,
1: prime
0: più che
1: armi.
0: altro quello che consiglio io, allora noi nell'iscrizione uno ci mette il proprio nome e ci indica magari qualcosa sulla squadra, se ha un'idea poi sicuramente può coinvolgerla, cioè le cose che si possono fare prima sicuramente uno può farsi dei brainstorming sui temi che sente più urgenti, può fare qualche prova tecnica e quindi vedere in che modo potrebbe approcciarsi proprio al linguaggio cinematografico. Può darsi dei ruoli e quindi capire bene, cioè vogliamo fare questo film in maniera collettiva come gruppo, vogliamo farlo invece dove c'è uno sceneggiatore, c'è un regista e questi ruoli hanno appunto, non ha, insomma, provare un po' a strutturarsi e prepararsi il più possibile per arrivare a quel giorno e essere in grado quel giorno di prendere quella frase, appunto la frase quest'anno che dicevo sarà magari un po' in tema con il tema della resistenza, ovviamente resistenza in senso molto ampio, non resistenza partigiana, no? Però ci può stare anche quello, come ci può stare tantissimo altro, e quindi saranno frasi generiche connesse al tema, è una pianta, quindi essere in grado quel giorno di integrare questi elementi dentro a qualcosa. E forse anche la cosa più interessante è lasciarsi ispirare da quel momento, no? Comunque sono 96 ore che possono essere pochissimo, così come per fare qualcosa possono essere anche tanto, cioè dipende sempre dal modo in cui ci si approccia. Io ho fatto personalmente questa esperienza, appunto, se volete andare a vedere su YouTube il film che ho girato io nel 2024, Dimmi dove sono i fiori, noi l'abbiamo proprio inventato di sana pianta dalla mattina stessa. Quindi prepararsi appunto con dei ruoli, con chi fa cosa, magari con delle possibili location dove sappiamo che ci piacerebbe andare a girare. Alla fine una storia può ruotare sempre intorno a dei personaggi, può ruotare sempre intorno a un luogo, no? Oppure potrete anche, per esempio, dire: guarda, vado senza sapere nulla, la pianta che mi capita, che ne so, è il rosmarino, e poi da lì costruirò una storia. Così come potete inventare un personaggio e capire come questo personaggio entrerà in contatto con quella pianta e cosa ne verrà fuori. Ecco, venire con un po' di idee può essere utile.
1: Certo, scusa, a questo punto effettivamente una domanda ultima te la faccio, proprio in chiusura. Come decidete la lista di piante da assegnare poi casualmente?
0: Allora, saremo noi appunto gli organizzatori principali che faremo un po' una lista di piante, e sicuramente pensiamo a piante che sono in qualche modo presenti in quella stagione, oppure piante anche esotiche, però che sappiamo che comunque sono a portata delle persone, che sappiamo che ci sono luoghi della città dove ci sono, abbiamo comunque le persone che hanno abbastanza conoscenze lì per indirizzarvi nel momento in cui venite a partecipare. Potete venire da me, da Elia Renzi, che comunque è un esperto di botanica e paesaggista, dalle persone della Società Toscana Orticoltura, e noi possiamo dirvi: guardate, c'è quella pianta lì, oppure se mi chiedi di questa pianta sappiamo che arriva da questi luoghi. Quest'anno, per farci ispirare e anche un po' per semplificare il nostro lavoro di scelta di piante, abbiamo appunto organizzato una cena di autofinanziamento 2 settimane fa, quando abbiamo fatto il lancio alla Casa del Popolo di Settignano, e tra una portata e l'altra abbiamo anche fatto suggerire piante alle persone che erano a cena. Quindi abbiamo un sacco di bigliettini da aprire, vedere che piante sono state suggerite, e poi faremo noi un po' una cernita, anche basandoci, come dicevo, su delle piante che è possibile in qualche modo reperire. Insomma, non ci metteremo certo delle piante che crescono solo dall'altra parte del mondo e che non è possibile vedere qui in zona, oppure un'alga sperduta in fondo ai fondali marini. Ci metteremo piante che sono a portata.
1: Ho capito, sarei curiosissima di chiederti: dai, facci qualche spoiler, ma mi sa che non si può.
0: Anche perché non abbiamo ancora aperto i bigliettini. Okay. E sarà una cosa che decideremo, credo, comunque un paio di settimane prima, tanto si tratterà per noi di scegliere queste piante, fare appunto questo lavoro di scelta e poi avercele pronte quella mattina per distribuirle. Però ci baseremo appunto anche sulla quantità di squadre che si saranno iscritte, perché non ci mettiamo adesso magari a prepararne 30 e poi ci sono 20 squadre, no? Insomma, questo
1: certo,
0: è un po'...
1: Giusto.
0: Quindi poi comunque non potrei fare spoiler, perché magari poi la gente si prepara, insomma.
1: Infatti. Preparatevi. Magari fuori dai microfoni. No,
0: esatto.
1: Scherzo. Dai, benissimo. Io ti ringrazio veramente tanto per averci veramente spiegato tutto per filo e per segno. Sono veramente contenta che abbiamo dato voce a questa cosa. Già l'anno scorso mi sarebbe piaciuto riuscire appunto a intervistarvi, ma poi sono arrivata tardi, insomma, una serie di cose per cui me li sono solo visti io e vabbè. E però quest'anno siamo perfettamente in tempo, siete voi ascoltatrici e ascoltatori perfettamente in tempo per iscrivervi se vi interessa ancora. Grazie ancora, Lorenzo.
0: Grazie a te. Ci vediamo. Se
1: esatto.
0: Poi vediamo, insomma, con chi viene, ci vedremo dal vivo.
1: Assolutamente, alle proiezioni.
0: Dai.
1: Bene, ciao, buona
0: Buona
1: serata.
0: serata,
1: Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: ciao, ciao.

0: Ed eccoci qua, allora torniamo in voce. Questa che avete sentito era Nguya Na Ngai, chissà come si pronuncia per bene, di Kolinga. E ecco, spero che appunto abbiate apprezzato questa intervistina. E allora, colgo questi secondi per ricordarvi il pad direttawombat.vado.li se ci volete scrivere ora in diretta. E che dire, allora, appunto, come credo e spererete, a questo punto io vi volevo far sentire alcuni di questi corti botanici. Quindi il nostro mezzo radiofonico ci permette solo di sentire l'audio, ovviamente, ma alcuni di questi, quanti sono? 27, in realtà rendono bene anche solo tramite audio. E quindi ve ne volevo far sentire due o tre. Ecco, sicuramente anche quelli che Lorenzo ci ha, diciamo, suggerito. Uno di questi in realtà non ha molto senso solo da sentire, per cui ve lo lascerò guardare a casa, ma gli altri due invece sì che ha senso. Però prima, ecco, ci sentiamo ancora un pochino di musica e poi, ecco, torniamo in voce.
1: وزيت وتين ورمان والتمر

Questa era invece Awa di, anzi scusate, era Awa con Ana Mashu al Yaman. Mi scelgo sempre canzoni dai titoli molto semplici a pronunciare, sì. Allora, a questo punto, eccoci, vi farei sentire, come vi dicevo, alcuni degli audio dei corti botanici.

0: Non ho fatto la prova dei volumi, la facciamo adesso in diretta, il bello della diretta, evviva! Eccoci, eccoci, dovrebbe partire.
1: C'era una volta una piccola pianta curiosa. Non voleva restare ferma con le altre, in attesa di un giardino qualsiasi. Sognava un luogo speciale dove poter essere felice davvero. Un giorno, mentre si perdeva nei suoi pensieri, sentì una voce che sussurrava dolcemente. Era la voce della città.
2: Buongiorno, piccola sognatrice. Sembri pensierosa oggi. Guardo intorno a me e vedo tante piante diverse, alcune alte e forti, altre delicate e colorate. Tutte aspettano il loro giardino, ma io dove dovrei mettere le radici? Per scoprirlo, devi prima conoscere il mondo. Vuoi esplorare con me? Guarda! È il giardino delle meraviglie. Tu devi conoscere la bellissima Lilia. Sei così ammirata da tutti. Qual è il tuo segreto? Non è la mia bellezza che mi rende speciale, ma il tempo che qualcuno ha regalato a me. E come diceva, non mi ricordo chi, è il tempo che hai dedicato al tuo fiore che l'ha reso così importante. Quindi la bellezza nasce dalla cura? La bellezza senza cura svanisce, ma c'è qualcosa di ancora più importante della bellezza. Devi trovare la sognatrice che ha disegnato questo giardino. Lei ti sa dire la strada verso la scoperta del senso di essere.

solo sognare. Possiamo immaginare tutto che vogliamo e poi cercare di realizzare. Questa cosa è buonissima. Esatto, ma per trovare la vostra strada dovete andare verso il cuore della città. Vi auguro.

arrivati. Questo è il giardino delle riparatrici. Cosa succede qui? Qui le cose rotte tornano a vivere. Qui le persone si prendono cura di ciò che li circonda. Allora non è solo la bellezza che conta, ma anche prendersi cura del mondo intorno a noi. Ma dove imparano i bambini a conoscere il mondo? Vieni, ti mostro. Ah, questi fioriere sono così tristi. Come mai nessuno se ne prende cura? A volte dimentichiamo quanto sia importante nutrire ciò che cresce intorno a noi. Vediamo senza guardare veramente. Ma io riconosco questo posto. È la scuola dove va la bimba che vedo spesso nei miei sogni. Quella che guarda il mondo con gli occhi pieni di meraviglia. Vorrei tanto vivere con lei. Mi sa che ho trovato il posto dove mettere le mie radici. Sono così felice per te, mia piccola. Hai percorso tanta strada cercando il tuo posto nel mondo e alla fine l'hai trovato nel cuore di una bambina. Ma le fioriere della scuola non possiamo lasciarle così. Questo è un altro passo, un'altra storia. Ogni viaggio inizia con un piccolo seme. E anche questa cosa è buonissima.

0: Ecco, quindi spero che si sia colto un po' la storia. Mi rendo conto che non può essere ovviamente esaustivo sentire solo l'audio, perché beh, stiamo parlando di una rassegna di film, per cui diciamo che la parte visiva è importante, ma tanto ve li potete andare a ricercare, andare a riguardare. Ecco, quindi vi dicevo, adesso invece vi faccio sentire appunto la testimonianza, diciamo, di chi ha realizzato questo corto che avete appena sentito, il quale nome, mi sa che non l'avevo detto, scusate, è Il giardino delle spoglie. Ecco qua, vediamo se parte.
1: Ciao Addu,
0: Eccoci.
1: buonasera a tutti, io sono Dana. L'anno scorso, insieme ad Eva, mia figlia che in quel momento aveva quasi 4 anni, abbiamo partecipato al corto botanico. E proprio stamattina Addu mi ha scritto un messaggio chiedendomi se avevo voglia di condividere la mia esperienza. E certamente la risposta è stata subito sì, anche perché ascolto spesso le nervature, soprattutto quando sono in macchina. E devo dire che mi ritrovo in tante cose che vengono dette e mi piace davvero quello che fate e quindi grazie. Per quanto riguarda il corto botanico, l'idea è partita da una riflessione personale, da qualcosa che avevo dentro e che volevo in qualche modo raccontare agli altri. In particolare volevo fermare l'attenzione sui giardini nelle scuole. Purtroppo il giardinetto della scuola dove va Eva era molto trascurato, le fioriere in legno tutte distrutte, senza piante e la situazione sinceramente non cambiava durante l'anno. E quando ho scoperto questa iniziativa ho pensato, ecco, questo potrebbe essere lo strumento giusto per trasformare quel pensiero in una storia. E poi non è stato nemmeno difficile, intrecciare il messaggio che volevo trasmettere con il compito del corto botanico, che era una pianta, una frase e tutto intorno il racconto del verde in città. In un giorno abbiamo visitato tre giardini, poi ero anche un po' un passeggino. Abbiamo partecipato ai laboratori che stavano facendo proprio lì, in mezzo al verde. Abbiamo incontrato anche delle persone inaspettate, per esempio una pittrice che disegnava nel giardino dell'Iris, ed è stato uno di quei incontri che non programmi, ma che arrivano al momento giusto, diciamo. E così in 92 ore sono riuscita a montarlo, a costruirlo e a far nascere davvero quella storia. E poi è arrivato anche il giorno della proiezione, ed è stato molto emozionante. Eravamo nel tepidario del giardino dell'orticoltura di notte, con quell'atmosfera bellissima, un po' misteriosa, e vedere la mia bambina accanto a me, vedere la nostra storia proiettata sullo schermo gigante è stato veramente qualcosa di speciale. È una cosa veramente molto importante da sottolineare che io non sono una professionista. O almeno non ero in quel momento, però 6 mesi dopo, anche grazie a questa esperienza, ho iniziato a lavorare davvero come content creator, sempre nel mondo verde però, e adesso aiuto le persone in diversi modi, tutte le persone legate alle piante comunque, a raccontare le loro storie. Quindi sì, quando ho partecipato non ero assolutamente una professionista. E devo dire che il livello degli altri partecipanti era davvero molto alto, cioè ragazzi e ragazze bravissime. E per non essere generica, per esempio il mio corto botanico preferito si chiama Si apre senza fare rumore. Ve lo consiglio davvero di guardare. Dopo ci siamo conosciuti anche con le ragazze che hanno creato questo corto botanico e sono nate anche delle belle amicizie grazie a questa esperienza. Quindi per concludere voglio dire che per me l'esperienza è stata fantastica, ringrazio di nuovo tutti gli organizzatori e faccio un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti della nuova edizione. Un caro saluto, ciao ciao!

E allora anche noi ringraziamo tanto tanto Dana, grazie per appunto questa piccolo audio aggiuntivo, davvero molto carino sentire appunto in prima persona come è stato un po' partecipare a questa cosa. E allora adesso, ma che dite, ma non ce lo vogliamo sentire questo Si apre senza fare rumore? Ce l'hanno consigliato addirittura due persone, prima Lorenzo, poi Dana, quindi assolutamente ce lo andiamo a sentire. Tra l'altro, ecco, per l'appunto, per fortuna anche questo rende molto bene anche solo audio, perché come accennavamo prima si tratta di una poesia. Ripeto, andatevelo poi semmai anche a vedere il video, perché ovviamente funziona video e audio insieme. Ora ve lo passiamo così, solo audio, è un po' una versione ridotta, ecco. Però eccolo qua, vediamo se si sente di nuovo.

cammini a testa alta, mentre occhi volgari ti fissano e altri femminili ti giudicano per ciò che non sei. Domini le tessute strade dell'infinita città, mentre teste si scuotono e taglienti parole ti attraversano per il tuo camminare libero.

ma avanzi, uomo imperturbabile davanti al giudizio cieco di chi non sa leggere il tuo sguardo. Il serenamente studiato sorriso. Il tuo sorriso si apre, senza far rumore, come se il mondo ti baciasse. Davanti a chi rabbioso non vede la sanguinosa guerra che hai lasciato. Il tuo sorriso si apre, senza far rumore, come se la vita ti baciasse. Davanti a chi rabbioso non vede il tuo cuore che ondosamente si lacera, salendo e risalendo le mura dell'esilio. Nella speranza di vedere, per un attimo, uno solo, lo sguardo di tua madre.

Sì, devo dire ridico, anzi anch'io, che è molto singolare il fatto che a fine di questo corto, come si mette in questa... Scusate, è partito. invece di mettere solo gli attori, attrici, ha messo anche, in quanto attori e attrici, anche le piante che apparivano nel corto con i rispettivi nomi botanici. Quindi sì, carina questa cosa che comunque dà maggior ragione, risalto e importanza alle piante stesse, che era un po' il fulcro, diciamo, di tutto questo contest. Allora, io speravo di arrivare con un po' più di anticipo a questo punto, perché ve ne vorrei far sentire diversi altri, ma vabbè, ve li lascerò vedere in modo in formato integrale anche col video a casa. Magari ve ne faccio sentire giusto uno che è Manifesto Vegetale dei Guerrieri Verdi. È stato già citato prima perché è uno, diciamo, dei consigliati da Lorenzo. È tra l'altro anche il primo premio, ma non ve lo faccio sentire per questo. Ve lo faccio sentire. Vabbè, è bello, effettivamente è veramente bello, rende bene, fatto benissimo e tutto. Ma c'è un collegamento anche con una delle scorse puntate recenti di Nervature, perché la pianta che era stata assegnata casualmente a realizzatrici e realizzatori di questo corto è proprio la gramigna, l'erba gramigna, che diciamo che ricorre, è la terza volta almeno che la cito qui su Nervature, quindi è una pianta che, come infatti abbiamo già detto, è pregna di significati di resistenza, tra l'altro, quindi sarebbe stata una pianta molto molto adatta al tema di quest'anno, vabbè, se la sono già giocata. E quindi ecco, ve lo faccio sentire, questo dura anche un po' di più, quasi 9 minuti, e quindi eccoci. Dirigiamo alla fine di questa puntata proprio con quest'ultimo corto. Eccolo qua. Eccolo qua.

Da quando mi ero trasferita in città, cercavo ogni giorno un contatto con la natura. Avevo letto che le piante emettono impulsi bioelettrici, che tramite dei sensori sono trasformabili in suoni udibili dall'uomo. Ogni pianta ha una sua melodia, in continuo cambiamento. Per curiosità acquistai questi sensori e provai. Fu un'esperienza così emozionante che mi assorbì completamente. Passai ore, giorni, mesi interi ad ascoltarle. Poco alla volta iniziai a capire che c'era qualcosa di più di semplici melodie. Sembrava un vero e proprio linguaggio. Le note e le tonalità esprimevano bisogni e concetti come acqua o luce, ma anche emozioni, come felicità o paura. Così, senza accorgermene, avevo imparato a comprenderle davvero.

0: questa gramigna infestante. La togli e ricresce ancora più forte. È terribile.
1: Mia nonna diceva sempre: se sembra una cattiva idea, probabilmente lo è. E di solito le davo retta per tenermi lontana dai guai. Ma stavolta era diverso. Stavolta volevo seguire quella cattiva idea, perché sentivo che dietro c'era una verità che dovevo affrontare. Mi ero sempre concentrata sulle piante gioiose, quelle che tutti ammirano con leggerezza. Non avevo mai provato ad ascoltare una di quelle che chiamiamo erbacce, tantomeno una appena strappata. Avevo paura di ciò che avrebbe potuto raccontarmi, ma sapevo che dovevo ascoltarla. Faceva male. Tanto. Ma era giusto così. Dovevo esserci per lei.

0: Da quel giorno, qualcosa in me era cambiato. Non riuscivo più a vedere le piante, gli umani e la città nello stesso modo. Mi accorgevo di come la natura veniva considerata solo quando era utile all'uomo. Ma le erbacce come la gramigna e le piante isolate, le non volute. Basta, dovevo fare qualcosa e sapevo esattamente cosa. Dovevo dar loro una voce. Decisi di dedicare un intero anno ad esplorare la città per intervistare le piante, non solo quelle amate, ma anche le dimenticate, e poter creare un testo che raccontasse quello che avevano da dire all'uomo. Loro non parlavano come noi, ma imparai a riconoscerne i suoni e a capirne i messaggi. Erano abituate agli umani e capivano la nostra lingua. Bastava ascoltarle davvero. Avvertivo la sofferenza non solo delle piante emarginate, ma anche di quelle curate solo in apparenza. Tutte avevano qualcosa da dire. Avevo scoperto un nuovo linguaggio fatto di suoni e sensazioni. Mi ero resa invisibile per diventare la portavoce delle piante cittadine e potevo ora finalmente trasmettere il loro messaggio. Un grido di consapevolezza che doveva raggiungere il più ampio numero possibile di persone per farle riflettere sulle loro azioni e sull'impatto che avevano sulla natura. Così nacque il Manifesto Vegetale dei Guerrieri Verdi.
1: Che roba è?
0: Dove nasciamo, lì cresciamo e lì moriamo. Non cerchiamo nuovi mondi, ci basta diventare ciò che siamo. Poi siete arrivati voi, umani. Avete distrutto le nostre case, tagliato i nostri fratelli, perché non vi bastava più nulla. Eppure, siamo rimaste con voi. Ci avete tradito e noi abbiamo continuato a donarvi ristoro, ascolto, respiro, per salvarvi dalle vostre nevrosi, dai vostri gas, dalle depressioni che vi create. E come ci ripagate? Se vi piacciamo, ci esponete come trofei. Se appassiamo, diventiamo spazzatura. Ci ignorate, ci sporcate, ci lasciate morire ai margini del vostro cemento. Umani, il vostro problema è che voi sfruttate oggetti ed esseri viventi, tutto è al vostro servizio. Parlate della pace, ma non sapete guardare una pianta con amore. Noi piante ci sosteniamo. Nessuna resta sola. Se una soffre, tutte rispondono. Nessuna competizione, solo collaborazione. Non siamo fragili decorazioni. Siamo guerrieri verdi. E vi urliamo in silenzio, basta dominare tutto, basta rifugiarvi in noi dopo aver alzato muri di cemento e solitudine. Parlateci, curateci, amateci, non solo il fiore perfetto, ma anche lo stelo che resiste tra le crepe dell'asfalto. Immaginate un mondo dove viviamo tutti in sinergia, umani, piante e animali. Ricordate, senza di noi voi non vivete, senza di voi noi viviamo lo stesso, ma possiamo rifiorire insieme in una nuova alleanza.

Sì, devo dire che ciò che apprezzo di più di questo corto è... No, è veramente, veramente bello. Quello che apprezzo di più, se riesco a trovarlo, è proprio la valenza artistica e del valore artistico e poetico che ha, perché c'è cioè, del messaggio che passa. Al di là di quanto possa essere romanzato. Cioè, ovviamente le piante collaborano tantissimo, ma competono anche come tutti gli esseri viventi, cioè vale lo stesso per tutti. E, poi all'inizio, appunto, tutto parte dal fatto che lei ascolta i segnali elettrici alle piante che le parlano e capisce quello che dice. Anche questo è ovviamente molto romanzato, ma va bene così. Cioè, secondo me è la licenza poetica che si permette di avere. Giustamente questo corto perché è un'opera appunto poetica, artistica, che usa appunto questi escamotage o questi comunque appunto la storia che ha creato per passare un messaggio, che è un messaggio che personalmente condivido e come vi potrete immaginare probabilmente qui da Nervature. Che dire, ho già sforato il tempo a mia disposizione, anche se non è un problema, capita spesso, quindi va bene lo stesso. Spero che vi sia piaciuta questa puntata di grande approfondimento riguardo a questo concorso cinematografico dei corti botanici. Io vi saluto con un ultimo pezzo, come sempre. E appunto metterò poi nella pagina del podcast tutte le varie informazioni, il sito del concorso, se vi stuzzica l'idea di provare a partecipare e anche la pagina per vedere tutti i corti dell'anno scorso. E che dire, quindi con Nervature ci risentiamo fra una settimana, quindi lunedì prossimo, e sempre alle 19 all'incirca. Voi comunque rimanete connesse su Radio Wombat perché questa sera comunque ci sarà continuazione del nostro palinsesto, in particolare stasera sentirete le porte di Tannhäuser, se non mi sbaglio. Ora scusate, starei ricontrollando in questo momento il palinsesto, ma l'internet ci sta un po' abbandonando, per cui comunque voi rimanete fedeli, rimanete connesse sulle nostre frequenze 1359 in AM o altrimenti dallo streaming. Il sito radiowombat.net. Io vi mando quest'ultimo pezzo e ci risentiamo con me con Nervature tra una settimanina. Ciao ciao, buona serata.

0: gli va male. Agire!
1: E ciao, ciao, ciao! Siete su Radio Wombat, questa è la nostra trasmissione della stampa rassegnata. Un saluto caldo mi verrebbe da dirvi, anche se non c'è assolutamente bisogno di aggiungere calore a quella che è una situazione davvero incresciosa, definiamolo almeno così. Purtroppo è un dato talmente eclatante qui nella nostra area metropolitana fiorentina che difficilmente si può parlare di qualunque cosa senza fare comunque un minimo di riferimento a quello che è il caldo che ci attanaglia. Comunque, detto questo e facendovi i miei saluti, più o meno caldi che siano, faccio anche un brevissimo biglietto da visita per chi ci dovesse ascoltare per la prima volta. Noi chiaramente ci auguriamo sempre che qualcuno si aggiunga alla classe immaginaria dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, e sappiate, vi veniamo appunto a dire con questa presentazione che noi siamo una delle trasmissioni informative. Facciamo un po' di rassegna stampa, anche se non lo facciamo nel modo sistematico e metodico che le rassegne stampa svolgono, diciamo, solitamente. Quindi non facciamo informazione il giorno per il giorno stesso, ci prendiamo noi invece sempre una settimana di distacco da quelli che sono gli accadimenti e le notizie che escono sulle cronache locali. Nello stesso tempo, appunto, facciamo critica, facciamo polemica o raccogliamo dei contributi più informati, più competenti, più puntuali rispetto a quello di cui si va parlando. Questo è un po' quello che facciamo con la stampa rassegnata di Radio Wombat, e facendo queste presentazioni e messe le mani avanti rispetto all'idea di una più canonica rassegna stampa, direi che possiamo anche cominciare per l'appunto a guardare quello che è uscito la settimana che è appena trascorsa sulle cronache locali e a farne un po' di lettura insieme, o qualche approfondimento, o comunque un minimo di spirito critico, come diciamo spesso. E ripartiamo anche questa settimana con la tragedia continua del carcere di Sollicciano, più in generale delle carceri non solo toscane, ma è il sistema, intero sistema penitenziario e se vogliamo anche penale italiano, che ha veramente dei problemi pazzeschi, incredibili, da vergognarsi di questa nostra Repubblica. L'abbiamo detto ormai tante volte, in qualche modo mi unisco al coro di voci indignate che si sollevano anche questa settimana, e si sono sollevate a partire da una notizia che ora guardiamo insieme, che esce sulle prime cronache. Il primo giornale che ne parla è il Corriere Fiorentino, che la mette già il primo di luglio. Quindi la morte avviene martedì 30 di giugno e mercoledì 1 di luglio c'è già la prima notizia veramente incresciosa. Sollicciano, morto detenuto di

75 anni. Aveva un ictus, inumano tenerlo lì. Il racconto dei volontari di Pantagruel, Pantagruel lo aggiungo io, associazione che da tanti anni si occupa di umanizzare, diciamolo in questi termini, il carcere con tante attività, un'associazione davvero storica che quindi sa quando parla ciò di cui parla per la presenza decennale dentro Sollicciano. Quindi riprendo l'articolo: in carcere 10 giorni con 40 gradi, è una tortura, non una pena. Lo avevo in qualche modo anche premesso quando poi la settimana scorsa e due settimane fa avevamo letto le notizie del sequestro da parte del tribunale di 7 sezioni che quindi sono state chiuse. Questo è un dato diciamo di base del quale tenere conto da ora in poi nel momento in cui si parla di Sollicciano. C'è stata la chiusura appunto di queste 7 sezioni che è arrivata a seguito proprio delle tante denunce, anche dei ricorsi presentati attraverso gli avvocati da molti detenuti e detenute, che hanno poi spinto il tribunale a intervenire, a chiudere 7 sezioni proprio per le condizioni inumane e degradanti che in queste sezioni, ma più in generale dentro la totalità del carcere di Sollicciano, si materializzano e si vivono. Quindi chiaramente tutto quello che girerà intorno agli articoli di questi giorni ruota anche intorno a questo: come sia possibile che un detenuto di 75 anni, che già se vogliamo rispetto a un'età del genere chiunque potrebbe dire che ma che senso ha che sconti una pena, o se proprio la deve scontare, perché farla scontare dentro il carcere, una struttura penitenziaria qualunque essa sia, che sono tutte sovraffollate in Italia e in Toscana. A parte questo, aveva anche un ictus, quindi era di fatto un invalido, per cui poteva probabilmente sensatamente scontare questa pena in altri luoghi, mettiamola in questi termini, da determinare piuttosto che dentro appunto un carcere sovraffollato, sia per le proprie condizioni, e infatti si arriva poi alla morte, e certamente questi 10 giorni con 40 gradi non aiutano certo nessuno, figuriamoci chi si trova dentro una cella per di più sovraffollata, perché se di fronte ad altre situazioni il sovraffollamento può non necessariamente essere un elemento così dirimente, sicuramente con il caldo, la mancanza d'aria, di circolazione, l'impossibilità di uscire, quindi tutto quello che ne consegue, fa assolutamente la differenza. Quindi com'è possibile che quest'uomo si trovasse lì? Di fatto però c'era. Com'è possibile che di fronte a tante possibilità si invii un uomo di 75 anni con già i sintomi del post-ictus in un carcere non solo sovraffollato, ma nel quale sono già state chiuse dal tribunale ben 7 sezioni? Questo è un po' il dubbio che attanaglia tutti gli osservatori. Quindi il Corriere ce lo dice già il primo di luglio: l'uomo aveva un braccio semiparalizzato e i polpacci neri, l'infermiere non sapeva come gestirlo, serviva un ricovero. Poi c'è il grassettato, storia: un uomo di 75 anni italiano è entrato nel carcere di Sollicciano a metà giugno per scontare 4 anni di reclusione. Poco prima era stato colpito da un ictus che lo aveva debilitato, in carcere ha trovato temperature di 40 gradi. Ovviamente non stiamo dicendo, ma non lo ha detto neanche il giornale, non lo dico neanche io, che l'uomo sia stato ucciso dal caldo, però la denuncia di Pantagruel è molto chiara, è molto razionale, molto ponderata, ma è anche molto vera e molto condivisibile. Sicuramente 10 giorni a 40 gradi non aiutano nessuno, figuriamoci se aiutano una persona già colpita da un ictus e che già ha i segni come un braccio semi paralizzato. Passiamo oltre. Il giorno successivo i giornali se ne accorgono in diversi, quindi partono altri titoli, altri giornali. Il Tirreno ha il merito di mettere insieme anche quello che succede alla Dogaia, guardiamolo insieme: due morti in carcere in 2 giorni, il garante è una mattanza. Firenze e Prato, vittime, un uomo di 75 anni e un 26enne. Il vecchio è morto dopo 10 giorni nel forno di Sollicciano. Il ragazzo è stato trovato all'alba in una cella della Dogaia, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto raccontare ai PM le presunte botte subite durante l'arresto.
due corpi, due carceri. Il garante lancia l'allarme. Questa è una mattanza. Ora poi non voglio sperticarmi in ipotesi o supposizioni, però ecco, già il Tirreno, per come ci racconta la cosa, il giorno prima di una deposizione nella quale questo ragazzo di 26 anni avrebbe dovuto parlare pubblicamente e deporre per le botte che ha preso in carcere, questo ragazzo viene trovato morto. Quindi la possibilità, l'idea che questa morte non sia una morte che è arrivata così per caso o una decisione che sia stata sua, ma che possa essere anche stata provocata da qualcun altro, è certamente un'ipotesi non tanto campata in aria. Però, come ho detto, mi sembra il caso di fermarci qui, perché come sempre lo premetto e lo ribadisco per la 10.000.000esima volta, quando si parla di carcere le notizie sono sempre molto filtrate e quindi è davvero difficile, più che per tutto il resto che già è complicato quando lo guardiamo sulle cronache, perché è chiaro che il punto di vista del giornalista, della giornalista, le linee redazionali e poi anche le fonti stesse delle informazioni sono sempre un campo assolutamente minato. Andiamo quindi coi piedi piombati. Vado avanti. Carceri abbandono, la morte dei detenuti riapre il dossier sulle condizioni del sistema carcerario. Tra sovraffollamento, degrado e violenza rimangono inascoltati gli appelli a cambiare. Due morti e un sistema inumano, l'inferno alla Dogaia e Sollicciano. Il procuratore di Prato Tescaroli ha segnalato il caso di una donna del personale sanitario che ha subito violenza. Per il garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani si tratta di, virgolette, una mattanza indegna di un paese civile. Per molte persone la morte sta diventando l'unica forma di liberazione. Addirittura siamo addirittura a frasi come queste, cioè che la morte sia meglio della detenzione. E senza troppo andare in là con voli pindarici o chissà quale immaginazione, l'idea che le condizioni delle carceri siano così, tenute in queste condizioni qua, come Sollicciano dimostra in maniera ormai plateale e iconica rispetto a tutto il sistema penitenziario italiano, forse è anche davvero la dimostrazione che chi le gestisce, chi ha le più dirette responsabilità, in questo caso ovviamente si sta parlando del governo, lasci stare le cose come stanno, perché in fondo se invece di un detenuto o una detenuta abbiamo un morto o una morta, cinicamente si può dire che i numeri diminuiscono e che alla fine abbiamo persone in meno di cui doverci occupare. Tanto di criminali si tratta, di feccia si tratta, degli ultimi degli ultimi, degli irrecuperabili o chissà quali altri tipi di categorizzazione e narrazione si agitano nella mente di questi decisori pubblici. Questo è il Tirreno, non vado oltre con l'articolo del Tirreno, che però, come vi ho detto e ripeto, ha avuto il merito di mettere insieme anche la vicenda della Dogaia, perché negli altri articoli non se ne parla, oppure se se ne parla, se ne parla ma in modo un pochino più mascherato di come abbia fatto invece il Tirreno, che ha tirato la storia della Dogaia proprio sui titoli. La Nazione del 2 luglio, anche questo è il giorno dopo alla prima uscita della notizia sul Corriere, La Nazione mette tutto sulla prima pagina. C'è la foto di un secondino in prima pagina dentro i locali di Sollicciano, in uno degli accessi interni, in cella 75 anni dopo un ictus, muore in ospedale dopo pochi giorni, il garante dei detenuti indegno, sezioni sequestrate, le mosse del governo. Il titolo in grande sulla fotonotizia è morte e rabbia, nuovo caso a Sollicciano, ha un ictus ma va in cella a 75 anni, muore in ospedale pochi giorni dopo. L'anziano doveva scontare 4 anni per un grave reato. Il racconto del volontario di Pantagruel: aveva un braccio al collo e le gambe nere, l'aspetto sanitario è stato sicuramente sottovalutato. Aveva perso l'uso della parte sinistra del corpo, dopo una settimana è stato trasferito al nosocomio, oggi la visita di Regione ASL nel penitenziario. Quindi questo lo dice La Nazione. C'è un'altra foto di un'automobile della penitenziaria che esce dai cancelli di Sollicciano, ma non c'è molto altro. Una pena di 4 anni per un reato pesante da scontare, un'età e condizioni di salute che mal si conciliano
con la pesantezza del carcere, in particolare quello disumano di Sollicciano. C'è un nuovo caso che avvolge il sistema che ruota attorno al penitenziario fiorentino dopo la morte avvenuta all'ospedale di Torregalli di un detenuto di 75 anni. Quindi c'è anche da dire che il detenuto muore all'ospedale, quindi purtroppo nella contabilità di queste situazioni qua non verrà ricondotto al carcere, anche se, come capisce anche un bambino abbastanza piccolo o una bambina piccola, le cause della morte sono da ricercare anche, non esclusivamente, ma anche nelle condizioni di detenzione. Questo era il 2 luglio, poi il 3 luglio quello che succede è la visita, appunto, come è stata annunciata il 2, degli assessori regionali al carcere. La Nazione del 3 di luglio dice: il caso del detenuto morto, l'ASL ha inciso anche il caldo e Monni, cioè l'assessoressa regionale Monia Monni, non doveva essere lì. Visita al carcere dell'assessore regionale alla sanità e del dirigente dell'ASL Toscana Valerio Mari, negato l'accesso all'ala dei pazienti della salute mentale, fatto grave, trasferimenti, una sezione svuotata. Ora qui nel breve, appunto, i trasferimenti, si sta parlando del fatto che con la chiusura delle 7 sezioni si devono o dovrebbero trasferire questi detenuti. Si era cominciato parlando dei primi 66 proprio in collegamento immediato con la uscita della notizia della chiusura da parte del tribunale. Siamo arrivati allo svuotamento di una sezione, quindi ce ne sono ancora 6 da svuotare. Fatto assolutamente grave da sottolineare, cosa che secondo me il giornale non fa abbastanza, viene detto che è stato negato l'accesso all'ala dei pazienti della salute mentale. Quindi un fatto grave, cioè gli assessori regionali vanno a fare una visita al carcere per vedere quali sono evidentemente le condizioni dopo un altro morto, dopo la chiusura da parte del tribunale di 7 sezioni, e qualcuno, io non capisco né chi né con quali poteri né come, gli nega l'accesso a vedere, appunto, con i propri occhi di persone incaricate, in qualche modo delegate e quindi rappresentanti della comunità, in qualche modo, in qualche forma, inevitabilmente sono dei rappresentanti pubblici ufficiali, ma anche rappresentanti della comunità. Quindi diciamo che attraverso gli occhi degli assessore regionale Monia Monni, anche attraverso quelli del dirigente dell'ASL Valerio Mari, la società civile, la comunità avrebbe e potrebbe vedere quali sono le condizioni della detenzione, e invece non si fanno entrare nella salute mentale. In questo senso gravissimo mi sembra il fatto che gli si impedisca di andare a vedere con i propri occhi, ma altrettanto grave mi sembra anche il fatto che un assessore regionale e un dirigente ASL che stanno esercitando nient'altro che le proprie funzioni in rappresentanza dei cittadini e rispetto al mandato che gli è stato dato dal punto di vista elettorale e di delega politica, si trovano lì e vogliono andare a vedere le condizioni del reparto di salute mentale, gli dicono di no, e anziché chiamare i carabinieri, impuntarsi fino al punto di far esplodere, appunto, una polemica che non finisce più, tornano indietro e poi denunciano ai giornali, alla stampa, a mezzo di comunicati o chissà come, che non sono stati fatti entrare, come se in fondo fosse casa di qualcun altro e loro fossero degli ospiti che alla fine dei conti, tutto sommato, se gli dicono di no ci devono stare, come se fossi io che vado a casa di amici e quando mi trovo di fronte alla camera da letto, siccome è uno spazio molto privato, forse più della cucina o anche del bagno, mi dicono di no, mi chiudono la porta e io giustamente per educazione non insisto, ecco, come se fosse qualcosa del genere. Per cui nel giornale lo denuncia abbastanza, ma evidentemente c'è tutto l'interesse da parte dell'assessore regionale Monia Monni e del dirigente ASL Valerio Mari di minimizzare la questione, di non farla troppo grossa, e quindi il sistema di comunicazione lo amplifica esattamente come loro hanno fatto, che, come ho detto, fossi stato io, che non sono nessuno, credo che avrei davvero, anche se può sembrare ridicolo, di fronte alla polizia penitenziaria che mi impedisce di andare a vedere in nome della comunità e in coerenza con il mio mandato istituzionale di vedere una sezione di salute mentale del carcere, io chiamo i carabinieri e si sta a vedere
che succede? Poi magari alla fine non so come la si risolve, però sicuramente non me ne vado con la coda fra le gambe, perché è un diritto dei cittadini e quindi a mezzo dei propri rappresentanti istituzionali vedere cosa succede davvero. Il fatto stesso che venga negato l'accesso a dei locali credo che in qualche modo faccia anche capire: ma perché me lo devi negare? Qual è la motivazione per cui me la neghi? Forse le condizioni in cui questi detenuti e queste detenute vengono tenute è davvero così incommentabile che è meglio che nessuno la veda. Io la vedo in questi termini e penso che chiunque di voi legge la notizia ragiona come sto ragionando io. Il Corriere Fiorentino, sempre il 3, cosa dice? Sollicciano, strappo istituzionale. Perlomeno il Corriere Fiorentino mette in evidenza questa vicenda, che è quella che vi ho raccontato adesso, definendola però strappo istituzionale. Non si sa bene, non si capisce immediatamente cos'è. Lo specifica un po' nel grassettato sotto: all'assessora e al dirigente dell'ASL legato l'accesso alla sezione della salute mentale e alle celle. L'assessora regionale Monia Monni visita Sollicciano ma non viene ammessa nell'ala psichiatrici ed è polemica, mentre Prato polemizza per i trasferimenti di Firenze. Scontro istituzionale su Sollicciano, Monni ostacolata la nostra visita. All'assessora regionale alla sanità negato l'accesso alla salute mentale e anche alle celle dei detenuti. Mi pare evidente che i 9 milioni promessi non basteranno. Questo istituto è irrecuperabile. Questo è un virgolettato delle dichiarazioni fatte dall'assessoressa regionale dopo la visita, anche se poi la visita di visita si può parlare fino ad un certo punto, perché come capiamo sono stati respinti sulla soglia di alcuni luoghi significativi. Però questo hanno detto, e con questo ci stanno dicendo anche che forse, chi lo sa, se per certi versi la regione toscana, come ha detto anche in qualche modo la sindaca, stanno pensando al fatto che non solo Sollicciano non debba essere ristrutturato per come fino ad un certo punto ne aveva parlato il governo, e nello stesso tempo nemmeno che meriti rifare un carcere così grande. Forse si sta discutendo tra le righe, sotto traccia, qualche tipo di orientamento, boh, chi lo sa. Abbiamo messo tante volte in evidenza come ci sia un gioco di scaricabarile e rimpallo di responsabilità continuo, soprattutto proprio perché si sta parlando di un carcere che è in le cui responsabilità è in testa al Ministero, quindi al Governo, gli enti locali, Regione e Comune, oltre al fatto che in questa precisa contingenza storica hanno dei colori politici e degli orientamenti diversi, ma si possono anche permettere di dare la responsabilità tutta a quello o tutta a quell'altro, senza entrare troppo nel merito. Comunque la Monni, l'assessoressa regionale, ha dichiarato che il carcere è irrecuperabile. Il 4 luglio non esce nessuna notizia, invece il 5 luglio si ritorna sulla notizia. È Repubblica, che fino a qui era stata abbastanza assente nella lettura dei giornali che abbiamo fatto insieme fino a qui, e invece il 5 torna sulla vicenda: il provveditorato delle carceri troppo piene, dormite in terra. La risposta al sovraffollamento nelle carceri toscane: dormire per terra, sfruttando così ogni angolo disponibile. Con una direttiva interna, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, ufficio detenuti e trattamento, ha disposto che gli istituti penitenziari utilizzino tutti gli spazi disponibili fino al raggiungimento del limite indicato e, se necessario, anche oltre, adottando in tali casi ogni iniziativa ritenuta opportuna, compresa in via estrema, per quanto assolutamente provvisoria, la collocazione di brande o materassi a terra. Questo appunto è quello che è stato detto dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo il nodo regionale della catena di comando del Ministero. Quindi in fondo non ha detto male Repubblica a sintetizzare: troppo piene, dormite per terra, le sezioni da svuotare non sono ancora state svuotate, il carcere è sovraffollato, le condizioni sono quelle che sono. E insomma, fatto sta che per risolvere la situazione come questa si dice di mettere materassi anche nei corridoi o addirittura tra le docce o chissà dove, perché di fatto si sta dicendo di sfruttare ogni spazio disponibile, compreso quello più impensabile, perché sarebbe in sede transitoria e temporanea. Poi questo temporaneo magari dura altri 3, 4 o 5 anni, però tanto non sono loro quelli che dormono per terra sui pavimenti, fra le docce o chissà
dove mi sembra che appunto la situazione sia oltre ogni limite, forse anche di pensabilità, perché si sta superando davvero ogni limite, e anche un provvedimento come quello del tribunale che ha deciso di chiudere le sezioni invece che andare a risolvere la cosa come era per certi aspetti anche immaginabile, noi lo abbiamo già commentato come un gesto coraggioso, perché è andato a mettere in discussione il sistema penitenziario rompendo questo silenzio e questa inattività e inazione che ha caratterizzato denunce su denunce su denunce fino a qui. Alla fine ci hanno messo un punto con la chiusura delle sezioni, però nello stesso tempo, lavorando e imponendo una situazione di emergenza, poi si fa i conti con la realtà e ci si rende conto che generando emergenze una sull'altra, ogni emergenza ne genera un'altra e chi ne fa le spese sono sempre coloro che vengono detenuti. Mi fermo perché ho parlato veramente già tantissimo, abbiamo letto tutti i giornali della settimana, con queste ultime diciamo delle ultime parole di solidarietà per tutti i detenuti e tutte le detenute e i loro familiari che stanno vivendo questi momenti in modo sicuramente drammatico, perché non, insomma, c'è da immaginarselo. Chi viene trasferito gli viene messo in discussione forse qualche punto fermo, e chi rimane dentro ugualmente sta in delle condizioni veramente devastanti. Quindi se prima era male, dopo la chiusura delle sezioni, se è possibile, forse è anche peggio, e dalle dichiarazioni e dal comportamento di quelli che sono gli organi competenti non sembra che il provvedimento del tribunale sia riuscito a smuovere qualcosa di davvero significativo. E insomma, la nostra solidarietà a chi è rinchiuso, a chi è privato della propria libertà in questo carcere, come in tanti altri d'Italia e del mondo. Facciamo una pausa musicale, poi si rientra con altri argomenti.

0: Ehi, ehi, ehi, ehi, riprendo in mano il microfono, siete sempre su Radio Wombat, siamo sempre nella stampa rassegnata, avete ascoltato Murubutu con Ultima Città insieme ad Elisa Aramonte e è anche ovviamente un pretesto per dire che Murubutu insieme a tanti altri, insieme alla Moon Jazz Band, agli Assalti Frontali e Chichi, Giorgio Canali e Rosso Fuoco, Lucio Leoni con i reading di Pierpaolo Capovilla sarà sabato 11 luglio a partire dalle ore 20 al presidio della ex GKN. Come sapete, sappiamo, sapete tutti e tutte voi, ci sarà appunto il tra virgolette festeggiamento, ricorrenza di lotta di questi 5 anni dai famosi licenziamenti di quel luglio, per cui tutta la vertenza della GKN che si rilancia ancora, non per l'ultima volta, ma in un passaggio sicuramente annunciato come decisivo, che io lascio a voi guardare dai loro comunicati, dalle loro parole, dai loro social. Lì potete tranquillamente cercare come collettivo di fabbrica lavoratori GKN di Firenze, poi magari ci sarà occasione anche per noi di metterci in contatto con qualcuno, qualcuna di loro per sapere com'è andata, ma ovviamente lancio immediatamente anch'io da qui questa iniziativa che non è chiaramente solo canora, diciamo in questi termini, dell'11 luglio dalle 20, ma a conclusione del concerto c'è il corteo notturno, giustamente anche e intelligentemente piazzato in serata per evitare che qualcuno collassi lungo il percorso, viste le temperature di cui abbiamo già detto qualcosa in inizio trasmissione. Per cui ecco, era Murubutu e in inizio di trasmissione. Invece, se qualcuno, qualcuna di voi fosse arrivato solo adesso, abbiamo parlato di Sollicciano, di una settimana di articoli, anche questa settimana che è appena passata, visto purtroppo che ci sono stati dei morti, uno alla Dogaia a Prato ed uno a Sollicciano propriamente, e tutta una serie di commenti che vi invito a riascoltare da capo, quando, come volete, scaricando la trasmissione attraverso la sezione podcast. A questo punto andiamo un po' avanti con le nostre cronache. Due notizie o comunque qualche informazione, diciamo, su quello che succede in università. La prima a partire da un'altra notizia che ha a che fare con l'aeroporto, appunto, e i problemi con l'università. Una notizia che, a differenza delle tante volte in cui si commentano o le cronache locali vanno a fare il commento, e mi viene da dire anche un po' di pubblicità a Toscana Aeroporti, a Giani, che fanno un passo avanti verso la costruzione del nuovo aeroporto e della nuova pista, e tutti i giornali fanno degli articoli, questa volta è solo Repubblica a dirci che braccio di ferro sulla aeroporto, anche l'università fa di nuovo ricorso. Lo leggo un po' tutto perché fa un po' il punto della situazione, anche abbastanza sintetico, credo valga la pena per tutti e per tutte voi rimanere sempre concentrati su questa grossa vicenda che è una delle più rilevanti grandi opere del territorio. In questi giorni in cui Giani e la Funaro per l'ennesima volta sono andati a festeggiare il proseguimento dei lavori per l'alta velocità ferroviaria con la nuova stazione Foster, visto che le Monne Lise, cioè le talpe, le due talpe, hanno completato i due tunnel da Campo di Marte fino alla stazione Foster, quindi il primo tratto, e quindi Giani, commosso, è andato nel camerone della futura stazione Foster per dire che tra un po' si comincia a scavare nella direzione di Rifredi e di Castello, appunto. Quindi festeggiando questa grande opera che si va compiendo, costata già 3 miliardi di euro pubblici e con tantissime incognite, ancora invece per quanto riguarda l'aeroporto restiamo concentrati perché è tutto tranne che deciso e scontato, al di là di quello che vorrebbero raccontarci. Per cui la Repubblica ci dice: aeroporto, il braccio di ferro con l'università non si placa. Alla faccia del dialogo e dell'apparente aplomb delle ultime settimane tra la rettrice Petrucci, il governatore Giani e la sindaca Funaro, 2 giorni fa l'Ateneo di Firenze si è aggiunto alla schiera di comuni comuni ed enti, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Carmignano, Poggio a Caiano e la provincia di Prato, che hanno aggiornato e integrato ricorsi al TAR della Toscana contro il decreto ministeriale di valutazione di impatto ambientale positivo sul progetto della nuova pista di Peretola. Già nell'autunno scorso gli enti avevano impugnato al TAR la via. Poi di recente il Ministero, su pressing della Regione e di Toscana Aeroporti, che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, ha modificato il decreto nella parte in cui imponeva che la Commissione europea dovesse dare un parere vincolante al progetto, dato che ricade su un sito di interesse naturale, trasformando l'obbligo in una più rapida informativa. Tutti gli enti si sono opposti anche a questa modifica, università compresa. Petrucci tiene del resto botta sulla linea che la nuova pista danneggerebbe in maniera pesante il polo scientifico di Sesto e i laboratori dell'ENS e chiede per questo una sorta di forma di contribuzione e compensazione economica preventiva per i progetti dell'Ateneo nell'area. Ma sia Regione che Toscana Aeroporti non ci stanno e la guerra ora subisce una nuova fiammata. Il Comune di Prato invece non si aggrega. Non aveva presentato il primo ricorso, non si accoda neanche stavolta. Non perché il neo sindaco Biffoni sia diventato propista, ma per ragioni tecnico-legali. Sia come sia, l'iter per la prima pietra della nuova pista appare ancora molto lungo. Il Ministero dovrà ora comunicare alla Unione Europea come intende muoversi. Poi si dovrà insediare un osservatorio. Quindi per il via ai lavori servirà un ok della Conferenza dei Servizi Nazionale che si deve insediare. Intanto si deve esprimere il TAR, che ha fissato l'udienza di merito a ottobre. Questo riassunto, che è entrato un po' nel merito, ci dice che l'università ha aggiornato il suo ricorso proprio su questa vicenda qua, che vi ricorderete ne avevamo parlato. Per chi non ci fosse stato, gira tutto intorno alla presenza o meno di specie prioritarie dal punto di vista della fauna e della flora nelle aree protette degli stagni della piana fiorentina e pratese, che verrebbero piallati dal passaggio della nuova pista. La Regione Toscana avrebbe comunicato al Ministero dell'Ambiente che in questi stagni non ci sono delle specie prioritarie e che quindi non è necessario chiedere all'Unione Europea di andare in deroga rispetto alla direttiva Habitat, che appunto protegge le aree umide degli stagni della piana fiorentina. E invece anche l'università, insieme a tutti gli altri comuni della piana che sono stati elencati, è andata a chiedere conto, perché, come sostengono anche comitati e movimenti, non sono tanto le specie che vengono tutelate, ma propriamente le aree che li possono anche ospitare, tenendo anche conto che non c'è più la direttiva Habitat, o meglio, che la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli in materia di tutela ambientale sono state recentemente superate dalla Restoration Law, che ipotizza e stabilisce che non solo si debba conservare quel poco in termini di aree naturali che c'è, ma che si debba anche rinaturalizzare e favorire processi di futura rinaturalizzazione. Per cui, se facciamo a meno delle aree naturali, non si capisce dove poi le famose specie prioritarie o meno di uccelli, piante, aromi ed essenze potrebbero e dovrebbero nascere, crescere e proliferare. Quindi, insomma, questa è la vicenda. Ci ha fatto un punto e un aggiornamento anche su quello che è il Comune di Prato, che fino a qui non si è aggiunto ai ricorsi, come ci ha specificato, non perché il neo sindaco Matteo Biffone, che ha recentemente rivinto le elezioni a Prato, abbia cambiato indirizzo, anzi ci hanno tenuto dal Comune di Prato in una nota a dire nuovamente che sono contrari ad ogni ipotesi di ampliamento dell'aeroporto di Peretola e che per loro è prioritario e importante il parco agroecologico della Piana, che quindi entra in conflitto diretto con le ipotesi di sviluppo dell'aeroporto e con la costruzione della nuova pista. Ma per una vicenda tecnico-legale, penso io, probabilmente legata al fatto che appunto il Comune di Prato non aveva fatto il ricorso insieme agli altri comuni e all'università, proprio perché non c'era un sindaco e invece, diciamo tra virgolette, in sostituzione era stata la provincia di Prato a fare il ricorso. Quindi il Comune di Prato, non avendo partecipato al primo ricorso, probabilmente non può integrare alcunché. Comunque, insomma, non si mette bene per coloro che devono costruire una nuova pista, non è mai stato semplice, continua a non esserlo. Interessante per certi versi anche il fatto che si dica quassù, un po' in alto, che l'università, tra virgolette, avrebbe tutto sommato una linea non così intransigente, ma tutto sommato abbastanza morbida, chiederebbe delle contribuzioni e delle compensazioni economiche preventive per i progetti dell'Ateneo, ma che Toscana Aeroporti e la Regione non sono disposti a dargli. Quindi alla fine dei conti sembrerebbe quasi che l'università avesse chiesto dei soldi in forma di compensazione per i danni subiti, ma che questi che vogliono fare l'aeroporto nuovo, con tutto quello che ci guadagnano e con tutto quello che non spendono, alla fine questi soldi non li vogliano dare. Come sempre, è sempre tutto molto discutibile, ma anche il mercato e anche i soldacci, nella loro essenza più brutale, possono servire anche a danneggiare e ad osteggiare dei progetti. Questa era la prima notizia riferita all'università che volevo appunto darvi. La seconda invece ha a che fare con gli studentati. Come ho fatto osservare già altre volte in precedenti articoli, parlando sempre di questo argomento, ormai le case dello studente non esistono più, le residenze universitarie, per usare un termine un pochino più neutro, sono state di fatto accorpate agli studentati. Questo mi sembra un po' un passaggio, uno slittamento semantico non da poco, proprio perché ormai viviamo una città di studentati continui. Poi guarderemo altre notizie, e questi studentati qua invece sono quelli pubblici, nei quali vengono alloggiati e alloggiate gli studenti e le studentesse che sono portatrici e vincitori e vincitrici di borse di studio. Comunque, insomma, qual è la notizia? Studenti delusi dopo il vertice sulla residenza universitaria. Questo è il Tirreno. Mancanza di garanzie su tipo e tempi degli interventi di ristrutturazione. Condannata anche la strumentalizzazione del centrodestra, accuse al governo per i tagli al diritto allo studio. Questa è la notizia del Tirreno. Il Corriere Fiorentino dice: il caso degli esami negati, studentato Morgagni, fumata nera in regione. Articolo un po' criptico. Sono insoddisfatti gli studenti dopo il secondo tavolo in regione sul recupero dello studentato Calamandrei di Viale Morgagni, per cui sono pronti 3,8 milioni di euro. Con la rottura dei bagni di un mese fa e le difficoltà a studiare per giorni, la regione promise un appello d'esame in più, ma l'Accademia delle Belle Arti non può garantirlo e gli studenti rischiano di perdere il diritto di stare nello studentato. Quindi veramente situazione paradossale. C'era stato il primo tavolo, ne avevamo parlato anche con uno studente che era stato presente anche al tavolo delle trattative, magari lo cercheremo in futuro questa settimana, forse tra virgolette anche colpa mia, diciamo così, ma insomma lo guardiamo sui giornali e alla fine la notizia, l'importante è darla e seguire certe vicende. E avevano chiesto gli studenti che ci fossero degli appelli in più, visto che non avevano potuto studiare o comunque avevano avuto delle oggettive difficoltà a studiare, perché per più di un mese erano stati senza bagni, gli erano stati portati i bagni chimici, una situazione davvero incresciosa, soprattutto, come ho sempre detto e voglio ribadire, paragonata a coloro che invece negli studentati pagano fior di quattrini e hanno tutti i servizi e tutti i comfort. Quelli che invece sono portatori e portatrici di borsa e hanno redditi più bassi vengono trattati come dei servi, e gli era stato promesso perlomeno degli appelli straordinari e invece si scopre che non gli danno neanche quelli. Quindi ecco, la residenza universitaria, ex, diciamolo così, casa dello studente di Viale Morgagni, cioè la Calamandrei, non si sa in che tempi la ristruttureranno, non si sa bene come andranno le cose, e neanche le trattative che gli studenti e le studentesse avevano cercato di intavolare sono state soddisfacenti. Per cui questa era la seconda notizia che volevo portare sul fronte universitario. E ovviamente quando si parla di studenti e studentati, poi il pensiero a Firenze, ma ormai non solo, perché li vediamo sorgere come funghi anche in altre città e a volte veniamo un po' colti da una sorta di provincialismo che invece diventa eccezionalismo e pensiamo che certi fenomeni ci siano solo a Firenze, succeda solo da noi. Non è così, anche Roma, anche Milano, anche Torino, insomma in tante altre città ormai questo è un asset, chiamiamolo strategico per usare le parole dei giornali e degli investitori. Quello degli studentati è proprio un capitolo che sta accomunando tante città universitarie o forse ex universitarie del nostro paese. Quindi insomma, parlando di residenze universitarie e studenti, viene immediatamente il nesso con gli studentati. A Firenze gli studentati stanno continuando ad andare avanti a rotta di collo e ci sono appunto altre notizie. La Repubblica che il 2 di luglio ci dice: palazzi di uffici da far diventare studentati. La corsa continua. L'assessore avvisa: no ai furbi. Devono rispettare le regole dei 2 mesi di accesso al mercato turistico. Dubbi su chi gestisce le stanze ad affitto calmierato. L'articolo di Ernesto Ferrara che mette insieme 2 aspetti, diciamo così. Da una parte la scoperta, tra virgolette, che un altro palazzo cambierebbe o dovrebbe o potrebbe cambiare destinazione d'uso per diventare uno studentato, sarebbe il palazzo a Firenze Nova, dove potrebbe nascere uno studentato in via dei Caboto, che fa angolo con un'altra via, ma ora non ricordo. E nello stesso tempo tutta la chiamiamola polemica, ma qui siamo ben oltre la polemica, se con polemica si intende una litigata che dura un po' su argomenti anche futili, come secondo me si intende la parola polemica, quantomeno nel gergo toscano fiorentino. Qui siamo ben oltre la polemica, i dubbi sono invece molto legittimi, molto argomentati, molto circostanziati, per cui questi studentati, lo abbiamo sempre detto, sono degli alberghi camuffati e la vicenda è stata portata all'attenzione con molta precisione, molte argomentazioni, numeri alla mano, proprio da Sinistra Progetto Comune tramite Dimitri Palagi in Palazzo Vecchio, sollevando tutta una serie di alzate di scudi di assessoresse che cadono dalle nuvole, chi dice che non è vero, chi dice adesso non ci potranno più essere evasioni, frasi come no ai furbi, adesso basta, che sono parole che in qualche modo ci possono consolare lette sui giornali, ma visto che vengono ripetute per mesi, mesi e mesi e le cose continuano ad andare come invece viene documentato da Palagi, e la questione non consola affatto. Cosa succede? Che questi studentati, gli viene data la possibilità di esercitare degli affitti turistici per una percentuale sia del numero dei loro alloggi e sia per un tot di giorni stabiliti. Succede invece che se si vanno a guardare bilanci, se si va a intrecciare dati per fare dei confronti, questi qui fanno da albergo tutto l'anno e con una quantità di alloggi e appartamenti ben superiore a quella che la legge e i regolamenti gli consentirebbero, per cui insomma il comune di Firenze si trova di fronte alla messa in evidenza che qui ognuno fa come cazzo gli pare. Lo dico proprio male, però insomma lo dico come l'uomo della strada o la donna della strada prende il giornale leggendo notizie come queste e chiaramente lo pensa, e quindi non c'è niente di male a dirlo. Magari non esageriamo, ma è certamente l'idea che le cose siano fuori controllo o comunque sufficientemente fuori controllo da fare la differenza circola, e non c'è nessun problema e non ci può essere nessun imbarazzo a dirlo per come lo sentiamo e per come ci viene in mente. Questa appunto è la notizia di Repubblica, ce ne sono altre che andiamo a guardare insieme. Il giorno dopo, il 3 di luglio, le notizie aumentano, Repubblica è di nuovo sul tema, un altro studentato a Firenze Nova, operazione da 50 milioni, un altro studentato stanze a Firenze Nova dentro l'ex banca, la piattaforma straniera ha già investito a Milano e Torino, operazione da 50 milioni, la polemica dai comitati, ecco perché comitati fanno sempre e polemica, invece insomma qui siamo ben oltre e l'ho già detto. Il 3 di luglio sempre anche il Corriere Fiorentino ci viene a dire: Firenze Nova, terra di conquista. Ecco un altro studentato privato, l'annuncio di un gruppo spagnolo che ha acquisito 10.000 metri quadri all'ex Monte dei Paschi di Siena. Altro studentato privato a Firenze Nova, tanta domanda, ne servono ancora. L'attacco del comitato, una valanga di alberghi camuffati che non si vuole fermare. Denuncia Salviamo Firenze che chiede i sigilli per Camplus in via del Romito. Tra l'altro questo Camplus di via del Romito, per fare un pandan con le notizie che avevamo dato poc'anzi, è stato anche uno delle sedi nelle quali si è fatto discussione pro aeroporto ed è stato usato appunto da coloro che vogliono l'aeroporto nuovo a significare, a sottolineare, a ribadire e a mettere il sigillo, se qualcuno ancora non lo avesse chiaro, quale sia il rapporto tra il nuovo aeroporto che vuole raddoppiare il numero dei passeggeri su Firenze e l'indotto del turismo alberghiero che in questi anni è proprio guidato dagli studentati, per cui Camplus è uno di quelli nel mirino, tra virgolette, proprio per le questioni di aver affittato più di quanto avrebbe potuto e di essere di fatto un albergo camuffato. Il Corriere continua con l'invasione: a 100 metri c'è già aperto, ma la domanda supera l'offerta. Queste sono le giustificazioni di coloro che fanno questi investimenti. Insomma, vabbè, certo che la domanda supera l'offerta, essendo degli alberghi è inutile che ne parliamo in altri termini, perché se uno dice la domanda di studentati supera l'offerta, ci si immagina che ci sia una quantità di studenti da sistemare, e non solo di studenti da sistemare, ma di studenti in grado di pagare, che fa davvero impressione. Ma quando si parla di domanda, visto che si fa ricettivo turistico alberghiero, si parla di una domanda alberghiera, alloggiativa, non necessariamente solo e propriamente studentesca. Per cui è chiaro che la domanda, se non è superiore all'offerta, è davvero molto alta. La Nazione, sempre il 3 di luglio, nuovo studentato da 50 milioni, in arrivo maxi cantiere a Rifredi, residenza universitaria in ex banca. Operazione della società Nido Livenza Group, che ha già avviato l'iter per chiedere il cambio di destinazione. Scoppia la polemica in città. La società si difende, Firenze ha bisogno di soluzioni abitative per studenti. Il CEO Carlo Matta: questa rigenerazione alleggerirà la pressione degli affitti nel capoluogo. Salviamo Firenze, si tratta dell'ennesimo albergo camuffato, nei prossimi mesi ne arriveranno altri 4. Poi ci sono delle fotografie, la Nazione è sempre esplicita, mette molte immagini di repertorio, ma sa quando collegare i fenomeni, per cui da una parte c'è la foto di questo grosso edificio all'angolo di via Decaboto e sotto c'è la foto di due studentesse o turiste, comunque giovani, per cui l'idea che si vuole forse trasmettere è quella della figura a metà tra il viaggiatore turista ma anche del giovane studente, che appunto sono in Piazza del Duomo con i trolley. Quindi ecco che la Nazione con le foto dice più di quanto non si dica con le parole. Anche il Tirreno del 3 di luglio, ex Banca Toscana, altro studentato. Salviamo Firenze chiede lo stop. La protesta contro le strutture piegate ad usi turistici mascherati da ostelli. Il nuovo studentato in via Caboto a Firenze Nuova. In via Caboto nasce l'ennesimo edificio convertito in camere costose per giovani turisti ricchi. Diciamo che il Tirreno, dal punto di vista delle categorie e delle parole usate, è più esplicito di altri giornali. Parla di giovani turisti ricchi anziché di studenti. Quindi l'edificio, per chi lo avesse presente, è vicino a le poste di via Decaboto nella zona di Firenze Nova, lì vicino, per dare dei riferimenti, oltre alle scuole c'è anche la palestra 01, c'è i campi di allenamento degli azzurri di Santa Croce, che peraltro hanno pure vinto il calcio storico quest'anno, quindi è una zona nella quale qualcuno di voi potrebbe aver girato. Se per curiosità lo vuole fare, ci vada pure, perché è giusto quello che è già stato detto: proprio a forse neanche 100 metri in linea d'aria c'è già l'altro studentato di Aparto, che sorgeva su una struttura peraltro ex occupata. Ora, sincerità, non mi viene in mente che cosa era un ex qualche cosa, forse erano sicuramente uffici, non mi ricordo, forse una ex SIP o Telecom, ora mi sfugge davvero qual era la destinazione d'uso prima che fosse poi occupato, quindi chiuso per anni, poi occupato, poi sgomberato e poi di nuovo vuoto, fino a diventare Aparto, anche lì centinaia di alloggi ed è bianco di colore. Questo invece per ora è un palazzo marrone con una facciata marrone e l'altra di vetri, quindi se vi capita, vi dovesse capitare di passare, date un occhio, perché rendersi conto sicuramente aiuta e comunque chiarifica le situazioni. Questi sono gli articoli del 2 e 3 di luglio sugli studentati, gli affitti e le cosiddette polemiche di questo, su questo tema. Gli articoli fioccano e ce ne sono anche tanti altri, ma credo che abbiamo detto, se non tutto, quantomeno l'essenziale, essendo anche un tema che nelle cronache fiorentine ricorre e ricorrerà. Mi fermerei, visto che questa settimana abbiamo già detto tante cose. Nonostante le tante cose che abbiamo detto, questa settimana ci avanza ancora qualche minuto, lo useremo per mettere una canzoncina, di solito invece si arriva sempre di corsa. Approfittiamo per mettere un ultimo pezzo, un'ultima dedica alla GKN, tutti e tutte l'11 e 12 di luglio davanti alla fabbrica, al presidio ex GKN. Con questo vi saluto dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, il nostro solito grande ciao!
1: E io non so se questo è il giorno, io so che abbiamo l'obbligo di provare a insorgere, di provare a trasformare questa lotta in una mobilitazione più generale, perché altrimenti non ci salviamo. E Firenze, suoniamo la martinella per dire che entriamo in guerra e che prima o poi bisogna liberarsi. Insorgiamo insieme.

0: No,
1: ripetiamolo.
0: Ma, raga,
2: vabbè,
0: è
2: la song era perfetta.
0: Radio, la mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
7: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
8: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti.

0: Scusa. Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
1: Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
2: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain, poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.

0: uccidere
1: e diventeremo dei piccoli robot.
2: Forse ci stanno tracciando. Stacca.
3: Ore 18:41, tornano le dirette qui sulle libere frequenze di Radio Blackout con Stacca Stacca, la trasmissione più amata dell'etere torinese dal 1269. E qui con noi in questa regia c'è, diciamo, oramai il Comintern al completo, un profluvio di menti.
4: La commissione.
5: Comitato.
4: Manca soltanto lui che ci guarda. C'è qualcuno che ci guarda al di là, ma che almeno è con noi. E invece c'è colui che ormai non sei te.
3: L'altro che ci guarda
4: ancora più da lassù.
3: Io ci ho provato, ma non ho soprasseduto. Oramai mi sono sentito preso in causa. Ma sai perché mi sono sentito preso in causa?
4: Perché capitavi per caso da queste parti.
5: La tua etica militante.
4: Non avevi nient'altro da fare.
3: Sì, vabbè, ma quella è la vita. Ma c'è un'altra ragione, perché oggi subiamo un dissing. Per la prima volta questa trasmissione viene dissata dai poteri forti, da chi ci vuole azzittire.
4: Beh, sappiamo che noi dettiamo la linea in vari modi, ma chi è che si è sentito toccato? Chi è che ha bisogno di mettere le mani nelle nostre marmellate?
3: Si è sentito toccato, niente po' di meno che l'Economist, un giornalino di una scuola in Gran Bretagna, il quale ha deciso a questa ora, in questo momento, di lanciare una diretta con niente po' di meno che uno dei suoi curatori editoriali sull'argomento della AI, dell'intelligenza artificiale, con un panel di esperti dal titolo Is the backlash against data centers justified?
4: Mamma mia, che accento!
3: È l'odio verso i data center giustificato?
4: Sì? No? Sì. Parliamone. Scriveteci al 346-6673-263. È giustificato? Non è giustificato? Ma in fondo vi hanno mai fatto qualcosa di male?
3: Esatto, ma non solo. La discussione su Is the backlash against data center justified? È finanziata niente po' di meno che da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, nonché la principale avversaria di OpenAI. Insomma, possiamo dire, non vediamo nessun conflitto di interessi.
4: Io è da Rubiter che non vedo conflitti di interesse.
3: Assolutamente. Ma è proprio per questa ragione che abbiamo lasciato dall'altro lato dello schermo il nostro esperto di relazioni internazionali, nonché ambasciatore della nostra trasmissione.
4: No, nonché esperto di verità.
3: Di verità.
4: Di verità verissima.
3: Ad ascoltare appunto la contropartita anglosassone. Quindi, per chi fosse all'ascolto e a una certa dicesse basta con questi imbecilli che stanno straparlando di cose di cui chiaramente non capiscono niente, sappiate che c'è un'alternativa migliore. C'è l'Economist, che vi saprà dare delle opinioni sicuramente più sensate delle nostre. Con questo ci prendiamo una pausa musicale da questo interminabile intro di produzione e partiamo poi con la diretta.

0: E torniamo in diretta. Questa era bensì, come ci ha fatto notare qualcuno, Maximo Park. E no, non è risorto, semplicemente dal nostro potente archivio musicale abbiamo preso una ristampa di quest'anno, di un suo album del 2005. Arriviamo a parlare comunque dell'argomento della giornata e lo introduciamo con una notizia che arriva dall'Inghilterra. La notizia riguarda MediaStream AI, un'azienda che la cui missione, diciamo, è quella di fare il cloud sovrano in Inghilterra, no? Tu.
1: Il cloud non più della regina, ma del re.
0: Del re.
2: His Majesty Cloud.
1: Ci si mette un po' ad abituarsi a questo cambio.
0: Eh sì, sono quei cambi di regime che comunque pesano. E diciamo che da questo punto di vista è interessante perché comunque l'obiettivo, tutto sommato, poteva ancora sembrare sensato, no? Aprire dei data center in Gran Bretagna per, almeno a detta dell'azienda, riuscire ad addestrare il loro modello linguistico, Mother, un'alternativa a quei noiosissimi chatbot che arrivano dall'oltremanica, che sarebbe stato costruito, addestrato e ospitato interamente su un'infrastruttura britannica. E per questo l'azienda si era prefissata l'obiettivo di investire 50 milioni di sterline in un data center a Salford e poi da lì andare a costruire altri 5 data center per un investimento totale di circa 1 miliardo di sterline. La cosa interessante è che dei giornalisti ficcanaso del Investigative Bureau of Journalism, scusatemi, si sono prefissati l'obiettivo di andare a vedere questo posto e andare a controllare cosa ci fosse veramente, no? C'è un data center, cosa c'è? Chissà. E hanno scoperto che il loro data center di punta non era nient'altro che un magazzino di circa 1000 metri quadri che era assolutamente vuoto al momento della visita. Non solo, l'azienda aveva dichiarato sul proprio sito web di aver attivato già altri 4 data center in altre 4 diverse locazioni e che addirittura una di queste avesse questo sistema tecnologico per riuscire a riciclare il calore emesso dai computer che frizzavano, frizzavano, frizzavano e riutilizzarlo per alimentare un orto botanico verticale. Ma come il calore alimenti un orto, le patate, non lo so. Ma
1: Qualcuno direbbe teleriscaldamento.
0: teleriscaldamento probabilmente sì. Ma anche là, cioè il calore fa crescere i pomodori.
2: Beh, in Antartico non crescono se ci pensi. In
1: Beh,
2: Italia sì.
1: cioè, comunque in Inghilterra fa freddo.
0: Sì, però serve la luce solare, non è il calore il punto,
2: No,
0: no?
2: anche il calore aiuta, aiuta. Però non siamo una trasmissione che si occupa di piante.
0: Vabbè,
2: Quindi.
0: no, no, no, direi che questo è sulla sicuramente dalle nostre competenze.
2: Già scarse.
0: Già scarse in altro, quindi ci mancherebbe. Successivamente, quando poi dopo l'amministratore delegato di questa azienda è stato contattato dai giornalisti, questo aveva dichiarato di aver acquistato circa 10.000 GPU da Lenovo per riuscire ad alimentare, diciamo, la parte di inferenza, cioè di produzione di testi, immagini, video.
1: La parte che ti risponde, la parte del chatbot che ti risponde, non quella che fa l'allenamento, ma quella che ti risponde quando gli fai una domanda.
0: Esatto, per cui diciamo tendenzialmente serve anche meno potenza di calcolo, no?
1: Sì, sicuramente l'addestramento è la cosa che richiede più energia per più tempo prolungato, perché l'addestramento è una singola attività che dura molto molto tempo, poi non è proprio così, però insomma. E invece l'inferenza è questa cosa che ogni query che fai a OpenAI nella chat, quella è la mitica inferenza, parola sexy.
0: Parola molto sexy sicuramente. Ma anche lì l'azienda Lenovo successivamente ha dichiarato che non aveva nessun contratto per vendere queste 10.000 GPU, ma semplicemente una lettera di intenti con cui si impegnavano a collaborare un giorno in futuro, chissà. Tra l'altro, sempre la stessa azienda diceva invece che il modello che andavano ad addestrare, Mother, si chiama così, avrebbe richiesto circa 450 milioni di sterline per il solo investimento in unità grafiche, diciamo, cioè quelle, quei processori che servono specificamente per questo genere di lavori, e tra i 180 e i 300 milioni di sterline invece per l'ammodernamento dell'edificio in sé, della struttura, e l'acquisto della rimanente componente IT, perché poi diciamo che queste schede, queste famose GPU di cui tanto si parla, poi alla fine non è che di per sé tu le puoi accendere e ci puoi parlare, no, comunque le devi attaccare a un computer, che lo devi attaccare a internet, che deve avere della corrente elettrica, no?
1: Sì, ti richiedono di fare un salto in avanti generazionale enorme, perché rispetto ai data center precedenti ti richiedono di mettere molta più corrente per densità di unità del rack, perché negli ultimi anni paradossalmente il consumo di corrente di data center è diminuito per unità. Cioè, se voi prendete un server di 20 anni fa e un server di oggi che occupano un'unità nel rack, quello di oggi consuma un'enormità di meno e funziona, certo, molto meglio.
2: Il 10% rispetto, esatto, a 20 anni fa.
1: L'IA invece ha invertito questa cosa qua. Cioè, noi avevamo i data center che per densità, poi magari abbiamo molti più server, però per singola unità, quindi per calore prodotto in quell'area, erano molto più efficienti. Invece è stato invertito questo, ed è stata invertita anche la necessità di rete, cioè la necessità del dire tutte queste schede, se le devi collegare, devono rispondere tutti insieme, devi cablarle con delle reti che prima non esistevano. Cioè, prima non c'era necessità in un data center di fare tutto a 100 gigabit, ti bastava un mega router mega forte e poi le altre connessioni in mezzo un po' più spuzze. Questo, come diceva appunto, ti richiede a modernare tutto lo stack.
0: Esatto, e diciamo che comunque è un investimento che non è che fai in giornata, ma ti serve calibrarlo in un certo modo. Questa quindi poi diciamo che è stata categorizzata come una semplice truffa ai danni di investitori britannici, i quali credevano che veramente un tizio a caso, facendo un po' di sano vibe coding, cioè sostanzialmente chiedendo a un chatbot di scrivere il codice al posto suo, potesse sostanzialmente reimplementarsi un LLM da capo.
1: Claude, come faccio a fregare dei ricconi e chiedergli di investire nella mia azienda finta con la bolla dell'IA?
0: Fai un data center finto.
1: Fai un data center finto.
0: E infatti al 346-6673-263 potete scriverci e mandarci le vostre idee di data center fasulli. No, tranquilli, non ve le ruberemo.
3: Io però, se posso spezzare un lancio a loro favore, c'è comunque un capannone vuoto e un data center che consuma pochissimo.
2: Quindi ci piace, dici?
0: Sì, è sicuramente ecologico.
3: Ok, sempre a lamentarti che consuma, così consuma molto poco.
0: Consuma, certo, è sicuramente green.
1: Anzi, se dentro non c'è niente, sopra ci metti i pannelli, è pure a saldo positivo. Cioè, produce più di quello che consuma.
0: Se poi i pannelli col calore aumentano l'orto botanico verticale, cioè
2: puoi
0: pure
2: anche
0: delle
2: vendere patate.
0: Gratis.
1: Esatto. Puoi anche vendere le patate, certo.
0: Quindi patate in cambio di data center, una nuova invenzione che arriva dall'oltremanica. 346-6673-263 potete scriverci per farci sapere se avete trovato nel momento contenuti migliori. E mandiamo.
2: Comunque viene da chiedersi com'è che questi qua hanno fatto a conquistare il mezzo mondo a un certo punto, perché veramente cioè gli inglesi su...
0: vabbè, prendi gli americani che li hanno seguiti, cioè.
2: E gli anglosassoni.
0: E ci arriviamo, perché la domanda sorge spontanea.
1: Attraversiamo l'oceano,
0: cioè questo simpatico ragazzo che si è fatto da solo dalle periferie di Birmingham è solo a questo mondo o qualcun altro ha l'idea di affittiamo dei capannoni e diciamo che ci stiamo schiattando dei mega server, ci ha già pensato? Può essere che ci abbia già pensato qualcuno nel mondo e non abbiamo di preciso chiaro quanti siano e, come dire, in che numero. Però qualcuno si sta iniziando un attimo a fare i conti, perché se vediamo quelli che sono diciamo i numeri di previsione di crescita del settore dell'intelligenza artificiale, questo dovrebbe diventare probabilmente il primo consumatore di energia, sia in termini di Stato che in termini proprio di settore economico. La secondo quelli che sono le stime di settore, si dovrebbe arrivare entro la fine del 2026, prendendo per veri gli investimenti dichiarati e i progetti delle stesse aziende, quindi prendendoli per veri, si dovrebbero arrivare a 241 gigawatt. che sembra una misura uscita da un fumetto di fantascienza, ma equivale al doppio del consumo attuale degli interi Stati Uniti d'America, data center presenti inclusi, cioè includendo gli attuali data center che vi rispondono quando chiedete a ChatGPT la vostra ricetta delle patate.
1: Ora, in genere, questa è la parte in cui, cioè, senza questo confronto, dici, ah, ok, consumeranno un sacco, ci ruberanno tutta la corrente, finirà il mondo, eccetera. Certo. Però invece questa è un po' la parte in cui i conti incominciano a non tornare. Cioè che a un certo punto dell'energia bisogna produrla, bisogna metterla nella rete affinché possa essere consumata e tra l'altro deve essere trasportata nella rete, perché esatto. Anche il mito del ok, metto l'eolico in Sardegna e poi apro il data center a Torino non funziona, perché c'è comunque c'è una cosa che si chiama infrastrutture, dei cavi che passano sui tralicci che devono essere in grado di portare questa rete, quindi proviamo un pochino a far tornare questi conti.
0: E per fortuna diciamo che c'è qualcuno che ci ha speso molto più tempo di noi. E in particolare per questa puntata diciamo che abbiamo preso grossa ispirazione da un sito web che si chiama Where Is Your Head At, dove c'è un autore abbastanza prolifico che sta partendo un po' con una crociata contro il settore dell'intelligenza artificiale.
1: Un po' troppo prolifico. Cioè, sì. Io spero che usi un chatbot per allungare il brodo, perché secondo me ci sono dei sintomi comunque di un po' di morbosità negli articoli.
0: No, secondo me quello è un po' quello stesso fenomeno che un tempo le persone sgravavano nelle varie riviste marxista-leniniste, per cui no, sono proprio grafomani. Non... Cioè,
2: c'è meno di 50.000 battute, non scrivi.
0: Non quindi. Scrivi.
2: C'è anche
0: non
2: la
0: scrivi.
2: Cartolina... Le vacanze,
0: no,
1: cioè, deve essere lungo come uno dei volumi del Capitale,
2: esatto. Più apparato bibliografico a parte,
0: cioè, no, non vale. Comunque, diciamo che c'è una fonte molto interessante, che è questo economista Paul Credovsky, che ha analizzato quelli che sono i progetti, diciamo, di investimento su data center negli Stati Uniti. E attenzione, qua si parla di progetti previsti, cioè non di effetti. Entrata in funzione, ok? Cioè qui si parla semplicemente di abbiamo una bolla, abbiamo un foglio di via, abbiamo un progetto, abbiamo un piano di investimento. Molti dei progetti di cui parliamo non hanno nemmeno, come dire, una colonna in cemento che è stata messa, probabilmente. Comunque, questo economista è andato e ha calcolato quella che è l'aggiunta di capacità prevista ai data center statunitensi che viene accumulata di trimestre in trimestre, e ha visto che per la prima volta nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista non è e si è aumentata, ma è aumentata della metà rispetto alla fine del 2025. Cioè cosa significa? Significa che se a fine del trimestre del 2025 questa è aumentata del 49%, nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista di calcolo di data center è aumentata del 24%. Quindi c'è comunque una crescita, non c'è un'inversione, non è che stanno smontando i data center,
2: ma crescono meno,
0: che è già un dato interessante se contiamo che comunque la quantità di soldi che invece c'è stata buttata è esplosa anche negli ultimi tre mesi. E soprattutto dobbiamo tenere in conto un'altra cosa. Come viene calcolata questa capacità di calcolo di data center, visto che comunque sono tutte, come dire, metriche abbastanza eteree e poco difficili poi da misurare nel mondo fisico? Viene misurata in termini di energia assorbita, di megawatt, o adesso si inizia a misurare in termini di gigawatt. Questo quindi cosa significa? Significa che tu, azienda, puoi dire: io prevedo di creare un data center da un gigawatt, no? Perché? Perché prevedo di acquistare tot unità di calcolo che consumano ognuna tot e quindi arriverò a un gigawatt. Benissimo.
1: Che, se volete, è un po' l'attivazione del contatore di casa. Cioè, io faccio attivazione del contatore da 3 kW o da 4 o da 5, perché magari, che ne so, c'ho tutto elettrico a casa, allora i 3 kW non mi basteranno per determinate cose. Poi non vuol dire che veramente li consumi, però tu chiedi l'allaccio a te, in Italia lo chiedi a Terna, IRE, quel che è, di allacciarti, di io vorrei poter consumare 3 kW. Ed è più o meno lo stesso equivalente per i data center. Inoltre i data center hanno un altro numero, che forse è quello che ci interessa di più, che è, come già, il PUD, il numero che indica l'efficienza rispetto a quanto consumano in totale, sì, rispetto a quanto consumano effettivamente le macchine. Perché i data center poi hanno questa peculiarità: le macchine che fanno il lavoro logico consumano un tot, ma poi c'è il raffreddamento, che è il pezzo grosso, e l'efficienza di un data center si misura proprio con questo. Cioè, se uno è il data center perfetto, è quello dove io accendo il computer e il data center consuma esattamente come il computer, ma nessun data center consuma quello, in genere sono quello più il raffreddamento.
0: Esatto, e soprattutto è interessante notare che di tutta questa energia che viene considerata, cioè che viene considerata, diciamo, come futuro consumo, come futuro assorbimento, di questo totale solo il 58% è previsto che sia fornito effettivamente da un'azienda terza o dal data center stesso attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile, eccetera, eccetera. Quindi circa il 42% dell'energia totale che viene stimata in questi progetti non ha un fornitore che ha detto sì, io vi porterò un cavo o, non so, una turbina a gas che riuscirà a produrre questo tot di energia. Ma c'è un'altra cosa che è abbastanza interessante. Se andiamo a prendere tutti i progetti di tutti i data center la cui costruzione è stata annunciata, prevista, che sono in fase di costruzione, in fase di ampliamento, eccetera, eccetera, arriviamo a quel famoso valore che abbiamo detto prima, 241 gigawatt, cioè circa il doppio del consumo a picco degli interi Stati Uniti d'America, ok? La cosa interessante è che di tutti questi progetti solo un terzo è in fase di costruzione. Ma in fase di costruzione può significare qualsiasi cosa, e poi lo vedremo meglio. Per alcuni progetti, in particolare, ce ne sono alcuni anche di aziende note, tipo Microsoft, o per Oracle c'era il progetto di costruire il più grande supercomputer
2: dell'universo.
0: Del Regno Unito, ma anche dell'universo.
1: Che le due cose coincidono dal punto di vista degli
0: autoctoni,
1: del re.
0: questo può significare anche semplicemente aver messo una colonna di cemento e basta.
1: O aver semplicemente comprato il terreno, mi sembra.
0: Sì.
1: Cioè, l'atto di comprare il terreno e magari convertire la destinazione d'uso, o come si dice negli Stati Uniti, anche quello fa parte dell'inizio lavori, perché tu effettivamente hai almeno fatto la parte immobiliare della cosa.
0: E soprattutto per molti di questi siti sotto costruzione, come dicevamo prima, non è che non devi nemmeno prevedere che poi ci sia qualcuno che ti fornisca veramente la corrente. L'esempio più lampante, dopo magari lo riprenderemo, è quello nel Mississippi del grande data center costruito da XAI, l'azienda di Elon Musk, che per produrre 300 megawatt, quindi comunque parliamo di ordini di grandezza sotto i progetti che sono attualmente previsti in costruzione, hanno dovuto alla fine usare delle turbine a gas in loco, che vanno poi contro ogni singola legge ambientale.
2: Facendo incazzare tra l'altro i residenti, che si trovano con una roba rumorosissima di fianco a casa.
1: Sì, sì, una follia, tra l'altro, cioè, adesso vallo a prendere il gas, ma vabbè sorvoliamo su tutte quelle cose.
0: Sì, tra l'altro poi consumando più della acciaieria che era, se non sbaglio, quella presente in Mississippi era la più grande acciaieria che avevano negli Stati Uniti. E prima che arrivasse il supercomputer Colossus, era ovviamente il principale assorbitore di energia nello stato del Mississippi. Ma la cosa più andiamo un attimo a fare un riassunto di questi numeri. C'è questo sito che si chiama Frack Data, se non sbaglio, il quale ha costruito questa bellissima mappa presente su OpenStreetMaps. Sì, poi in realtà ti fanno, scusatemi, Frack Tracker Alliance, che ha costruito questa bellissima mappa che viene in parte ostata da OpenStreetMap, dove prendono tutti i progetti dichiarati, in costruzione, approvati, respinti per data center, e collezionano anche quelli che sono i dati pubblici sull'assorbimento, il raffreddamento degli impianti e tutto quello che ci può interessare. La cosa interessante è che se andiamo a prendere la mappa, poi ripeto, questo lavoro per fortuna l'ha fatto qualcuno che ha dei livelli di autismo che sono ancora peggiori dei nostri, quindi riescono anche a, come dire, a sciorinare dati che a noi sarebbero andati ben sotto la soglia di attenzione. Se andiamo a prendere quindi i dati previsti su questa costruzione di questi 241 gigawatt di potenza, solo il 33% di questi data center è attualmente in fase di costruzione. Il resto rientra in fasi di pianificazione, che hanno delle diversi vari livelli di vaghezza. Di questi, quindi, significa che possiamo considerare che in fase di costruzione ci sono circa 80 gigawatt di assorbimento. E prendendo come stima di verità che l'80% circa dell'energia assorbita in un data center vada nella potenza di calcolo e non nel raffreddamento, per appunto quel fattore che prima descrivevi tu, il PUD.
1: No, che abbiamo detto invece è il PUE. PUE.
0: PUE. Andrebbe, diciamo, comunque a mantenere circa 60 gigawatt di assorbimento per la parte di computazione. Ora, c'è da dire, come dicevamo, c'è da fare un grosso distinguo. Sotto sviluppo, scusatemi, in fase di costruzione può significare che è sotto costruzione, è sotto fase di progettazione, hanno semplicemente comprato il terreno e magari vogliono semplicemente capire cosa farci.
1: Hanno fatto una grigliata così per vedere, ci sono parlati.
0: C'è un prato comunque.
1: Io condivido comunque questo approccio, comunque quando l'hai pensato comunque è già lì, io condivido.
0: E la cosa interessante è che se poi prendiamo questo dato, quindi 60 gigawatt che vengono succesi da delle GPU, e prendiamo quello che è il prodotto di punta della Nvidia per fare, diciamo, questo genere di lavori, uscirebbe, diciamo, come stima che avrebbero dovuto tutti questi imprenditori negli Stati Uniti dare circa 180 miliardi di dollari a Nvidia per comprare a debito questa infrastruttura tecnica, che è
1: solo per la parte di Nvidia,
0: solo per la parte di Nvidia,
1: solo quel pezzo lì che abbiamo detto prima, è, cioè, sicuramente più costoso, ma non
0: a questo livello. Ora, Nvidia ha dichiarato che tra il 2025 e il 2027 venderà circa un triliardo di dollari, sì, 1.000 miliardi di dollari in GPU. E, secondo i calcoli fatti dal nostro mitico eroe, questo significa circa 1.6 gigawatt in totale in termini di assorbimento di energia per ogni trimestre, da qui al 2027. Che richiederebbero circa 2 gigawatt solo per avviare tutta la baracca. Questo poi ovviamente richiederebbe poi dopo anche sopra, come dicevamo, i server, l'equipaggiamento, gli switch, le lampadine, vai a sapere. E di tutta questa infrastruttura tecnica non c'è da parte delle grossi operatori del settore, parliamo appunto di Amazon, di OpenAI, di Microsoft, non c'è documentazione pubblica su dove prendano l'energia per alimentare tutte queste GPU che stanno comprando o che in teoria dovrebbero comprare. E c'è una cosa ancora più interessante, perché tu mi dirai, vabbè, ma è ovvio, i prezzi delle GPU stanno salendo, stanno schizzando, quindi loro, anche se non hanno magari la corrente sufficiente per alimentarle, le stanno comprando in massa per immagazzinarle, perché sanno che in futuro poi queste aumenteranno di valore. La realtà però è che è vero proprio l'esatto opposto. Cioè, se noi prendiamo i modelli che stanno uscendo quest'anno, Opus 4.6, GPT 5.5, il mitico Mythos che non ce lo vogliono far vedere perché è troppo forte, eccetera eccetera, sappiamo già che tutti questi modelli non possono nemmeno fare inferenza, cioè non possono nemmeno risponderti, non possono nemmeno girare sulle GPU che venivano vendute 2 anni fa. Non ci entrano proprio fisicamente, ok? E allo stesso modo, se tu aspetti anni, quello che è il materiale che hai comprato 2 anni fa, per far girare modelli d'avanguardia non varrà più niente. E questo è anche un grosso limite del fare investimenti poi in data center. Cioè, se te devi partire dal presupposto che per costruire il capannone, portare la corrente, portare la fibra, ti servono almeno 6 mesi, ma poi andremo a vedere che in realtà i numeri reali sono almeno 2 anni, devi considerare che da qui a quando sarà funzionale quel data center, te avrai delle stime di carico, dell'energia, tutte quelle che sono insomma le dimensioni reali, fisiche, con cui puoi far partire quelle macchine, che oramai non sono più sufficienti per i modelli stessi. Quindi tutto questo investire e mettere in magazzino, stoccare GPU che oggi costano in teoria meno, ma che in futuro dovrebbero andare a costare di più, non ha alcun senso, no?
1: Cioè, per stai comprando oggi qualcosa che scade, che deperisce molto in fretta.
0: Esatto.
1: È come fare scorta a lungo termine di prodotti alimentari deperibili. Cioè, tu puoi anche scommettere su una carestia tra 2 anni, ma cioè, comunque scompaiono molto. Il loro valore di mercato se ne va via molto in fretta.
0: Facciamo così, facciamo una brevissima pausa musicale, o non ci abbiamo più tempo?
1: Allora, sì, dai, ci allunghiamo di una decina di minuti. Ho chiesto all'ortodossia dall'altro lato dello specchio.
0: Va bene, ok. Allora, se l'ortodossia ci permette, facciamo una brevissima pausa e poi torniamo e andiamo a mostrare un po' quelli che sono i numeri nostri, reali, diciamo, del settore.

0: facciamo conti in diretta, ma non ritornano i conti. Anche qui negli studios di Via Cecchi 21 Barra. Nel mentre, comunque, torniamo al nostro argomento di punta, che non sono i data center a Torino, ma è nello specifico degli Stati Uniti d'America. Perché il nostro eroe successivamente poi ha cercato di misurare quello che è la reale portata del mercato americano e ha stimato che, se andiamo a vedere quello che è stato effettivamente costruito, si parla di circa 5 gigawatt di assorbimento istantaneo. Questo secondo i dati del Global Data Center Capacity.
1: Qualcuno ha ricevuto una scudisciata.
0: Sì, nell'offline qualcuno ha ricevuto. Ma giustamente, cioè è giusto. E oltre all'altro, comunque, noi stiamo anche poi dopo riflettendo a microfoni spenti su appunto la differenza fra dire ok, sì, va bene, quello è l'assorbimento, ma poi quant'è l'effettivo consumo orario, eccetera eccetera, ed è una roba che effettivamente è complicata, anche se andiamo a vedere questo genere di scale, questo genere di progetti, perché uno potrebbe immaginarsi che ok, prendi la capacità di assorbimento a picco e non so, vuoi sapere quanto succede in un'ora, moltiplichi per 3.600 e hai il consumo in un'ora, no? In realtà non è proprio così. Se andiamo a vedere, la cosa è problematica anche per quella che è in generale la reportistica che viene prodotta da associazioni e in generale aziende di consulenza che si preoccupano di dare delle misure del settore. Un altro argomento che è interessante, secondo me, di cui vale la pena parlare, è che se andiamo a vedere di questi 5 gigawatt di capacità effettiva di tutti i data center spalmati nel territorio americano, possiamo andare a stimare che, per il discorso che facevamo prima sull'assorbimento, il raffreddamento, eccetera eccetera, circa 3.9 gigawatt sono di carico di calcolo IT, no? Cioè di calcolo effettivamente di computer. Questo cosa significa? Significa che se prendiamo quanto consuma una GPU H200, il top de gamma venduto da Nvidia, e lo andiamo a dividere per questa cifra, ci esce che sono circa 120 milioni di dollari in GPU Nvidia, ovvero il 57% di quello che è il ricavato del solo 2026 di Nvidia stessa. Questo è abbastanza strano, perché significa che, anche se andiamo a vedere poi dopo i numeri dei ricavi delle stesse aziende, non ritornano con quella che poi sono i computer che effettivamente stanno girando, perché se andiamo a prendere, cioè, nel senso, se te sei un'azienda che vende computer e possiamo stimare che indicativamente, facendo i calcoli male, ok, però circa un migliaio di computer sono stati venduti e tu vendi i tuoi computer a 30 euro, io posso pensare che te in totale hai fatto 30.000 euro. Se poi mi scrivi che ne hai fatti 100.000, è un problema, è strano. E tra l'altro questa è capacità che include anche i famosi data center in costruzione, cioè non include quelli che sono, diciamo, che sono attivi e hanno delle GPU che stanno facendo dati, eccetera eccetera. Fra l'altro, secondo il nostro eroe, non c'è nessun data center attualmente negli Stati Uniti che è riuscito a superare la barriera del gigawatt di assorbimento. C'è stato un progetto che è stato particolarmente discusso l'anno scorso, quello di Stargate Albinate, in cui OpenAI si era alleata con Oracle per costruire un data center da 1.2 gigawatt di assorbimento totale, e che dopo 2 anni, in realtà, su 8 edifici che erano stati previsti per la costruzione, ne sono riusciti a completare solo 2, e questi 2 messi assieme consumano circa 100 megawatt in totale di assorbimento, quindi un decimo dell'assorbimento previsto.
1: Ma questo si vede abbastanza ovunque, cioè in Europa particolarmente, poi magari arriveremo, citeremo solo la parte locale, ma cioè, per dire, adesso in Italia non, se tu vuoi mettere qualcosa che consuma più di 20 kW in un rack, non c'è un data center in Italia che ti possa ospitare, no? E al netto dell'ovviamente pagandolo sopra i prezzi di mercato, a oggi in Italia questo servizio non c'è, non te lo dà nessuno. Ed è proprio una cosa che qualcuno chiede, non per grandi dimensioni, ma nessuno è in grado di dare questo pezzo qua. E comunque questa bolla è incominciata già da un po', quindi se si trattava solo di, se era così semplice allacciare la corrente e dire ah, ma io faccio questa stanza e ci faccio consumare un po' di più, ecco, cioè è un po' diverso, non è così scontato.
0: È particolarmente strano, sì. E fra l'altro, adesso magari evitiamo per questioni di tempo e anche di noia reciproca, però è molto interessante un altro articolo che ha fatto uscire un paio di settimane fa, in cui fa una disamina molto completa su Microsoft. Ricordiamoci che comunque è una delle principali aziende che sta investendo nel settore e aveva anche investito cifre astronomiche in OpenAI, quindi non sono proprio gli ultimi scappati di casa, la quale ha dichiarato di aver comprato circa in totale data center e infrastrutture per 4 gigawatt di assorbimento, ma in realtà, andando poi a vedere progetto per progetto, il grosso di quello che hanno dichiarato, diciamo, è tuttora incompleto o addirittura non è proprio partito. E chiudo con una piccola esamina. Volevo fare un altro epilogo, ma diciamo che ce lo risparmiamo. Però faccio una piccola esamina con una cosa molto interessante che diceva il nostro massimo esperto Ed in un'intervista uscita un paio di giorni fa, su TechCrunch. Ora, assumiamo che finora abbiamo detto un sacco di cazzate, no? Ci abbiamo accannato completamente.
1: Cosa
0: molto probabile.
1: Non sarebbe la prima volta.
0: Non sarebbe la prima volta.
1: Ma tanto, che cazzo ce ne frega.
0: Ma infatti, ma ci mancherebbe. Probabilmente è così. Gigawatt, terawatt, abbiamo sbagliato le unità di misura, ci siamo accappati.
1: Non erano gli Stati Uniti.
0: Non erano gli Stati Uniti.
2: Ci basterà cancellare il podcast e far finta che non sia mai successo.
0: No, no, no, invece noi ce lo rivendichiamo.
2: Ah, giusto, nel processo dialettica fra la verità, la menzogna, il falso, un momento del vero.
0: Esatto.
2: Quindi...
1: Vabbè, siamo dei coglioni. Vabbè,
0: siamo una manica di coglioni. Però, questo, diciamo, c'è comunque qualcosa che stride. Perché? Perché recentemente era partita un po' una querelle su vari spezzoni dell'internet su quanto ultimamente cloud fosse diventato inutilizzabile. Anche chi ci spendeva centinaia di dollari, euro l'ora, iniziava ad avere sempre più difficoltà ad avere qualcosa di finito e di funzionante dal chatbot. Recentemente è arrivata una nuova notizia da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, il chatbot, in cui ha detto: non vi preoccupate, vi aumentiamo a tutti del 50% il limite settimanali dei nostri abbonamenti, no?
2: Cioè, in termini di token?
0: In termini di token,
1: sì. Che poi nessuno ha mai capito sti token.
0: No, che poi in realtà c'è Claude, chiaramente rubano, perché appunto nel giro di 3 mesi quello che prima riuscivi a fare con un quarto del tuo abbonamento adesso costa 2 volte il doppio del tuo abbonamento, quindi non si capisce. Comunque, 50% in più. E questo 50% in più, com'è che è arrivato? È arrivato perché Anthropic ha chiuso un accordo con xAI, l'azienda di Musk, per avere l'esclusiva su Colossus, il suo famoso data center, che è stato costruito, ripetiamo, buttando delle turbine a gas contro qualsiasi regola ambientale dello stato del Minnesota e
2: Tennessee.
0: Del Tennessee, qua.
2: Perché abbia chiamato Mississippi.
0: Vabbè, sì.
1: Sono quei posti là in mezzo.
0: Là in mezzo, sì.
1: Per lì nella pianura.
2: E comunque il falso è un momento del vero, come dicevamo prima.
0: Esatto. Comunque, la pianura padana degli Stati Uniti, quella. Ed effettivamente è una cosa interessante, perché se la seconda azienda del settore riesce ad aumentare del 50% i propri, cioè i consumi dei propri utenti con un solo data center da 300 megawatt, dove sono tutti questi gigawatt, queste decine di gigawatt che appunto dovrebbero essere due ordini di grandezza sopra nel mondo? Cioè, se ancora 300 megawatt in più fanno così tanto la differenza, no? Tutte queste decine di gigawatt dove sono?
1: Quindi, andando in chiusura, direi, i numeri non tornano e l'idea di questa puntata era, tu dici, chiudiamola, facciamo la prossima, però anticipiamola, no? Direi. Perché l'idea di questa puntata era nata da questo articolo, ma anche e soprattutto dal fatto del, a proposito di numeri stridenti, cioè tra quella che sono le potenze annunciate, i lavori annunciati, i materiali comprati, cioè no, non torna, è quello che effettivamente va in produzione, viene consumato, è quello che sta succedendo all'interno dell'industria. Collegare queste linee solo in base agli annunci non funziona. Evidentemente c'è qualcosa di rotto. E noi qua siamo partiti con le nostre migliori intenzioni del partiamo dal globale per andare nel locale. Ovviamente abbiamo fatto
2: come
1: solo
2: anni 2000.
1: Esatto. Com'era già quella roba global?
2: Pensa globale e agisci locale.
1: Quello, bravo.
2: Madonna.
1: Salva il pianeta.
0: E poi fai la spesa alla Lidl.
2: Attenzione che Bussagnoletto entra dalla porta. Come cazzo si chiamava
1: quello?
0: Il Mississippi.
1: Il Mississippi. La prossima puntata parleremo di Torino, perché dei numeri, cioè in questa radio se ne è parlato molto di questo annunciato data center di Corso Regina, ma fin da subito quando abbiamo sentito, sempre per tornare ai numeri, non perché siamo dei materialisti, anche siamo tendenzialmente dei materialisti, però, insomma, però i numeri non ci tornavano non ci tornano i numeri che sono stati annunciati sia di corrente, sia di soldi, sia rispetto a quelli che sono i progetti adesso reali più o meno nel territorio, anche perché è molto difficile già solo a snocciolare i data center che sono stati, che vengono definiti come accesi su Torino. Già questo è una cosa opinabile, di cosa sia un data center acceso a Torino, perché già discutendone prima dicevamo guarda che quello in verità non è vero, non è acceso, metà della roba al Piave della Francesca è spenta, e insomma è abbastanza difficile affrontare questi temi e qualcosa non torna, ma questo lo affronteremo nella prossima puntata, così ci siamo portati a casa già un altro approfondimento, no? Che dici? Giusto? Qua ricevo un pollice sopra.
0: Nel mentre il nostro uomo che fa controintelligence nei servizi segreti britannici si sta allegramente bevendo le birre dall'altro lato, quindi non ci saprà dire come è andata la diretta dell'Economist,
2: stout, tra l'altro, quindi
0: poco british, sì. Però vabbè, niente, lo sapremo chissà la prossima volta, ma sicuramente chi ci ha dissato dirà che abbiamo detto un sacco di cazzate.
1: Ascoltate la prossima puntata di Sacca Stacca, in cui vi diremo perché secondo noi questo data center non si farà mai alla fine. Possiamo fare outing sulle nostre idee di questa cosa di Corso Regina, che non è vera, è molto improbabile che possa essere vera. Poi che la speculazione porti cose negative nel territorio nessuno lo nega, ma è veramente molto improbabile che a pochi metri da qua qualcuno gli allacci la corrente a questi disperati.
0: E con questo, non so, come sapete, io non sono più tanto affine.
1: Ah, come si fa a chiudere?
0: Sì, come chiudiamo? Ah, cosa diciamo?
2: Salutando i gentili ascoltatori e ascoltatrici.
1: Esatto, dicendo di rimanere collegati.
2: Sì, perché c'è un'altra trasmissione.
1: C'è un'altra trasmissione, l'Ortodossia Massima, Radio Fabbrica, sicuramente settimana di scioperi, quindi venite ad ascoltare, rimanete collegati e inoltre ricordatevi che Radio Blackout vive del vostro sostegno, la festa della radio si avvicina, quindi seguite gli aggiornamenti e potete trovare la line up, grazie, gli appuntamenti sia della parte musicale che della parte di battiti, banchetti eccetera su radioblackout.org. E per altri eventi locali, localissimi e pseudolocali, gancio.cisti.org a vostra disposizione. Non vi raccontiamo altri eventi per evitare di rubare
2: solo in velocità
1: troppo tempo.
2: Generalmente noi pubblicizziamo che il mercoledì sera, bravo, siamo in A Club. Gabrio, domani sera no, saremo da un'altra parte, guardate il gancio per scoprire dove.
1: Lo so che eravate tutti sì, e tutte pronti. Proprio lì. Ah, c'era già un pullman sì, qua sì, che sì, si stava sì, organizzando.
2: Dai, per... le masse popolari che si mobilitavano, un corteo fuori da Mirafiori.
1: Un profluvio di lacrime, così, così.
2: Vabbè, invece niente.
1: Vi lasciamo in compagnia di un po' di bobina per qualche minuto per l'alternanza alla regia.
0: Va bene, no, io metterei invece dei pezzi da... Ah,
1: bravo, bravo, mi sembra, scusa.
2: Quel cazzo che vuoi.
1: Scusa, è che non sono abituato a vederti così propositivo, cioè sai,
0: hai ragione.
1: Mi gira un po' la testa, guarda.

0: In fila per tre, come sono tre le voci che oggi faranno compagnia in questa puntata dell'Ora di Buco. Intanto una buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera.
2: Ciao.
0: E una buonasera ovviamente a chi ci ascolta. Prima di incominciare vorrei ricordarvi come sempre i contatti di questa radio, che sono lo 06 49 17 50 se ci volete chiamare in diretta, il sito da cui potete sentire lo streaming della trasmissione, che è www.ondarossa.info, e la mail di questa trasmissione a cui potete scrivere tutto quello che volete, che è oradibuco@ondarossa.info. è corretto? È tutto giusto?
1: Guarda, non t'ho ascoltato, ma mi sembra.
0: Grazie.
1: Di sì.
0: Questo è un grande classico pure di questa trasmissione. E quindi io, parlando di grandi classici, farei sempre la mia solita domanda, che vi riferisco a voi. Di che parliamo oggi?
2: Beh, oggi parliamo di un argomento molto serio e vorremmo presentare un dossier di BDS Roma che si intitola La scuola di Leonardo, scuola e industria militare, forme e dispositivi della complicità con il genocidio, il caso di Roma. Complicità con il genocidio di cui sappiamo ampiamente, chi ascolta questi microfoni sicuramente non è digiuno o digiuna della complicità di Leonardo. Ma poi Leonardo allunga i suoi tentacoli in tanti settori, tante volte è stato parlato in tante atenei delle complicità con le collaborazioni con l'università. Oggi invece parleremo delle collaborazioni con insomma il grado di istruzione delle superiori, e in particolare proprio di quello che succede a Roma.
0: E quindi diciamo che magari, oltre a dare un po' di informazione in più attraverso la campagna appunto fatta da BDS, si potrà dare anche qualche strumento da poter utilizzare a partire da settembre, perché parleremo di circa, mi pare, una ventina di scuole in questa città, quindi delle scuole in cui magari chi ci ascolta può magari lavorare, oppure avere dei figli o delle figlie che la frequentano
1: e che desiderano iscriverci, sì, e quindi è tanto più provvidenziale.
0: Esattamente, dotarsi sia di conoscenza che di strumenti utili per poter sovvertire lo stato delle cose. Quindi a questo punto io mando una traccia musicale per cercare di collegarci con la nostra interlocuzione.

0: E torniamo in voce per la presentazione di questo dossier molto importante. Abbiamo con noi un attivista di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo molto per la partecipazione. Ciao.
1: Buonasera, buonasera, ciao a tutte e tutti, grazie invece dell'invito che ci consente appunto di diffondere ulteriormente questo lavoro, mi viene da dire militante, che abbiamo fatto.
0: Un lavoro molto ampio, molto dettagliato, a nostro parere, insomma, importante da leggere, realizzato, dimmi tu se sbaglio, con l'Università di Girona in Catalogna.
1: Guarda, in realtà diciamo sì, nel senso che chi l'ha fatto, e sono io appunto, è anche ricercatore collaboratore dell'Università di Girona, per cui l'Università di Girona ha diciamo dato a diffusione nelle pagine del gruppo di ricerca con cui collaboro, che si chiama Liberi, è un gruppo di ricerca su infanzia, gioventù e comunità, diciamo ispirato dalla pedagogia trasformativa di Freire.
0: Benissimo. E quindi insomma stavamo dicendo prima, introducendo la tua partecipazione a questo di cui stiamo per parlare, che in questi anni molto si è parlato dell'invadenza di Leonardo negli Atenei italiani e non solo, molto meno si è parlato invece della presenza di Leonardo nelle scuole superiori. Insomma, voi avete realizzato in particolare proprio sul caso romano questo dossier. Se intanto ci vuoi un po' presentare qual è la situazione nelle scuole superiori romane rispetto appunto a questa presenza di Leonardo, che poi significa la presenza di un soggetto molto grande che collabora con Israele, vende armi a Israele e servizi militari.
1: Esatto, sì. Sì, diciamo che la ricerca diciamo sta dentro appunto il percorso della campagna internazionale di BDS sull'embargo militare, no? Che è fatta di tante cose, che ne so, il blocco di porti in collaborazione con i sindacati conflittuali, è fatta appunto del settore che si occupa invece delle banche complici, eccetera eccetera. Insomma, noi appunto abbiamo pensato, e poi c'è appunto a livello nazionale non solo una campagna che si articola in maniera differente rispetto a Leonardo, no? Ci sono state iniziative davanti alle aziende, ci sono appunto settori come quello di RUP che si occupa dell'università, della ricerca, eccetera eccetera. Noi avevamo appunto deciso di approfondire l'esistenza, diciamo così, di relazioni tra questa impresa complice di genocidio di Israele all'interno delle scuole romane, per cui abbiamo fatto una ricerca quantitativa, qualitativa, andando ad analizzare sostanzialmente tutti i siti internet delle scuole secondarie e superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale, dei centri metropolitani di formazione professionale, in questo caso comprendendo anche i centri privati. E la cosa che è venuta fuori è, come si può dire, abbastanza preoccupante, perché anche se diciamo la presenza di Leonardo non è estesissima, però diciamo non è insignificante, nell'analisi di più di 100 siti internet, ne abbiamo analizzati 125 di scuole superiori, abbiamo trovato appunto 19 presenze di Leonardo, che sono presenze come si può dire differenti a seconda dell'istituto. Si va dalla partecipazione dell'istituto a formazione scuola-lavoro, l'ex PCTO per intendersi, ad attività di orientamento, a partecipazione di diciamo scuole a seminari o a convegni, a partecipazioni a premi indetti da Leonardo, eccetera. Quindi alcune di queste diciamo relazioni sono relazioni in qualche modo temporanee, altre come quelle che riguardano la formazione scuola-lavoro sono più, già molto più strutturate, e poi ci sono c'è diciamo una scuola che invece è un'eccezione probabilmente a livello nazionale, che è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore Matteucci, perché in collaborazione con Leonardo ha avviato un indirizzo vero e proprio, che è appunto un indirizzo di sperimentazione che si chiama Liceo Digitale. E da questo punto di vista è chiaro che il discorso, diciamo, della presenza di Leonardo all'interno del sistema di istruzione pubblico, diciamo così, diventa ancora più profondo, radicato, diciamo, e pericoloso, perché in questo caso, diciamo, Leonardo interviene direttamente nella rielaborazione sostanzialmente dell'intero curriculum di studi della scuola, fin dal biennio in pratica. Basta andare a vedere, che è pubblico appunto, il piano triennale dell'offerta formativa del Matteucci, per rendersi conto di che cosa significa questo tipo di collaborazione tra Leonardo e un'istituzione, una scuola appunto pubblica.
2: Scusami se ti interrompo, no, volevo solo sapere una cosa, perché tu comunque dicevi che in queste 19 scuole, se non mi sbaglio, appunto Leonardo è presente in varie forme, no? Per vari tipi di attività. E quello che ti volevo chiedere, siccome poi quello che diciamo pure in introduzione era cercare magari di dare degli strumenti alle persone che ci ascoltano per capire se nella scuola dei propri figli e figlie o nella scuola in cui insegnano, lavorano, è presente una situazione di questo tipo, Leonardo come si presenta? Come Leonardo oppure con altre forme che magari sono un po' meno riconoscibili?
1: Questo appunto è stato uno degli obiettivi della ricerca, che era quello di, come si può dire, svelare, diciamo, il tentativo di operare un'azione di peace washing e di social washing di Leonardo attraverso appunto le sue collaborazioni con le scuole pubbliche, perché appunto Leonardo si presenta principalmente come un'azienda che ha a che fare con l'innovazione digitale, che si occupa di sicurezza dei cittadini e che opera nel campo della difesa. Noi sappiamo benissimo che questo linguaggio ovviamente nasconde invece appunto un'azienda che produce armi, che ha collaborazioni che dopo il 7 ottobre del 2023 sono continuate in termini di vendita di servizi e di armi ad Israele, e che diciamo si occupa di cyber security nella direzione del controllo sociale, insomma. Quindi questo è il modo di presentarsi nelle scuole da parte di Leonardo, con alcune eccezioni, perché ovviamente l'interesse di un'azienda come questa nell'entrare all'interno delle scuole pubbliche italiane è anche quello, come si può dire, di lavorare nel senso di contribuire insieme ad altre realtà del mondo, diciamo, delle aziende private nell'avanzare nella costruzione di in qualche modo soggettività giovanili neoliberali, in qualche modo, no? Perché appunto in alcuni interventi, adesso ve lo vado a cercare subito, Cingolani non si risparmia nel dire quali sono, diciamo, alcuni obiettivi anche di questi interventi. Cingolani, che è l'ex AD di Leonardo, in un incontro fatto
0: un ex ministro,
1: esatto, e anche ex ministro, in un incontro pubblico a cui hanno partecipato alcune scuole, tra cui la scuola dove insegno io, che è l'ITIS Galilei di Roma, Cingolani non si è preoccupato di dire tranquillamente agli studenti che in Europa ci siamo, cito letteralmente, in Europa ci siamo seduti pensando che la pace fosse gratis, non fatevi fregare da chi dice che buttiamo soldi in armi. Quindi in questi interventi, diciamo, da un lato si presenta come un'azienda al vertice dell'innovazione tecnologica e che quindi in grado di offrire le nuove competenze che richiede il mercato contemporaneo del lavoro, no? Altro elemento, diciamo, del paradigma neoliberale in educazione molto caro anche a Leonardo. E dall'altro però poco a poco, diciamo, introduce anche elementi di, come si può dire, mi verrebbe da chiamare, di israelizzazione del comparto educativo pubblico in qualche modo.
0: Sicuramente. Senti, tornando invece al Matteucci di cui stavi parlando, io non ho capito, evidentemente ho poca, come dire, coscienza giuridica, come è possibile che una scuola pubblica apra un indirizzo, perché l'indirizzo digitale, no, che ha aperto insieme a Leonardo, con una specie di joint venture con un'azienda per quanto a partecipazione statale.
1: Guarda, da questo punto di vista bisognerebbe approfondire l'analisi, perché appunto non ci sono nel sito internet, diciamo, del Matteucci, non ci sono riferimenti a questi aspetti. C'è dettagliatamente riportato in cosa consiste questo liceo digitale, che voi ritrovate anche in una tabella, diciamo, del dossier che abbiamo pubblicato. E che sono riportati appunto nel piano triennale dell'offerta formativa. Certamente una scuola, diciamo, per avviare un nuovo indirizzo non lo può fare senza avere il via libera di una istituzione che sta al di sopra. Nell'autonomia degli istituti, dei singoli istituti, diciamo.
2: Eccoci qua, allora andiamo un attimo in sentire un po' di musica e torniamo subito.

0: Ed ecco qui, poi torneremo alla Nigna col suo ultimo singolo. Intanto dovremmo essere tornati in collegamento. Ci senti?
1: Sì, eccomi, eccomi.
0: Eccoci.
1: E allora, vi stavo dicendo che appunto nell'autonomia scolastica, diciamo, gli istituti hanno la possibilità di proporre dei nuovi indirizzi, però poi deve intervenire un'istituzione superiore che è l'ufficio scolastico regionale. Quindi qua bisognerebbe appunto indagare anche questo aspetto che riguarda appunto il fatto che l'ufficio scolastico regionale ha approvato la proposta di questo nuovo indirizzo in collaborazione con Leonardo Spa.
2: Sì, questo è sicuramente vero. È vero anche che prima di avanzare la proposta gli istituti scolastici devono approvare il nuovo indirizzo a livello di collegio docenti e poi a livello di consiglio d'istituto.
1: Certamente, certamente, sì. Però loro approvano, diciamo, una proposta.
2: Certo,
1: questo è senz'altro vero.
2: Cioè, intendevo dire semplicemente che c'è una consapevolezza da parte del corpo docente e comunque anche dei rappresentanti di quella scuola del tipo di indirizzo che si è andati poi a proporre all'USR.
1: Sì, questo mi pare inevitabile, assolutamente, sì.
3: E diciamo il Matteucci è la punta dell'iceberg, ma poi ci sono altre scuole che collaborano in altro modo, tu dicevi anche con livelli di coinvolgimento diverso, e sicuramente chi ha un PCTO, cioè una formazione scuola-lavoro attiva con Leonardo, ha un coinvolgimento più strutturale che non chi fa degli interventi di formazione. E qua vedo che il programma In Volo con Leonardo, che è appunto una formazione scuola-lavoro, faccio qualche nome di scuola perché mi sembra importante, ci partecipano il liceo Montale, il liceo Avogadro, il liceo Democrito, il liceo l'istituto di istruzione superiore di Zagarolo, un ITS il Cannizzaro di Colleferro, un altro istituto superiore che è quello Amari Mercuri di Ciampino, il liceo di Ciampino, insomma tante scuole della provincia di Roma hanno questa formazione scuola lavoro, che noi peraltro come dire critichiamo già come istituto in sé, nel senso che la chiamiamo sfruttamento scuola lavoro. In questo caso abbiamo insomma studenti minorenni e non che collaborano lavorativamente con Leonardo.
1: Sì, esattamente. C'è una distribuzione appunto molto importante di iniziative di questo tipo, con un coinvolgimento ampio di scuole. E c'è un altro elemento che viene riportato nel dossier e che riguarda il fatto della reperibilità delle fonti e della trasparenza anche in queste cose, perché quelli che sono riportati, che tu hai elencato, sono, diciamo, quelli che risultano da documenti che sono pubblicati nelle scuole, perché, come ripeto, noi abbiamo fatto una sorta di test mining di tutti i siti internet delle scuole, quindi sono documenti che sono pubblicati attraverso TOF oppure circolari nelle scuole. C'è però, ci sono delle cose che nelle scuole succedono e che non vengono assolutamente rese pubbliche. E il seminario di cui vi ho accennato prima, con la presenza appunto dell'ex di Cingolani, di questo seminario non si sa nulla da un punto di vista pubblico nelle scuole, perché l'informazione e l'invito a partecipare è passato attraverso delle mail che venivano indirizzate singolarmente dei docenti. Ecco, questi dati che noi abbiamo recuperato, diciamo, attraverso contatti personali, diciamo, con persone, ovviamente non sono trascritti nel dossier, hanno a che fare con un problema di trasparenza molto grande e probabilmente ampliano ancora di più i dati che qua sono riportati relativamente alle 19 scuole, perché sicuramente alcune formazioni scuola-lavoro non sono segnalate pubblicamente nei siti delle scuole. Alcuni incontri di orientamento a cui le scuole hanno partecipato con la presenza di Leonardo non sono stati pubblicati nelle scuole, quindi c'è tutto ci sono una serie di elementi non in chiaro rispetto a queste collaborazioni che dovrebbero vedere crescere, diciamo, una mobilitazione di lavoratrici e lavoratori della scuola, di studentesse e di studenti, per pretendere trasparenza, chiarezza e, diciamo, in qualche modo dei protocolli etici anche nella costruzione di relazioni con il territorio, visto che ormai questa questione ci sta, noi combattiamo anche contro, ovviamente, come dicevi anche tu, la formazione scuola-lavoro, però, diciamo, alcuni di questi elementi di trasparenza e di eticità nelle relazioni con situazioni del territorio dovrebbero essere pretese. Questa è una parte, tra l'altro, che viene riportata nel dossier come una sorta di kit, diciamo, per il mondo, diciamo, delle scuole, ma anche più in generale dell'attivismo, per continuare una mobilitazione che, diciamo, è partita in contemporanea, in realtà, per quanto ci riguarda, con la ricerca che abbiamo svolto sul territorio di Roma e provincia, perché, come ripeto, insomma, questo lavoro è una sorta di corricerca che è stato, sì, diciamo, in qualche modo un lavoro scientifico, ma è stato, diciamo, fatto in stretta relazione con le mobilitazioni che abbiamo prodotto sul territorio, in collaborazione con docenti per Gaza, in collaborazione con RUP e in collaborazione con un'assemblea cittadina che si chiama Equipaggi di Terra, per esempio, nella protesta contro un altro tipo di collaborazione che in questo caso riguarda la formazione professionale che a differenza, diciamo, delle scuole superiori di secondo grado afferisce alla città metropolitana.
3: Senti, prima di arrivare alla formazione professionale volevo chiederti ancora una cosa su questa formazione scuola-lavoro, perché tu dicevi giustamente queste sono le scuole in cui è emersa dai loro siti, ma ce ne possono essere altre che non ne parlano. Comunque, andando a leggere poi dentro i siti delle scuole che fanno cenno a questo PCTO in volo, di fatto non c'è scritto niente, perché
1: no,
3: si
1: certo.
3: Dice Leonardo, azienda leader nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, quindi guerra, sì. E poi si dice grazie a questo percorso studentesse e studenti avranno modo di approcciarsi alle STEM avvicinandosi e analizzando una delle più grandi sfide per l'umanità, la possibilità di volare, che è un po' come non di niente, perché finisce qua.
1: Sì, sì, certo, è un non dir niente, è un mascherare appunto il ruolo vero, diciamo, di Leonardo come azienda che produce guerra, appunto. E, sì, sì, è, diciamo, un'operazione di social washing, anche lì appunto il
3: nome del povero Leonardo da Vinci e delle sue macchine per volare.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. È una mistificazione, è una maschera che copre appunto la realtà terribile di questa azienda sostanzialmente, ed è un lavoro grande secondo me per i movimenti sociali per appunto svelare questa truffa, diciamo, e questo approfondimento di quello che comunque è un continuo processo di trasformazione in un senso neoliberale della scuola, no? Perché appunto tutte queste paroline magiche, innovazione, tecnologie digitali, aerospazio, sicurezza, cyber security, eccetera, e appunto sostituire sempre di più nel curriculum degli studenti e delle studentesse le discipline che consentono agli studenti di costruire un pensiero critico, che sono appunto italiano, storia, geografia, eccetera, con invece un discorso di didattica competenziale, in un primo caso disciplinata e poi sempre più spostata verso le competenze di base e verso quelle che vengono chiamate competenze non cognitive, che sono semplicemente degli strumenti in pratica attraverso le quali si pretende che gli studenti operino su se stessi in pratica per trasformarsi in imprenditori, in autoimprenditori sostanzialmente. Ecco, l'ingresso di Leonardo approfondisce nel senso del regime di guerra anche questi aspetti del paradigma neoliberale in educazione.
2: Sì, Assolutamente, scusami. E a questo proposito mi ha colpito una cosa che ho letto proprio dentro al dossier, cioè ci sono patrocinati, diciamo portati avanti da Leonardo, anche progetti di educazione civica, e volevo chiederti di parlarci un attimo di questo progetto Educamente, che non ho capito, se non ho capito male, è a metà tra formazione scuola lavoro e educazione civica, tenendo presente che al di là di Leonardo ci sono scuole che fanno, diciamo, l'educazione finanziaria come forma di educazione civica, per venire incontro al discorso che in qualche misura tu stavi facendo.
3: Tipo il Copernico di Pomezia, che ha tra i soggetti di collaborazione sia Leonardo che la JP Morgan, per esempio.
2: Tanto per dire.
1: Sì, guarda, su questo aspetto non abbiamo riportato molto in realtà all'interno del dossier. È credo uno degli aspetti che vanno approfonditi, perché questo risulta da, come si può dire, da un tessuto che appunto aziende private che oggi con questa apertura, no, che le scuole hanno verso il territorio, che poi in realtà significa semplicemente un'apertura alle aziende private, si è costruita appunto una rete di aziende private presuntamente, diciamo, specializzate nel campo della formazione, in pratica dell'educazione, dentro le quali o in collaborazione con le quali Leonardo sta in pratica. Questi percorsi in realtà spesso sono percorsi come si può dire, dove i contenuti sono molto ma molto deboli, e vengono fatti semplicemente per offrire alle scuole come si può dire, delle scamotage per gli studenti, per poter svolgere delle ore in più, diciamo, in maniera veloce, spesso completamente online. Questo te lo dico per

0: Certo. Il Montale, il Kennedy, il Pasteur, il Democrito, insomma.
1: Neumann,
0: però è pure tecnico, oltre che essere liceo. E quindi io, appunto, con questa parolina che ho appena detto, tecnico, mi volevo un attimo ricollegare a questa cosa qui, che è stato uno degli argomenti cardine di quest'anno nel mondo della scuola, cioè nel senso la cosiddetta riforma degli studi tecnici, no? Del cosiddetto 4+2, in cui adesso i tecnici possono passare tranquillamente, avere una formazione di 4 anni più i 2 successivi che sono di specializzazione, non mi ricordo bene come viene definita, attraverso queste ITS Academy. E io con questo ti volevo chiedere, siccome queste ITS Academy mi sembrano il contenitore perfetto per un'azienda come Leonardo, che cosa avete rivelato da questo punto di vista voi?
2: Guarda, anche questo, diciamo, è un aspetto, diciamo, che è riportato nel dossier come elemento per uno sviluppo ulteriore della ricerca. La riforma dei tecnici è in fase sperimentale, nel senso che il 4+2 non è diventato ancora, diciamo, a regime per tutti gli istituti tecnici italiani, in pratica. Ci sono in molti istituti tecnici dei corsi sperimentali, anche nel Galilei, per esempio, della mia scuola, ci sono alcune classi che fanno il 4+2 sostanzialmente. I 4 anni sono 4 anni concentrati, appunto, delle discipline che vengono solitamente fatte in 5. C'è un orario giornaliero che ovviamente per forza di cose viene aumentato, però ovviamente anche riducendo la qualità ovviamente dei percorsi di apprendimento degli studenti. E poi ci sono appunto i +2 che, come dicevi tu, sono i cosiddetti ACAVE, degli istituti tecnologici superiori. Allora, questo è sicuramente un altro delle porte che le trasformazioni recenti della scuola stanno aprendo al mondo privato e anche appunto a Leonardo. Leonardo ha una propria Academy, si chiama Leonardo Academy, però quello che abbiamo rilevato, diciamo, in maniera abbastanza veloce è che anche in molti istituti tecnologici superiori, in molte accademie, diciamo, che non figurano essere direttamente come si può dire, strutture create da Leonardo, in realtà Leonardo compare tra i soci fondatori, l'Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, per esempio, l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, l'Istituto Tecnico Superiore Prime, sono appunto esempi di questo tipo, strutture in qualche modo non emanazione diretta, non creature dirette, diciamo così, di Leonardo, però andando a cercare per i soci fondatori si riscopre appunto Leonardo. Quindi sì, sono dei cavalli di Troia, mi viene da dire, attraverso i quali appunto si apre in qualche modo la scuola pubblica, intanto a una completa privatizzazione, perché tutte le academy sono strutture private, e poi all'industria della guerra e appunto in qualche modo a una normalizzazione del genocidio.
0: Io a questo punto poi tornerei a finire, diciamo, la carrellata su come è composta la presenza di Leonardo all'interno delle scuole, nel senso che abbiamo un pochettino parlato dei licei, adesso abbiamo parlato un pochettino dei tecnici, e prima menzionavi quello che succede all'interno che avete rivelato che succede all'interno dei corsi dei centri di formazione professionale. Ci vuoi dire un pochettino di più da questo punto di vista? Poi ovviamente è sempre disponibile sul sito tutta l'indagine, diciamo, e quindi si può facilmente vedere.
2: Certo, sì, abbiamo fatto appunto lo stesso tipo di analisi, diciamo, quantitativa e qualitativa, diciamo, su tutti i siti, diciamo, della formazione professionale e sui centri metropolitani di formazione professionale pubblici e paritari, diciamo, non privati, paritari. E qua, diciamo, le cose da segnalare sono quelle importanti. È una segnalazione, che è il centro metropolitano di formazione professionale di Acilia, che ha avviato un corso di formazione per

0: operatori digitali in ambito cyber security, anche questo completamente organizzato con Leonardo, quindi da un punto di vista curriculare, da un punto di vista delle pratiche laboratoriali, cioè tutto quanto diciamo è coorganizzato con Leonardo. Poi abbiamo trovato un centro paritario che è il CFP ELIS, che in realtà ha una sorta di consorzio dentro la quale sta pure Leonardo e che diciamo poi è invischiato in molte collaborazioni anche con le scuole pubbliche di istruzione secondaria di secondo grado, e, però diciamo non entro nel merito di questo in questo momento. E la cosa importante è che questo corso di formazione si è potuto avviare perché appunto la città metropolitana attraverso un decreto del sindaco nel 2024 appunto ha avviato un accordo di collaborazione con Leonardo che prevedeva la creazione di questo corso sostanzialmente. E questo corso è un corso gratuito per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni, che viene svolto in parte nel centro di Odiacilia, in parte appunto nelle strutture messe a disposizione da Leonardo. E anche in questo caso, come si può notare anche dal manifesto che è anche riprodotto parzialmente diciamo nel dossier, il tutto è fatto in maniera molto accattivante. Leonardo diciamo cioè scusate, il corso è rappresentato da un topolino hacker che negli anni precedenti aveva il simboletto di Leonardo nella felpetta. Ho visto i manifesti nuovi, il simbolo di Leonardo è scomparso, perché quest'anno comunque sono già uscite alcune denunce che abbiamo pubblicato su Dinamo Press, poi ripresa dal manifesto, e poi abbiamo fatto un'azione insieme a Docenti per Gaza e all'assemblea Equipaggi di Terra davanti a Città Metropolitana, e in quell'occasione cogliendo anche la possibilità di criticare diciamo la scuola pubblica, perché è anche sede appunto dell'ufficio scolastico regionale.
1: No, quello che diciamo da questo punto di vista mi veniva anche da aggiungere a questo punto è nel dossier comunque ci sarà una sorta di kit per poter agire in qualche modo, no? Adesso visto lo stato dell'arte delle cose.
0: Sì, prima di questo volevo dire che c'è un altro elemento di ambiguità, magari lo dico velocemente, e che riguarda diciamo la gestione dei dati, perché facendo questa ricerca casualmente diciamo ci è capitato tra le mani un documento pubblicato non so se inavvertitamente o se consapevolmente, perché non so, un documento di una scuola che scriveva, che pubblicato nel 2020 questo, che parlava appunto dei dati dell'anagrafe nazionale degli studenti. Questo è un dato nazionale, non più semplicemente romano, che era sostanzialmente gestita da Leonardo Spine, raggruppamento temporaneo di impresa con l'Enterprise Service Italia, e quindi Leonardo aveva la gestione dei dati delle studentesse e degli studenti a livello nazionale proprio. E una ricerca successiva approfondendo questo aspetto abbiamo scoperto che dal 2022 in realtà l'anagrafe nazionale ha cambiato di nome, adesso si chiama dell'istruzione, è passata sotto la gestione di SOGEI, che è una realtà in realtà completamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e però in realtà poi la collaborazione con Leonardo rispunta fuori, perché entrambi questi soggetti rientrano nel progetto del Polo Strategico Nazionale relativamente alla digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche, diciamo così, dei dati pubblici, e quindi diciamo Leonardo rientra nella gestione dei dati dell'anagrafe studentesca, dell'anagrafe nazionale dell'istruzione, come, diciamo, azienda che si occupa, diciamo, della sicurezza. Quindi in qualche modo Leonardo sarebbe quello, adesso lo dico banalmente, che costruisce la cassaforte, mentre Sogei sarebbe quello che detiene la chiave in pratica e che quindi può, diciamo, manipolare e elaborare i dati delle studentesse e degli studenti. E, molti ricercatori sostengono che questa questione però ha delle vulnerabilità, soprattutto quando c'è, per esempio, la necessità di aggiornare i software, e in questo caso, diciamo, l'azienda che produce la cassaforte in pratica ha la possibilità, appunto, di entrare i dati. Insomma, per noi questo è un elemento di problematicità abbastanza importante, diciamo, che Leonardo abbia la possibilità, quindi un'azienda, diciamo, privata, anche se a partecipazione statale, diciamo così, però insomma, che si occupa della cyber security, che ha rapporti strettissimi con Israele, eccetera, questo per noi è un problema abbastanza importante. Per
2: sì, dire... scusami, sì. Proprio su questo, perché a me sembra una cosa parecchio importante, e quindi vorrei chiederti se ho capito correttamente, cioè Leonardo sarebbe, semplificando per, diciamo, il mio livello di comprensione, coinvolta nella sicurezza del SIDI, cioè di quello che è il sistema informativo del Ministero, esatto, dell'Istruzione, in cui vengono riversati tutti i dati di qualunque tipo, sì, degli studenti e delle, sì, studentesse, diciamo, sì. Sì. E di tutte quante le scuole a livello nazionale, e questo, sì, sinceramente, e sappiamo perfettamente, insomma, quali poi coinvolgimenti ci siano, no? Attraverso, sì, sì, la garanzia della sicurezza, come facilmente si possa accedere. Questo, sì, personalmente la trovo una cosa enorme, ecco.
0: Sì, prima del 2022, appunto, Leonardo, con quell'altra azienda che vi citavo prima, diciamo, gestiva anche i dati. Service Enterprise, adesso non ricordo,
2: capito,
0: il nome,
2: sì,
0: l'ho citato prima perché ce l'avevo sotto mano, diciamo, adesso non ce l'ho più.
2: Enterprise Service.
0: Esatto, qui con quest'altra azienda non solo si occupava della sicurezza, ma anche della gestione dei dati. Dal 2022, diciamo, la gestione dei dati è passata a Sogei, però entrando nel polo strategico nazionale, Leonardo, insieme a Sogei, Leonardo si occupa della sicurezza, però è chiaro che c'è tutta una serie di vulnerabilità che non diciamo noi, lo dicono, diciamo, gli esperti di sicurezza informatica, che mette in dubbio il fatto che Leonardo non possa accedere ai dati, appunto. Questa è una questione, appunto, che, come dicevi tu, è molto, molto problematica.
3: E invece, tornando sul capitolo della formazione professionale, qua c'è una responsabilità politica della, lo hai già detto, ma lo voglio sottolineare, della città metropolitana di Roma, di Roma Capitale, perché voglio dire, sono giunte quelle di Roma Capitale che si pongono in qualche modo come, a volte, come solidali, ma poi scopriamo vari problemi, scopriamo il problema di Mekorot per quanto riguarda l'acqua, scopriamo il problema del coinvolgimento di Leonardo nella formazione professionale.
0: Esattamente, sì, e anche in questo caso, dopo le mobilitazioni che ci sono state, come appunto le mobilitazioni che ci sono state per il caso che citavi tu, insomma, di Mekorot e di Tebat, che riguardano appunto città metropolitana, il comune di Roma, in pratica, anche in questo caso, dopo le mobilitazioni e dopo, diciamo, un'interrogazione fatta all'interno di città metropolitana da una piccola componente della maggioranza, la risposta è stata che le collaborazioni con Leonardo non riguardano il settore, diciamo, della difesa, quindi la produzione delle armi, ma riguardano appunto l'innovazione tecnologica digitale, per cui le collaborazioni con questa azienda continueranno in barba, appunto, alle complicità di questa azienda con il genocidio in Palestina, con il fatto che comunque un'azienda, insomma, che con il mondo dell'educazione, della formazione, dell'istruzione non dovrebbe aver niente a che fare, proprio per quello che produce in pratica. quindi sì, assolutamente.
3: E prima di arrivare al kit volevo farti ancora un'altra domanda, cioè se avete riscontrato collegamenti diretti con l'ufficio scolastico regionale del Lazio, perché per esempio noi abbiamo visto, insomma, cercando di documentarci un po', che per esempio l'ufficio scolastico regionale nel 25 ha indetto un concorso che si intitola l'aerospazio, tecnologia, passione, competenze e professionalità al servizio del paese nell'era dell'intelligenza artificiale, che sinceramente sembra fatto proprio apposta per chi ha, magari non lo è, ma per chi ha la formazione scuola lavoro con Leonardo.
0: Sì, ma questo è un bando, scusami, perché io non lo conoscevo.
3: È un bando per un concorso
0: rivolto
3: alle scuole superiori, agli istituti secondari di secondo grado. In particolare agli istituti aeronautici, agli istituti aderenti a varie reti, però dice a tutte le scuole secondarie interessate alla progettualità.
0: Non ti saprei.
3: No, comunque ti dicevo se in generale ci sono collegamenti poi con l'ufficio scolastico regionale o se li avete riscontrati solo direttamente con i singoli istituti.
0: Ma tra chi, scusami, tra Leonardo?
3: Sì.
0: No, io credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale, però è una supposizione che esce fuori soprattutto, diciamo, dalla questione del liceo digitale. Credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale e Leonardo ci siano assolutamente, ripeto, almeno a partire dal dato del liceo digitale dell'Istituto Superiore, di Istruzione Superiore Matteucci. E, per quanto riguarda la cosa che citavi tu, non so se francamente, sembra davvero tagliata apposta per quello, diciamo, però non ti saprei rispondere.
3: O perlomeno, insomma, è tagliato per una, per una scuola,
0: certo,
3: che prevede anche quello, ecco.
0: Assolutamente, assolutamente, sì, sì.
3: E quindi non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto, siccome BDS a questo ci abitua, insomma, a chiamarci direttamente all'azione, no? Così come lo facciamo,
0: sì,
3: quando boicottiamo non lo so, una merce, o l'altro giorno parlavamo da questi microfoni quando cambiamo conto corrente perché ci sono delle banche che finanziano direttamente. In questo caso che cosa può fare chi legge il dossier?
0: Sì, allora c'è, come avete anticipato anche prima, diciamo, un kit che è appunto un kit per le mobilitazioni sostanzialmente, che riguarda delle indicazioni in qualche modo nel come ripetere in territori differenti da quello romano, diciamo, un lavoro appunto di inchiesta e quindi di produzione di altri dossier che servano a rendere esplicite queste tipi di collaborazioni. L'obiettivo del dossier, da un lato, è quello appunto di smascherare Leonardo nella sua operazione appunto di peace washing e di social washing, primo, e l'altro obiettivo è quello di far sì che il sistema di istruzione e il sistema di formazione professionale interrompa ogni collaborazione con Leonardo. Questo è l'obiettivo ovviamente finale del lavoro che abbiamo fatto, e quindi ci sono una serie di indicazioni che riguardano le docenti e i docenti, gli altri lavoratrici e lavoratori della scuola, che riguardano le studentesse e gli studenti, e i genitori e in generale gli attivisti, perché si possa approfondire questo percorso di mobilitazione e di lotta contro la presenza di Leonardo nelle scuole, insomma, che vanno da appunto inviti a, che ne so, ai singoli docenti, al passaggio nei consigli di classe perché avviano, diciamo, una riflessione critica sui materiali che utilizzano e sulle attività di orientamento che propongono e sui contenuti curricolari che vanno appunto a sviluppare con gli studenti, che riguardano il collegio dei docenti, che riguardano poi la possibilità appunto di introdurre nel piano triennale dell'offerta formativa, diciamo così, una sorta di clausola etica che riguardi tutto quello che un istituto può fare nelle sue relazioni con il territorio esterno sostanzialmente, e che quindi vincola la scuola nel suo insieme, ma vincola poi anche ogni singolo docente, diciamo, nello stabilire appunto relazioni con enti che stanno all'esterno della scuola. E, queste proposte che facciamo sono, diciamo, dettagliate in particolare, diciamo, con anche degli esempi proprio pratici negli allegati che mettiamo nel dossier. E come dicevo, riguardano anche appunto gli studenti, sia da un punto di vista della possibilità di sfruttare in qualche modo organismi istituzionali, mi viene da dire, come le assemblee studentesche e gli altri organismi, diciamo, istituzionali studenteschi, ma poi anche proprio da un punto di vista di coinvolgimento anche più militante, mi viene da dire, in relazione appunto alla rete dei collettivi studenteschi e quant'altro, insomma. Io credo che questo sia un lavoro che deve essere esteso assolutamente a livello nazionale, perché solamente lavorando e cercando di coordinare anche questo tipo di intervento, rendendolo sempre di più pubblico e capillare, possiamo pensare di poter ottenere appunto dei risultati concreti. Il coinvolgimento proprio di tutti i settori che hanno a che fare in qualche modo con la scuola è un coinvolgimento assolutamente indispensabile, necessario, insomma.
1: E su questo non posso che concordare, e anzi mi sento di ringraziarti a nome sia delle persone che sicuramente stanno qui con me in studio, ma anche delle tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento. E quindi ti direi che, diciamo, da un certo punto di vista spero che ci risentiamo a breve anche per aggiornarci su eventuali sviluppi nazionali o in altre città.
0: Certo, assolutamente, molto volentieri.
1: Di questo paese. E quindi niente, rinnovo i ringraziamenti e ti direi a presto.
0: Grazie mille a voi e saluto tutte e tutti, sì, speriamo a molto presto. Grazie, grazie ancora.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: E quindi, quando sono le 17:28, questa è sempre l'ora di buco, e vi direi che adesso magari mettiamo un pochettino di musica, risentiamo sempre il nuovo singolo della Niña, che adesso non mi ricordo come si chiama,

0: E alle 17.31, questa è sempre l'ora di buco. Quella che avete ascoltato era La Nigna con il nuovo singolo Rareke. Io ve lo dico come è scritto perché non so come si pronuncia. In realtà forse è stata la prima volta nella storia della radio che si annuncia un singolo senza sapere qual è il titolo. Scusate per chi lo fa di mestiere, ma io non lo faccio di mestiere. E quindi, tornando in voce, appunto, direi che possiamo commentare un po' di ultime notizie che ci sovvengono in questo caldo luglio romano.
1: Ma una non è proprio del giorno, ma insomma diciamo che è delle ultime settimane,
2: ma comunque rilevante.
1: E la VIR, noi in genere in questa trasmissione non ci occupiamo di scuole private, in questo caso ce ne occupiamo perché come dire, i locali per una scuola privata vengono concessi da un istituto pubblico, un'istituzione pubblica, o si sembra. Sto parlando dell'edificio come si chiama, l'ex Sant'Ambrogio. Siamo nel ghetto di Roma. Si tratta di un edificio storico molto grande che ha avuto altre stagioni, insomma, con il rialto occupato e insomma, che è una stagione, come dire, di cultura indipendente che è durata credo almeno 20 anni in questa città. E adesso questo edificio pubblico ha avuto, come dire, la destinazione di questo edificio ha avuto una svolta da quando la giunta capitolina il 21 a novembre del 24 ha concesso l'immobile alla comunità ebraica di Roma per ospitare il liceo Renzo Levi, liceo che è una scuola privata confessionale paritaria, così come ce ne sono di cattoliche, c'è il liceo ebraico. E una decisione senza bando, ma per assegnazione diretta, praticamente quasi a costo zero, per una scuola privata.
0: Una concessione.
1: Evidentemente
2: proprio...
1: si pensa di voler fare l'assessorato al patrimonio di Roma Capitale, che fa questa concessione, e sinceramente ci dovrebbero spiegare perché un edificio di tanta rilevanza dovrebbe essere dato a, ripeto, a una confessione religiosa. Poi chiaramente la appunto non il comune di Roma dice che non è una concessione gratuita, ma che la comunità ebraica si è impegnata a sostenere i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza, e questi lavori ammonterebbero a circa 8 milioni di euro. Però qui si parla di un edificio enorme nel centro di Roma, che viene concesso per 30 anni.
2: Sì, infatti, perché la concessione è a titolo gratuito per 30 anni e perché formalmente è a titolo gratuito, però la comunità ebraica si impegna a rendere nuovamente agibile l'edificio, e viene stimato un investimento di 8 milioni di euro che diciamo, rispetto a un immobile del centro storico di Roma, un immobile di pregio, per quanto parzialmente inagibile, ci sembra veramente un regalo, insomma.
1: Poi c'è una cosa che non torna, insomma, perché c'è una delibera del 2022, la delibera 104 di Roma Capitale, che prevede che gli immobili pubblici destinati a finalità di interesse generale devono essere assegnati attraverso un avviso pubblico, attraverso un bando.
2: Questo nel caso di finalità di interesse generale.
1: Esatto. Però in questo caso l'amministrazione comunale, pur, voglio dire, discutibile anche l'interesse generale, perché comunque si tratta di una scuola privata.
2: No, proprio questo volevo dire, che fatichiamo almeno da questa parte del microfono a vedere anche l'interesse generale, perché
1: che ci sia.
2: È una scuola privata comunque confessionale, però diciamo che questo possa essere da qualcuno ritenuto al Comune di Roma un interesse generale, però comunque
1: ammettiamo anche che ci sia. Il modo con cui è stata scelta l'assegnazione non rispetta la delibera stessa di Roma Capitale, perché non è stato fatto un bando.
2: Sì, no, certamente questo, insomma, è una cosa che, a voler usare, diciamo così, una Vox Media, ci lascia profondamente perplessi e stupiti.
1: Cioè, appunto, è stato il Fatto Quotidiano a tirar fuori questa notizia parlando di assegnazione diretta. Le nostre fonti si limitano a questo, insomma, agli articoli che abbiamo letto. Ovviamente c'è stata e tuttora c'è polemica, c'è una polemica, insomma, che è tirata fuori anche all'interno degli stessi palazzi capitolini, nel senso che il responsabile della cultura dell'area metropolitana, che è Andrea Valeri, ha criticato questa operazione, ha messo anche in discussione l'opportunità di coinvolgere l'assessore al patrimonio Tobia Zevi in relazione alla sua internità alla comunità ebraica, cioè una sorta di conflitto di interessi.
2: Diciamo, sì, sì.
1: E poi ovviamente c'è chi allarga il discorso, perché tutto ciò avviene dopo il 7 ottobre e durante un genocidio. Dice: ma che c'entra, questa è la comunità ebraica. Ok, che c'entra? Niente, non c'entra niente, però di fatto viene dato, non so, qua mi segnalano altre cose, che secondo alcune ricostruzioni giornalistiche questo progetto poi di 8 milioni e mezzo di euro, che chi li sostiene a queste spese non lo sosterrebbe come dire, direttamente la comunità ebraica, ma una fondazione che è riconducibile a un imprenditore, a Uri Poljavic, che è fondatore della società internazionale di gaming Soft2Bet attraverso la fondazione IAEL. E anche questo, cioè, ha creato qualche problema etico a chi leggeva la notizia, ma niente, insomma,
0: se mi avessi detto Leonardo, guarda, avremmo fatto perfetto, perché avremmo proprio chiuso.
1: No. Più complicato, ma l'assessore al patrimonio, appunto, che dicevamo è Tobia Zevi, ha chiarito che le sponsorizzazioni o i contributi privati dovranno rispettare le procedure di legge. Intanto non l'hanno rispettate nell'assegnazione, però dovrebbero essere assegnati dopo. E poi ripetiamo, io ci dovrebbe, a mio parere, questa giunta spiegare perché dare a privati, per una scuola di istruzione privata, un edificio pubblico, se non perché si vuol fare un piacere politico alla comunità ebraica. Io non ne vedo altri di motivi, perché sinceramente scuole romane pubbliche che hanno bisogno di edifici ce n'è a bizzeffe.
2: Ma quante ne vogliamo? Insomma, sappiamo tutte e tutti come si sta dentro le scuole romane e quanto bisogno di spazi ci sia. E mi pare di capire che su questo è stato presentato un ricorso al TAR da parte di alcune realtà politiche e sociali, diciamo, e si è in attesa della pronuncia del TAR. Capisco, insomma, che c'è poco da fare affidamento su questa cosa, però diciamo almeno qualcosa si è mosso. Non so come commentarla questa cosa, se non così.
0: Guardate, io quello che vi posso dire, in realtà, non commentando direttamente questa notizia, ma forse partendo un po' dalla corrispondenza che ci abbiamo avuto con l'attivista di BDS, è che uno degli elementi più interessanti, mi verrebbe da dire, ma non penso di scoprire, penso di scoprire l'acqua calda, da quando è iniziato il genocidio ad oggi, è che questi livelli di mobilitazione che si sono sviluppati hanno, secondo me, una originalità o quantomeno una peculiarità molto più marcata rispetto ad altri periodi storici anche recenti, in cui c'è una grossa attivazione nella ricerca e nel capire quali sono i meandri, i meccanismi storti della realtà in cui viviamo, cioè, nel senso, banalmente, tutto questo lavoro che viene fatto dei saperi dual use, della complicità delle istituzioni come possono essere l'università inizialmente, adesso le scuole, comunque è un qualcosa che, diciamo, è un unicum. C'è chi qui in studio con me sta per strozzarsi, affogare, sì, esattamente. E quindi io che vi posso dire, ragazze, a questo punto, alle 17:41 del 7 luglio?
1: Vabbè, che la trasmissione è finita, anche la maturità.
0: La maturità.
2: Ci sono gli ultimi scampoli, ma proprio ultimi, però è finita.
1: Meno male, via.
2: Sì.
1: Malori per il caldo in aula, c'è stato un po',
2: sì.
1: Questo è stato.
2: Sì,
1: un po',
2: leggevo un articolo recentemente che, in cui mi è sembrato in parte di riconoscermi, che dice: la maturità di quest'anno si è divisa tra i malori per il caldo da una parte e la presentazione del curriculum del candidato dall'altra, che sembrava l'inizio di un colloquio di lavoro sostanzialmente. E queste sono le novità dell'ulteriore riforma della maturità introdotta da Valditara.
0: Ma io ho sentito, se volete, uno stralcio di dichiarazioni di Gualtieri, mi pare, che non mi ricordo in che
2: occasione, sulla maturità parlasse,
0: no, parlasse dell'emergenza caldo all'interno degli istituti scolastici e parlava di una serie di soldi stanziati dal comune per il rifacimento del sostentamento energetico delle scuole.
1: Saranno 8 milioni e mezzo?
0: Sì, esatto.
2: sì 8 milioni,
0: esatto.
1: Ma quello che trovo strano è che quest'anno ancora non è uscito l'articolo per dire
2: se scuole aperte anche d'estate,
1: no, se ha vinto il nord o il sud, se hanno preso voti più alti al nord o al sud.
2: Ti ripeto, non
1: che
2: sono
1: se
2: ancora
1: vince
2: finiti.
1: Il sud è perché bara, se vince il nord
2: è perché
1: ha vinto.
2: Bravo.
0: Però poi c'è Invalzi che rimette tutto a posto.
2: No, però voglio dire, se ci risentiamo la settimana prossima, non so, faremo il punto su questo articolo perché
1: esce,
2: manca
1: ancora.
2: Esatto.
1: Esce sicuro. Quello sul caldo invece era già uscito. Quando uscirà quello sul, invece, che le scuole dovrebbero stare aperte anche d'estate, ricordatevi che c'è 40 gradi dentro le aule scolastiche. In genere non ci sono le tapparelle, molto spesso non ci sono, non ci sono le finestre, cioè le persiane, l'aria condizionata, vabbè, è proprio una buttata.
2: Mamma, non c'è, voglio dire, che aria condizionata.
0: Guarda,
2: stiamo parlando.
0: Io perché sono magnanimo, ma da questo punto di vista ho appena letto delle dichiarazioni di Valditara riguardo sulla questione tenere le scuole
2: aperte. Il caldo tempra il carattere.
0: No, in realtà c'era un purpurri di roba, però siccome appunto vi voglio bene e voglio bene a chi ci ascolta, queste 17:43
2: la finiamo qua
0: di questo.
1: Comunque quest'anno finalmente l'esame di Stato, che ora si chiama di maturità, è diventato serio perché c'è Valditara e quindi
2: non uscirà l'articolo che dici tu.
1: No, non uscirà. Ma io penso che uscirà.
0: E va bene, allora noi che facciamo? Teniamo comunque così, con il fiato sospeso, chi ci ascolta, perché penso che non riuscirà a
2: mi immagino il fiato sospeso.
0: Che fanno? L'ora di buco c'è, non c'è, martedì prossimo, sappiate che non lo sappiamo nemmeno noi e vi diremo.
1: Massimo ve lo potremmo far di durante la mattinata di martedì prossimo.
0: Ah, sì, se proprio vogliamo avere del professionismo.
2: Ci saranno persone che apposta si connetteranno per avere questa anticipazione.
0: Sì,
1: se esatto. Volete potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info,
2: anche a ora di buco
1: ora di buco, secondo me la leggiamo un po' meno, devo dire che ora.
2: Ma se
0: io non penso,
2: no, c'è chi la legge.
0: Io non penso di aver mai letto una mail dell'account.
2: Tu taci, non
1: ma
2: sei
1: tu
2: la persona della
1: mail, quindi figurati.
0: Grazie, no, questo mio analfabetismo digitale, sono contento che sia risaputo in tutti i latitudini di questo mondo.
1: Comunque passeranno repliche da qui, sì. A settembre molte repliche,
0: le nostre voci le sentirete
1: oggi pomeriggio ascolterete diverse musica perché ci sarà un po' di trasmissione che sono in vacanza
0: e quindi che dire, noi allora ci facciamo

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte bere.

0: Tanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto...
1: Di norma non sono un fatalista, ma ancora oggi quando ci penso assurdo. Nello stesso giorno in cui noi decidemmo di rapinare quella banca, dei truffatori si erano recati in quell'istituto per mettere in atto una truffa ad un'anziana signora. Era la solita sola che andava in voga in quel periodo. Alcuni truffatori avevano contattato l'ignara signora, facendole credere che il figlio avesse avuto un incidente o cose del genere. Fingendosi un avvocato e un amico delle migliori intenzioni, pronti ad aiutare il figlio, avevano convinto l'ignara nonnina a recarsi in banca per un prelievo, dove la cassiera, insospettita dalla dinamica del racconto fatto dalla signora, avevano allertato i carabinieri. Mentre un gruppo di carabinieri in borghese si era già posizionato all'esterno, un altro componente dell'arma aspettava all'interno che l'anziana signora prelevasse i soldi, pronto insieme ai suoi colleghi ad arrestare i truffatori al momento dello scambio. Lo stesso giorno, nello stesso momento, fatalità volle che in quella banca entrammo noi per rapinarla. Io entrai già travisato, mi recai direttamente in una sorta di cavò dove si trovano le casseforti. Avevo già tra le mani la mazzetta di soldi mista, con tagli da 500 e tagli da 100 euro, quando sentii il click inconfondibile di una pistola. Quel rumore metallico del carrello che arretra e una voce che diceva: «Carabinieri, fermi o vi ammazzo!»

0: Cavolo, non potevo crederci, la borghese in banca. Sinceramente la prima cosa che pensai fu, cazzo, mi hanno arrestato come un coglione. Questa è una considerazione personale, ma non ho mai creduto alla storia dei carabinieri in borghese appostati per sventare una truffa, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa certa è che da quel giorno tutto è cambiato. A volte capitano degli eventi che stravolgono completamente la tua vita. Come in uno scambio ferroviario ti trovi proiettato su un binario che ti porterà verso una destinazione a te ignota, i cosiddetti bivi della vita. Il mutare delle condizioni cambia anche la nostra vita personale, e la nostra vita personale cambia anche in base a come rispondiamo al mutare delle condizioni. Non sono mai stato un rapinatore o un delinquente convenzionale, né mi sono mai trovato a mio agio in quello che potrei definire un mondo ordinario, fatto di regole, impegni, famiglia, orari, quotidianità, eccetera, eccetera.
1: Di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare.
2: Sono sempre stato per certi versi riluttante verso quello che era il mio mondo ordinario. Molti dei suoi aspetti non li ho mai condivisi e non li condivido tuttora. Credo che sia un mondo artefatto, manierato, spurio, specialmente se analizzo l'ultimo ventennio. Quello che ho cercato di fare per un periodo della mia vita è stato vivere in una sorta di mondo di mezzo, senza riferimento al termine estrapolato da alcune intercettazioni e coniato nell'inchiesta Mafia Capitale. Il mio era un vero e proprio vivere in bilico, sospeso tra due mondi. I primi giorni del carcere a Modena furono l'ennesimo déjà vu della mia vita. Sinceramente ci misi un po' per riprendermi dall'arresto. Quello che ancora non sapevo è che di lì a poco la mia condizione carceraria sarebbe ulteriormente peggiorata. I pensieri che affollavano la mia mente erano molteplici ed io mi trovavo al centro di un vortice emozionale. Il mio compagno era riuscito a scampare all'arresto dopo aver lottato con lo sbirro in borghese all'interno della banca. Una colluttazione durata qualche minuto. Era riuscito ad entrare nel bussolotto e uscire all'esterno per poi dileguarsi. Io, di fronte a una pistola carica puntata in faccia e a un carabiniere tremante in preda al panico, avevo deciso di arrendermi.
1: Alla gente quel che dirà, ve lo dico io, da un po' di tempo ero un po'...
2: Sdraiato sul letto della mia cella, continuavo a pensare, chissà il mio compagno che fine avrà fatto? Sarà riuscito a mettersi in salvo o sarà ancora nascosto da qualche parte? Chi contatterà la mia famiglia e cosa gli dirà? Come si sentiranno? Sicuramente sentivo di aver ferito i miei familiari per l'ennesima volta. Nessun genitore desidera che il proprio figlio soffra in una cella, né vuole il suo male. Due giorni dopo il mio arresto, il lavorante di sezione passò davanti alla mia cella per avvisarmi che il mio coimputato era stato arrestato. Si trovava in cella di sicurezza in attesa di essere immatricolato. Cavolo, avevano arrestato anche lui. Ma come? Ma dove? Dopo due giorni cercai di scendere per parlargli, ma in realtà riuscimmo a scambiarci solo un saluto. Dopo la sua immatricolazione fu ubicato nel piano terra, mentre io mi trovavo al secondo piano. Il giudice ci aveva applicato il divieto di incontro fino all'interrogatorio, prassi comune che viene usata per evitare che gli indagati si possano mettere d'accordo.
1: E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto.
0: In effetti, seppure in piani diversi, durante il mese trascorso a Ravenna, io e il mio coimputato riuscimmo più volte a incontrarci nei corridoi. Quello di Ravenna è un carcere molto piccolo, composto da 3 soli piani, per un totale di 100 detenuti. Tra visite mediche, colloqui con gli avvocati ed eventuali corsi è quasi impossibile non incrociarsi. Alla fine riuscì anche a sapere come l'avevano arrestato. Il 13 aprile 2019 un agente si presentò davanti alla mia cella dicendomi: Cipriani, preparati la roba, sei partente. Era la frase che avevo sentito decine di volte. Ormai ero abituato ad essere sballottato da una città all'altra, da un carcere all'altro, e i trasferimenti non mi facevano più né caldo né freddo. Arrivato al carcere di Modena, dopo le procedure di rito, immatricolazione, fotosegnaletica e perquisizione bagagli, fui portato in quarta sezione.
1: Uomini e donne di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non...
0: La quarta era una sezione multifunzione, nel senso che fungeva da sezione di transito, dove i nuovi giunti passavano un periodo di osservazione, che varia da persona a persona, prima di essere assegnati al reparto effettivo. Fungeva da sezione di isolamento, per chi... preso un rapporto ed effettuato il consiglio di disciplina, doveva essere momentaneamente o definitivamente allontanato dal proprio reparto. Inoltre fungeva anche da sezione per i detenuti sottoposti a GS, ossia i detenuti ai quali veniva applicata la grande sorveglianza, persone a rischio suicidio o da tenere maggiormente monitorate per una serie di motivi. Io credo che appartenessi a quest'ultimo novero di detenuti, solo che non lo sapevo. Inizialmente mi misero in cella con un altro detenuto, giunto come da Ravenna. Di solito non giudico mai un libro dalla copertina, anche se è la prima cosa che ti attrae. Il carcere non è l'oratorio o il circoletto sotto casa, né tantomeno un luogo di ritrovo dove scambiare due chiacchiere con gli amici sorseggiando un aperitivo.
1: Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei.
2: Ad ogni modo, come dicevo poc'anzi, non giudico un libro dalla copertina, ma ci sono persone che a pelle ti suscitano emozioni negative, con le quali non riesci proprio a legare. C'è qualcosa nella tua pancia che ti dice di stargli lontano, il cosiddetto istinto, che raramente ti tradisce, e che, quando non lo ascolti, puntualmente ti ritrovi nei guai. Ecco la sensazione che provavo per il mio compagno di stanza, che non mi avesse fatto qualcosa, era solo una sensazione. A pochi giorni dal mio arrivo, il mio cellante fu portato in reparto e io rimasi finalmente solo. In carcere c'è un detto, cella singola, mezza galera. Uno degli effetti collaterali del carcere, secondo me, è che ti trasforma nell'essere un animale sociale. Almeno, così veniamo definiti, a un essere quasi completamente asociale. Non parliamo poi delle lunghe detenzioni. Ormai è stato accertato da numerosi studiosi, quali psicologi, psichiatri, sociologi, eccetera, che le lunghe detenzioni portino a dei danni irreparabili. Vi è una sorta di destrutturazione dell'individuo, una sua infantilizzazione. Le condizioni di restrizione a cui un essere umano è sottoposto, vivere in una comunità di estranei, accettare regole nuove, di cui alcune inventate, la classica politica dello stress test, quel sentimento di annichilimento e assoggettamento, ti portano a vivere tutto in modo amplificato. Cercare di andare d'accordo con il proprio prossimo è già difficile all'interno di un mondo ordinario, figuriamoci in carcere.
1: Da criminali ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane.
2: Vivere in carcere è già di per sé un disagio. Nessun essere umano è pronto ad affrontare un'esperienza simile. Prima di parlare di un argomento così delicato come la somministrazione di terapie farmacologiche e di psicofarmaci, sarebbe opportuno soffermarsi a riflettere su ciò che contribuisce a rendere la condizione detentiva in Italia ancora più esacerbata. Le cause di disagio sono molteplici. Si passa dal dover vivere in celle sovraffollate, alla carenza di riscaldamento che si manifesta in alcuni istituti, alla mancanza di acqua calda nelle celle, per non parlare della carenza di spazi idonei a condurre una vita almeno in parvenza salutare.
1: Che vi ripete un'altra volta, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre.
0: Dire che le condizioni strutturali favoriscano e amplificano il disagio è inopinabile. Come inopinabile asserire che tali condizioni portino all'estremo il disagio psichico che riguarda alcuni detenuti. La risposta più veloce e immediata per fronteggiare il disagio psichico che affligge il detenuto spesso è rappresentata dalla somministrazione di psicofarmaci e terapie farmacologiche. Attraverso un'indagine effettuata da Antigone sarebbe emerso che gli psicofarmaci rientrano nella categoria di farmaci maggiormente utilizzati all'interno degli istituti penitenziari. Avere una stima precisa dei detenuti sottoposti a terapie psichiatriche è quasi impossibile. Oltre alle terapie di lunga durata, che prevedono una prescrizione medica, vi sono quelle dispensate al bisogno. Inoltre è noto che attraverso i rapporti stilati dalle varie associazioni, che spesso vengono prescritti psicofarmaci ai detenuti a cui non è stata diagnosticata alcuna patologia. Questo uso smodato di terapie non solo aumenta la dipendenza e la resistenza farmacologica dell'individuo, ma altresì riduce la capacità della persona di fronteggiare la detenzione in maniera autonoma e rimanendo presente a se stessa.
1: Poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile parente.
0: Dire che il carcere è e rimane un contenitore dove inserire l'emarginazione sociale, dire che ad oggi rappresenta l'emblema del degrado o che esso rappresenta uno strumento di controllo sociale è cosa nota. Quello che a mio parere andrebbe aggiunto è l'uso interno di strumenti volti al controllo del detenuto. In quest'ottica, anche la somministrazione

0: distratto dal fatto che mai alcuna raccomandazione o richiesta di indagini sul perché moltissimi detenuti sembrino chiaramente non presenti a se stessi è mai stata registrata nelle carceri italiane. È fuori di dubbio che in un istituto in cui sia le guardie carcerarie, che gli educatori, che gli psicologi relazionano su tutta la vita in carcere del detenuto, essi sarebbero i primi a dover notare questa deriva fisica e psicologica.
1: Proprio nel giorno in cui la decisione mia sulla condanna a morte o l'amnistia.
0: L'assenza di qualsivoglia segnalazione in merito, ovvero richiesta di chiarimento o indagini in merito, sembra plausibile solo considerando una sorta di complicità persistente tra l'autorità sanitaria e l'autorità penitenziaria. Complicità che permette a entrambe di avere il minor fastidio possibile, senza però tener conto della degenerazione fisica e psicologica che essa comporta.
2: Claudio è uno dei 5 detenuti che poi hanno presentato l'esposto contro il carcere Sant'Anna di Modena, accusando appunto direttore e Secondini di aver ucciso 9 detenuti ed è stato un atto di e poi di aver tra l'altro nascosto le prove, ucciso insomma a forza di botte e negligenza nelle cure, o meglio totale disinteresse di persone che chiaramente mostravano di stare male e di essere sull'orlo, cioè in fin di vita, come poi in infatti è successo. E allora partiamo con la lettura.

Questo è l'interludio. In questo momento sono seduto nella mia cella a scrivere questo racconto su ciò che è avvenuto a Modena durante la rivolta dell'8 marzo 2020, e non solo. Come ho scritto all'inizio, provo a farlo per fissare una sorta di memoria su quanto accaduto. Oggi mi sento frustrato. Più passa il tempo e più mi rendo conto di quanto faccia schifo l'istituzione che mi circonda.

0: Oggi, durante il colloquio telefonico, mia madre mi ha messo al corrente della richiesta d'archiviazione inerente ai presunti pestaggi e le presunte torture da parte degli agenti di Modena nelle ore successive alla rivolta, nella quale, ricordo, morirono 13 ragazzi, 8 in loco e 5 in successivi trasferimenti.
1: Tredici ragazzi morti, 13 vite spezzate fatte passare come morti di overdose, 13 ragazzi etichettati come tossici, come drogati impazziti. Ancora una volta l'istituzione ha posto in atto il suo esperimento sociale, il peggiore di tutti. In uno scenario di guerra, 13 ragazzi perdono la vita tra Modena e i successivi trasferimenti. Poco importa chi erano, da dove venivano e quali fossero le loro storie.

0: all'opinione pubblica verranno dati in pasto come lo scarto della società. Nessun filmato, nessuna prova. O meglio, nessun filmato, seppur esistente, verrà reso pubblico. In 5 firmatari dell'esposto che ha dato via all'indagine verranno presentati come inattendibili. Le dichiarazioni considerate discordanti. Passano i mesi, gli anni, arrivano le richieste di archiviazione e l'opinione pubblica che fa zitta, in silenzio. Tutti si sono già dimenticati di quei ragazzi. Nessuno dice niente, nessuno protesta o chiede spiegazione.
1: La realtà è che a nessuno importa nulla di quei 13 ragazzi morti. Quando sostengo che a nessuno importa nulla, mi riferisco a tutta quella fetta di popolazione che vede nel carcere un mero strumento di coercizione, un contenitore, come dicevamo poc'anzi, dove rinchiudere il nemico di turno, lasciandolo a se stesso e allontanandolo dagli occhi della società, che oggi, sempre meno frequentemente, si pone dei dubbi sulla funzione di tale strumento e su ciò che accade al suo interno.
0: Anni e anni di propaganda, di giustizialismo.

mediatico e di psicologia del terrore hanno fatto sì che il carcere divenisse un'isola in mezzo al mare, difficile da raggiungere e da capire se non per coloro che, sensibili e attenti alla vita stessa del prossimo, si spendono e si battono perché di carcere non si viva e non si muoia. Spesso si sente parlare di inclusività, innalzare muri e barricate, escludere il prossimo buttandolo nel dimenticatoio non ha nulla a che vedere con l'essere inclusivi.

0: come far morire 13 persone senza ripercussioni di alcun genere. Esperimento riuscito. A volte mi passa anche la voglia di parlare di queste cose, mi chiedo a cosa serva, ma poi mi fermo un secondo e mi ricordo il motivo per cui provo a farlo. Sono consapevole che mi si ritorcerà contro, ma poco importa, sono scelte.
1: Sono crimini di Stato. Le autorità penitenziarie sono responsabili per aver creato le condizioni perché ciò accada. È una frase che riecheggia nella mia testa. Prima di parlare della rivolta, è doveroso soffermarsi sul clima che dal dicembre 2019 regnava nelle carceri italiane. Il 2020, prima ancora di essere ricordato per le rivolte carcerarie, verrà ricordato come l'anno del Covid-19. Verso la fine di febbraio 2020, circa una decina di città, tra Lombardia e Veneto, furono poste in quarantena. A questo punto, immaginatevi il clima che regnava all'interno delle carceri. Se esternamente il clima era di inconsapevolezza e impotenza, figuriamoci dentro le carceri. Da noi, in istituto, regnavano l'ignoranza e la disinformazione più totale. Ci svegliavamo la mattina e, come detto più sopra, le prime notizie che ricevevamo tramite i media erano quelle di decine di morti, centinaia a livello globale. Non ci veniva spiegato nulla, non ci veniva data alcuna informazione, anzi, imperava la disinformazione. A discapito di quanto sentivamo ai telegiornali sulle norme di igiene, sul lavarsi spesso le mani, sull'uso dei sanificanti, delle mascherine, eccetera, a noi non veniva fornito alcun supporto. Quando chiedevamo delle mascherine, ci veniva detto dagli infermieri che erano loro a doverle indossare poiché venivano dall'esterno, a noi non servivano. Questo, logicamente, non combaciava con ciò che sentivamo in televisione e ciò non faceva altro che aumentare la tensione. Come dicevo, il sentore che avevamo era che al primo respiro ci saremmo infettati e saremmo morti tutti in carcere. Niente funerali, nessun ultimo abbraccio con i propri familiari, tutti dentro a dei sacchetti pronti per il forno crematorio, come le immagini che vedevamo in televisione. Vivevamo nel terrore totale, avevamo paura perfino di avvicinarci al blindato per parlare con la guardia o con l'infermiere. Come se non bastasse, i colloqui erano stati bloccati e cresceva l'ansia per i nostri familiari.
2: L'8 marzo 2020 iniziò come tutti gli altri giorni. Per me fu quasi un giorno nuovo, anche se poi si rivelò esserlo in tutti i sensi. All'1 del pomeriggio scesi nuovamente al passeggio, mentre il mio cellante decise di rimanere in stanza a riposare. Dopo circa mezz'ora incominciammo a sentire un gran casino. L'aria era cambiata, le guardie erano scomparse dalla garitta, urla e voci si sentivano dalle finestre e da un padiglione all'altro. Due colonne di fumo si stagliavano contro il cielo, provenienti dalle finestre delle celle, e infine gli spari. Spari di pistola, che sentivamo chiari e limpidi. Ormai era chiaro che era in atto una rivolta. Tutti pensammo che le guardie avessero fatto uso di proiettili di gomma, di solito in dotazione per situazioni del genere. Nulla di più sbagliato. Soltanto in un secondo momento venimmo a sapere che quegli spari provenivano dalle pistole degli agenti, dei carabinieri non solo, corsi a proteggere il muro esterno. Gli agenti che hanno sparato non hanno sparato in aria a scopo intimidatorio, ma hanno sparato ad altezza d'uomo. La fortuna e la pessima mira della gente hanno fatto sì che nessuno si facesse male. La mattina dell'8 marzo, il capoposto in servizio al vecchio reparto avvisò i detenuti della terza sezione che uno di loro era risultato positivo al Covid. La paura più grande, il terrore, l'angoscia avevano fatto breccia tra le mura del carcere. La morte in persona stava bussando alla nostra porta.
1: Prison, oh, Appresa la notizia di un Covid positivo, partì subito il tam-tam. Radio Carcere si mise subito in moto e la notizia fece il giro del penitenziario in un attimo. Così, all'apertura dei passeggi pomeridiani, alcuni detenuti, aggredite le guardie in sezione, riuscirono a impossessarsi delle chiavi. Ne nacque una bella colluttazione. Le guardie accorsero dai vari reparti, ma oramai i detenuti erano quasi tutti aperti ed aumentavano passo dopo passo. Terza, quarta, prima, seconda, nuovo padiglione. In ogni reparto i detenuti riuscirono a impossessarsi del piano. In quella che sembrò diventare una mega rissa, gli agenti furono respinti e spinti sino all'androne principale. Resisi conto della loro inferiorità numerica, gli agenti, a quanto raccontato, buttarono le chiavi e, senza voltarsi, scapparono via dall'istituto. Scrivere che gli agenti scapparono via a gambe levate senza voltarsi può sembrare poco credibile ed eroico. Se qualche agente si sente toccato nella propria virilità, chiedo venia, ma quando scrivo che scapparono, ribadisco senza voltarsi, intendo proprio quello. Cioè che nella fuga e nella foga del momento si dimenticarono delle infermiere rimaste nel reparto infermeria. È solo grazie a noi detenuti, che non siamo bestie, se a quelle persone non è successo nulla. Siamo stati noi ad accompagnarli sino alla porta Carrai, assicurandoci che non venisse fatto loro alcun male. E per quel gesto siamo stati ricambiati con delle bellissime manganellate. Una squadra di compagni, tutti travisati in volto e quindi irriconoscibili anche da noi, si recò al deposito centrale della MOF. Ma noi, come uscimmo dal passeggio? Semplice, fummo liberati. Qualche compagno riuscì a rompere il vetro della garitta, creando un varco che ci permise di uscire, motivo per cui io e altri fummo successivamente indagati per tentata evasione. Tentata evasione da dove? Dal passeggio?

Il perimetro era ormai in completa sicurezza, sia internamente che esternamente. Solo un'azione collettiva avrebbe potuto consentire un'evasione di massa, o almeno darci un margine di riuscita, cosa impossibile da organizzare, vista la più completa disgregazione. Il prato del campo sportivo era invaso da detenuti che girovagavano qua e là, tutti o quasi con un bel sorriso. Qualcuno aveva montato una tenda da campeggio in mezzo al prato, forse l'avevano recuperata in qualche magazzino. Altri compagni avevano avuto la brillante idea di fare un salto nelle sezioni e tornare armati di fornellini da campeggio, macchinette e pacchi di zucchero e caffè. Mentre ero seduto sul prato a osservare quel momento che speravo non finisse mai, sentii qualcuno intonare le note di L'Italiano di Toto Cutugno. Mi girai e nel caos più totale vidi un compagno che, tutto tranquillo, si era messo a suonare la chitarra presa in prestito dalla sacrestia. Nella mia vita di cose cosiddette folli ne ho fatte e ne ho viste tante, ma credo che quel giorno non me lo dimenticherò mai. Erano all'incirca le 16:30 del pomeriggio quando fummo presi al campo. Una parte dei compagni rimarrà serragliata per un altro giorno all'interno del nuovo padiglione prima di arrendersi. Io e il mio cellante fummo ammanettati insieme, arrivati in prossimità della porta carraia che oramai era stata aperta. Vidi che tra le due porte vi era una quantità indefinita di agenti in divisa e non. Alcuni in assetto antisommossa, altri senza casco e scudo, ma tutti armati di manganello. Quando passammo in mezzo alle porte non mancarono spintoni, insulti, sputi e qualche calcio. Continuavamo a camminare tra gli agenti con due di loro che ci tenevano per le braccia, mentre con una mano ci abbassarono la testa e continuavano a ripeterci «State zitti, non dite niente». Usciti dalla porticina laterale, ci trovammo nel piazzale esterno adiacente alla caserma, agenti e rispettivi uffici. L'area era completamente invasa dal personale in divisa e in borghese, tutti armati di scudo, casco e manganello. Quel giorno, credo che a Modena siano arrivati agenti della penitenziaria da tutti i carceri dell'Emilia-Romagna. La prima cosa che notai, una volta entrato, furono i miei compagni. Vi erano già una ventina di detenuti ammanettati e seduti sul pavimento, spalle al muro, tutti rigorosamente senza scarpe. Molti agenti dichiareranno che alcuni detenuti erano già arrivati senza scarpe, o almeno così si evince, il che è impossibile ed è da considerarsi una dichiarazione alquanto mendace. È illogico pensare che alcuni di noi girassero scalzi all'interno dell'istituto. Le dichiarazioni rese dagli agenti al riguardo sono solo un tentativo di contestare un comportamento dispotico volto ad assoggettare e annichilire il prigioniero, provocando in esso uno stato di disdoro e ignominia permanente. Io e il mio compagno di stanza fummo fatti accomodare gentilmente sul pavimento, ammanettati l'uno all'altro e con le spalle appoggiate al muro. Dalla stanza sentivamo delle gran urla esterne, unitamente ai colpi di manganello che risuonavano secchi e limpidi. Di norma sono abbastanza marcio, anzi direi folle e fuori di testa, ma ancora non sono diventato incline al suicidio. E poi non mi sentivo ledere nell'onore, anzi, trovo che le squadrette composte da agenti siano disonorevoli. Solo dei vigliacchi possono fare quello che hanno fatto loro, che di fatto, quando ti incontrano in altre situazioni, fanno finta di non vederti e si dileguano. Finalmente arrivo il momento di andarsene. Nessuno di noi aveva contezza di ciò che era successo durante il nostro raggruppamento forzato in caserma. Nessuno conosceva la conta dei morti. Così, quando ci chiamarono per partire,
Mi sentii sollevato. Continuavo a guardarmi attorno, cercando dei visi familiari. Cercavo i miei amici e non li vedevo. Continuavo a chiedermi dove fossero, se ce l'avevano fatta, se erano stati presi, se fossero in un'altra stanza. Guardavo, scrutavo, ma non vedevo nessuno. Chissà se a destinazione li avrei rivisti.

Modena, questa volta si tratta del capitolo Next Stop Ascoli Piceno. De son et d'image qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages, l'escalier que gentiment on nous héberge. Era ormai tardo pomeriggio quando finalmente iniziarono i trasferimenti. Il piazzale del carcere si era riempito di automezzi giunti da diversi istituti. L'atrio della caserma era invaso dalle guardie. Nel piazzale fuori, riversi sul terreno, giacevano i corpi dei ragazzi morti, ma noi ancora non lo sapevamo. Fuori dai cancelli del carcere, i familiari dei detenuti e alcune persone solidali che si erano radunate chiedevano informazioni dei propri cari, senza ricevere alcuna risposta. Una madre sentì dire ad un agente che non si era mai divertito tanto come quel giorno. Vicino a lui giacevano i cadaveri dei detenuti coperti con il lenzuolo. Eravamo, come già ripetuto, quasi tutti senza scarpe e mezzi svestiti. Come ultima angheria fummo privati anche del tabacco e delle sigarette che avevamo. Anche quelle ci vennero requisite e buttate di volta in volta, a man mano che salivamo sul pullman. Dopo una giornata di merda, ci toccava anche rimanere senza fumare.

Ricordo che all'altezza di Rimini ci dovemmo fermare d'urgenza. Uno di noi si era sentito male e sembrava che stesse quasi per rimanerci secco. Il mezzo su cui ci trovavamo fece una deviazione arrivando fuori dal carcere riminese. Quando il blindato si fermò, le guardie presero il ragazzo dalle cellette, trascinandolo come un sacco di patate sino al marciapiede. Le porte del pullman erano rimaste aperte e noi eravamo affacciati per vedere cosa succedeva. In pochi secondi arrivò un'ambulanza, probabilmente allertata già prima del nostro arrivo. Il ragazzo era riverso a terra sull'asfalto e non dava segni di vita. Gli infermieri gli piantarono subito un paio di siringhe nel petto, suppongo di adrenalina. Dopodiché presero il defibrillatore per iniziare una manovra di salvataggio che noi non avemmo modo di vedere, visto che ripartimmo istantaneamente. Era circa mezzanotte quando finalmente arrivammo a destinazione. Poco prima del nostro arrivo, l'agente del carcere di Bologna, che mi conosceva, mi disse che eravamo destinati al carcere di Ascoli Piceno. Già nel furgone mi resi conto che non si sarebbe messa bene. Ascoli Piceno faceva parte delle carceri speciali istituite dall'allora generale della Chiesa, personaggio che, a detta di chi ha vissuto il sistema penitenziario di quegli anni, ha autorizzato le peggiori mattanze al loro interno. Il carcere marchigiano era stato adibito per oltre 30 anni a ospitare detenuti in regime di 41 bis, per poi passare nel 2019 a istituto preposto a ospitare detenuti in regime di alta sicurezza AS3. Quando varcammo le porte dell'istituto, mi resi conto che oltre al pullman sul quale mi trovavo, ve ne erano altri due provenienti dal penitenziario di Modena. In totale eravamo 50. La nostra non fu una bella accoglienza. Non appena si aprirono le porte, un ispettore salì sul mezzo, urlando come un ossesso: «Questa sera vi ammazziamo tutti!» Cavolo, bell'impatto, ero felice come una Pasqua. I secondini del carcere marchigiano erano tutti schierati nel piazzale. I mezzi della penitenziaria ascolana erano stati parcheggiati uno adiacente all'altro con le porte aperte. Man mano che scendavamo venivamo collocati e stipati sui mezzi locali, mentre una parte di noi veniva introdotto in istituto. Prima di andarsene, le guardie di Bologna passarono a farci visita nei furgoni. Ancora una volta il branco si dimostrò per quello che era, vile e vigliacco.

0: Scesi dal furgone e mi recai verso l'ingresso, dove nel corridoio principale trovai lo stesso ispettore che ci aveva dato il benvenuto. Era un ispettore bassino e calvo. La sua postura alquanto mussoliniana mi fece pensare che avevo davanti un soggetto fanatico, uno di quelli che io chiamo tifoso della divisa. Appena entrato mi chiese: «Cipriani, sei tranquillo? Ti dobbiamo cresimare?» E io: «Ispettò, già l'ho fatta la cresima, non vi preoccupate». Lo stesso mi fece segno di recarmi in uno stanzino per la perquisizione. Quello fu il momento in cui mi preoccupai. Ero chiuso in uno stanzino angusto, circondato da 5-6 appuntati, uno dei quali indossava il casco, impugnava lo scudo e lo sfollagente. Sinceramente pensai: ecco qua, incomincia la festa e vai con il giro di giostra. Mi fecero spogliare nudo, operazione che feci molto lentamente e tenendo d'occhio i miei aguzzini. Mi fecero mettere faccia al muro e mi tennero in quella posizione per alcuni minuti. Aspettavo la fatidica manganellata, che però fortunatamente non arrivò. Alla fine mi dissero di rivestirmi. Ci fu una situazione di stallo che durò pochi ma interminabili secondi, in cui ero indeciso se abbassarmi o no per raccogliere i vestiti. Poi pensai che se doveva succedere non potevo farci nulla e così mi rivestii. Effettuata la perquisizione, mi spostai nella stanza a fianco, dove trovai il medico ad accogliermi in una forma che fino a quel momento avevo visto solo nei film o al telegiornale. Il medico indossava una sorta di tuta, guanti, mascherina per gli occhi, mascherina chirurgica e visiera in plastica a coprire il tutto.
1: Dopo la perquisizione e dopo la visita medica, un passaggio obbligatorio che non può mancare è quello dell'immatricolazione. L'immatricolazione è la regola, la norma. È il momento in cui vieni nuovamente sottoposto alle fotosegnaletiche di rito e al prelievo delle impronte digitali come nuovo giunto in istituto. È, in sintesi, il momento in cui si attesta che tu sei lì, che vivi in quel posto, che esisti in quel domicilio. Che ci crediate o no, per tutto il tempo trascorso ad Ascoli Piceno, fino al momento della mia partenza, non venni matricolato. Ero praticamente un abusivo e come me ve ne furono tanti. Da un lato pensi: vabbè, siamo qui di passaggio, rimarremo una notte e poi ci sposteranno a nuova destinazione. Ora è tardi, ci matricoleranno domani mattina. Poi ti fermi a pensare e ti rendi conto che in quel modo non esisti. Che finché il tuo nome e le tue impronte non finiscono in quel benedetto terminale, tu lì non esisti, non ci sei mai stato, quindi, paradossalmente, potrebbe capitarti di tutto, anche un incidente, e ci sarebbe sempre il modo di sistemare le cose. Quella sera, come già accennato, arrivammo in 50. Io, M, F, B, F e tanti altri. Tra questi 50 vi era un ragazzo di circa 40 anni e di origini campane. Si chiamava Salvatore, detto Sasà. Salvatore non sarebbe mai dovuto entrare in quell'istituto. Nessun medico con un briciolo di etica ne avrebbe mai autorizzato l'ingresso. Un ragazzo che, come appena scritto, non si reggeva neanche in piedi. Io penso, e questo è il mio punto di vista personale, che qualsiasi dottore con un minimo di amor proprio ne avrebbe disposto il ricovero in ospedale. Ma noi ci trovavamo ad Ascoli, dove tutti i miei timori iniziavano a prendere forma. Tornando a parlare del nostro compagno, il dirigente in servizio quella sera diede a disposizione a due detenuti di fare il letto a Salvatore e una volta ultimato fu adagiato su di esso dai compagni praticamente inerme. Più e più volte facemmo presente le sue pessime condizioni di salute chiedendone il ricovero, ma fu tutto inutile. Poco dopo il nostro arrivo, nella stessa cella in cui era stato messo Sasà, ubicarono M, un ragazzo poco più che ventenne ma molto sveglio, il quale si trovava ad affrontare la sua prima esperienza detentiva. Diciamo che per essere la sua prima e spero ultima volta fu un bel battesimo del fuoco. Anche M non mancò di sollecitare più volte gli agenti facendo notare le pessime condizioni del compagno.

0: Il giorno seguente al nostro arrivo fu un pessimo giorno, uno dei più brutti trascorsi in carcere. La sveglia iniziò con una vera e propria sveglia. Erano le 7:30 circa, quando la squadretta di agenti salì a farci visita. Il termine squadretta è familiare a molti, ma perché ancora ne fosse all'oscuro è il modo in cui noi detenuti, in realtà anche la penitenziaria, definiamo quel gruppo composto da un numero imprecisato di agenti, che siano 5 o 10, poco importa, il quale si occupa di intervenire in caso di disordini e che in passato, il più delle volte, si occupava dei pestaggi all'interno degli istituti. Di anni in carcere ne avevo già trascorsi abbastanza, sia io sia il mio cellante. Per farla breve non eravamo più dei novizi e ormai riuscivamo a sentire nell'aria le cose ancor prima che accadessero. Il rumore degli anfibi che salgono le scale, numerosi, sono quasi inconfondibili, specialmente di prima mattina, quando tutti dormono. Mi ricordo che svegliai il mio compagno e gli dissi: «Alzati, che c'è la squadretta». Quella mattina iniziarono dalla cella numero 1. Le urla si sentivano per tutto il piano. Le uniche parole che sentivo erano quelle di qualche agente che diceva: «Apri la cella, pezzi di merda, mettetevi a terra». Ma prima ancora di finire la frase iniziavano le percosse. Ispettore, brigadiere, capoposto, tutti responsabili, tutti carnefici. Quando arrivarono alla cella di Salvatore si resero subito conto delle sue pessime condizioni, ma anche in quel caso nessuno mosse un dito. L'unico privilegio per i nostri compagni fu quello di saltare la punizione.
1: Merge de son et d'image qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages, escalier que gentiment nous égayent.
0: Morire in carcere è la morte più brutta e merdosa che esista. A questo punto qualcuno di voi può pensare che a causa del suo male pianga se stesso. Io rimango dell'idea che ogni morte in carcere è da considerare un crimine di Stato, poiché è l'istituzione stessa ad aver creato le condizioni perché ciò accada. Ciò non toglie che Salvatore, quel giorno, non morì per cause naturali. Salvatore fu lasciato morire, fu assassinato. Sassà si poteva salvare. Si poteva salvare a Modena se il medico, constatate le sue pessime condizioni, non avesse autorizzato il trasferimento, ma bensì ne avesse disposto il ricovero in ospedale. Si poteva salvare ad Ascoli se, una volta arrivati, anche in quel caso, il medico ne avesse disposto l'immediato ricovero. Si poteva salvare se l'ispettore, il brigadiere o chiunque in servizio quella sera avesse preso dei provvedimenti. Si poteva salvare se la mattina seguente al nostro arrivo le guardie, anziché divertirsi nel pestare i detenuti, in capo l'ispettore, il comandante e il direttore, avessero chiamato un'ambulanza. Quando si resero conto che Sassà era morto, passarono velocemente a chiudere tutte le celle. Probabilmente erano preoccupati di una nostra eventuale reazione. Sapevano di aver commesso un delitto e di lì a poco avrebbero cominciato a costruire il castello per coprirne le tracce. Come stavo dicendo, passarono a chiudere tutte le celle, ma la nostra stanza era quasi di fronte a quella di Sassà e dagli spioncini del blindo potevamo vederne l'interno. Il suo corpo era appoggiato a terra, privo di sensi. Emma era stato spostato nella cella adiacente alla nostra. Finalmente i medici erano arrivati in sezione, anche se ormai era troppo tardi. Un'infermiera prese subito alcune siringhe, presumo fosse adrenalina, e cercò di piantargliele nel petto. Fu fermata dall'ispettore, che le disse che era inutile, che non c'era niente da fare, che era morto. La salma fu coperta con un lenzuolo e successivamente fu trasportata al piano terra. I compagni, che si trovano ubicati al primo piano, vista la salma e resisi conto di quanto avvenuto, probabilmente fecero un gran casino. Dico probabilmente e penso questo perché il capo posto, lo stesso che ore prima dirigeva i pestaggi, urlava pezzi di merda, qui siete ad Ascoli Piceno, venne da me tutto preoccupato ed impaurito e mi disse: «Cipriani, parlaci tu con i tuoi paesani giù, digli che non siamo stati noi, che noi non c'entriamo niente». Gli risposi che non avrei parlato con nessuno, per me la colpa era e continuava ad essere loro. Questa vergognosa richiesta di aiuto del capo posto nei miei confronti dimostra quanto certe persone siano vigliacche, capaci di agire solo in branco e solo se sicure di non pagare dazio.
2: I giorni passavano e noi ci sentivamo come degli accampati. Era una settimana che chiedevamo la fornitura, ma niente. Avviluppati da un'indifferenza disarmante, fummo lasciati nell'abbandono più totale. Mi era venuta un'infezione alle gengive per la scarsa igiene orale alla quale ero costretto. Più che scarsa era proprio assente, visto che era dal mio arrivo che non potevo lavarmi i denti. Solo quando si resero conto che effettivamente avevo un'infezione in corso, si decisero a farmi dare uno spazzolino e un dentifricio dai compagni del piano di sotto, cosa che poi, dopo il mio casino, fecero con tutti. A una settimana dal nostro arrivo, la direttrice venne in sezione per un giro di controllo, accompagnata dal comandante e dal prete. Noi eravamo quasi tutti senza scarpe. Lei non disse nulla, né si fermò a domandarci come stavamo. La mia impressione è che fosse totalmente succubo delle guardie. In quell'occasione il parroco chiese a tutti noi il numero di scarpe che indossavamo e la settimana successiva, a più di 15 giorni dal nostro arrivo, i lavoranti salirono in reparto e ci portarono le scarpe, una mutanda, una maglia intima e un asciugamano a testa. Rimasi colpito dalla grande umanità dimostrata. Negli anni ho scoperto che a volte anche i preti vengono assoggettati dalle guardie. Piano piano ci fu un flebile ritorno alla normalità, anche se eravamo ancora trattati come animali. Ci avevano concesso di telefonare alle nostre famiglie, unico modo per avvisare e tranquillizzare i nostri cari che non avevano più avuto nostre notizie. Per il resto cambiava poco. Il periodo passato ad Ascoli non fu un buon periodo per me, anche per ragioni strettamente personali. Mio padre non stava affatto bene, la malattia lo stava consumando lentamente e io non sapevo come fare per stargli vicino. Papà era affetto da leucemia e aveva sviluppato due tumori abbastanza aggressivi, probabilmente a causa delle chemioterapie. Ho sempre considerato il mio territorio molto malato. La mia famiglia vive in una delle province di Napoli che fa parte di quello che noi chiamiamo il triangolo della morte. A malincuore mi tocca dire che anni di devastazioni territoriali hanno portato a delle conseguenze terrificanti. Alcune zone hanno sviluppato degli indici tumorali elevatissimi rispetto ai dati nazionali. Avevo chiesto ai giudici di poter cambiare misura passando da quella del carcere a quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Avevo prodotto tutta la documentazione necessaria, fornito cartelle cliniche, richiesto l'ausilio di strumenti elettronici quali braccialetto, ma niente. Per i giudici rimanevo sempre troppo pericoloso. Nell'ultimo periodo chiesi più volte il permesso di necessità per andare a casa a trovare mio padre, permesso che di solito viene concesso con l'ausilio della scorta in borghese. Anche in quel caso il giudice, sempre lo stesso, dopo aver addirittura inviato il classico controllo a casa, mi risponde che sì, mio padre versava in gravi condizioni di salute, ma che non era in imminente pericolo di vita, rigettandomi di fatto l'istanza. A 3 giorni dal rigetto mio padre venne a mancare. Ricordo che chiesi subito un permesso per i suoi funerali, permesso che di solito viene concesso a quasi tutti i detenuti a meno che non si trovino in regimi molto particolari, cioè 41 bis o alta sicurezza. Anche in quel caso mi resi conto del grande senso di umanità che connota il sistema carcerario. Dei 3 giudici competenti, 2 mi risposero tempestivamente accordandomi il permesso per i funerali. Il terzo, il solito firmatario dei miei rigetti, anziché accodarsi alla decisione dei suoi colleghi come da prassi, decise di non rispondermi affatto. Mi mandò una sorta di non luogo a procedere, quasi 10 giorni dopo i funerali, usando il tempo trascorso proprio come motivazione. In sintesi, mi disse che era passato troppo tempo, che i funerali erano già stati fatti e che non vi era più alcuna necessità del permesso. Mi chiedo se tanta cattiveria serva a compensare un senso di frustrazione o se sia pure semplice sadismo.

Nei giorni successivi al decesso di Sasà, la penitenziaria ascolana tentò una manovra azzardata. Voci di popolo dissero che cercarono di collocare la morte di Salvatore durante il viaggio di arrivo da Modena, ma non ci riuscirono, soprattutto perché la scorta di Bologna si ricordava bene di averlo consegnato vivo. Queste furono le prime voci a girare, di cui non abbiamo prove certe. Potremmo fare quasi come gli inquirenti, si suppone, non potevamo sapere, si presume, ma la realtà è che noi siamo degli inquirenti. E che noi non siamo degli inquirenti e ci guardiamo bene dal fare processi all'intenzione. Una cosa certa, però, fu un articolo uscito tempo dopo, il quale diceva che Salvatore era morto in ospedale dopo un trasporto d'urgenza, dopo essere stato intubato nel tentativo di salvarlo. Come? Io, e non solo, mi ricordo bene del corpo senza vita lasciato sul pavimento della cella. Ora, ho il ragazzo resuscitato, come nel più celebre dei miracoli, ma personalmente non ricordo che avesse la barba e i capelli lunghi, tantomeno che portava i sandali ai piedi. Oppure questa è stata una montatura ad hoc. Mi chiedo chi sia il medico compiacente che ha avallato tutto questo. E cosa hanno fatto? Hanno portato veramente il corpo in ospedale e lo hanno intubato? O hanno falsificato solo qualche documento? A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. 3 giorni dopo, la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la cosa rimane ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Dopo neanche una settimana dall'esposto, fummo trasferiti tutti e 4 dal carcere marchigiano. Quel giorno fu un caos. Gli agenti in sezione ci comunicarono di preparare le nostre cose, dicendoci che da lì a poco saremmo dovuti partire. Inizialmente non ci dissero la destinazione, ma sapevamo che era per via dell'esposto. Prima di andarcene passai a salutare tutti. In molti, avendo capito che si trattava di un trasferimento a causa di quanto denunziato, ci chiesero di citarli come testimoni. Quella fu una piccola soddisfazione che stava a significare che il muro d'omertà retto sulla paura si stava incrinando. Una volta in viaggio chiedemmo nuovamente la destinazione e ci fu detto che ci stavano riportando a Modena. Inizialmente non avevamo affatto capito che era stata l'autorità giudiziaria competente a richiedere il nostro trasferimento per poterci interrogare.

sul pon Melisbico vai Colomdar con Tecno Humus, un pezzo tecno che ci arriva dal Kirghizistan. Avrete magari notato delle sonorità un po' più tradizionali suonate in sottofondo con comunque campionate fatte con la dombira, che è questo strumento a corde tipico del Kirghizistan e Kazakistan. Questo era un pezzo che appunto prendeva una della musica tradizionale e la remixava. Penso che una delle melodie tradizionali che sentiamo sotto potesse essere tra l'altro la Karajorga, che è una danza tradizionale della popolazione di lingua turca dello Xinjiang, per cui appunto kazaki che però stanno nella Repubblica di Cina. Però non sono sicura che fosse quella, ma mi sembrava abbastanza simile. Comunque questa è l'introduzione di oggi, per variare un pochettino, a introdurre quella che è, ahimè e ai voi, forse l'ultima puntata dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa, che in questi 3 anni vi ha accompagnato alla scoperta dell'Asia centrale, in onda un mercoledì, ormai un martedì, era un mercoledì ogni due, sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, oppure in differita quando vi pare dal sito ondarossa.info, dove trovate anche le vecchie trasmissioni, le vecchie puntate ormai di questa trasmissione che sta volgendo al termine. Una trasmissione che appunto ci ha accompagnato per questi 3 anni, portandovi alla scoperta dell'Asia centrale, una parte del mondo che è poco conosciuta in generale e che è poco raccontata, soprattutto poco raccontata nei media europei, poco raccontata a maggior ragione ancora di più in quelli italiani, di cui, come abbiamo parlato nella prima puntata, noi siamo abituate a sentire parlare solamente quando si tratta di crisi, o siamo abituati a parlarne solamente in relazione a quella che è la sua importanza strategica, geopolitica, un argomento di cui vi sarete accorte non ho mai parlato all'interno di questa trasmissione, perché non sono brava a farlo e non mi interessa farlo. Mi interessava invece, spero di esserci riuscita, a darvi un po' la visione di cosa significa vivere all'interno di questa regione da parte di chi in questa regione ci vive, di chi tutti i giorni ci ha costruito percorsi di resistenza. E quindi oggi, per chiudere, volevo fare il recap di quello che abbiamo imparato. La puntata di oggi vorrei dedicarla a quello che ci ha insegnato l'Asia centrale, cosa possiamo riportarci degli insegnamenti dell'Asia centrale all'interno della nostra vita di tutti i giorni, magari della nostra pratica politica, se ci va. Come colonna sonora ho una serie di canzoni che mi ero tenuta da parte nel corso di questi anni, che non sono riuscita a mandarvi in altre occasioni, ma che invece mi sarebbe piaciuto farvi ascoltare, quindi credo che avremo una colonna sonora un po' singhiozzante nella puntata di oggi, perché spazieremo da molti generi. E iniziamo però quindi con qual è la prima cosa che abbiamo imparato dall'Asia centrale, che secondo me è ad apprezzare il multilinguismo, perché un tema costante all'interno di questa trasmissione è stato l'idea che parlare un'unica lingua, l'associazione tra una lingua e una nazione, è un'associazione che nasce all'interno del contesto europeo, all'interno soprattutto della filosofia del romanticismo, che poi viene associata anche a una serie di movimenti nazionalisti, ma che invece esistono posti del mondo dove questa associazione non esiste, dove il multilinguismo è normale, dove il multilinguismo viene celebrato. L'Asia centrale non è ovviamente l'unico posto del mondo dove questo succede, ma è un posto del mondo dove questa commistione di lingue nasce perché ci troviamo all'interno di un territorio che deve essere attraversato, se vogliamo andare da est a ovest del continente eurasiatico, deve essere attraversato via terra, e questo porta tante popolazioni di lingue diverse in contatto l'una con l'altra, e ne nasce un multilinguismo super stratificato che dura nei secoli e che ha come conseguenza quella che oggi trovare una persona monolingue all'interno di questa zona del mondo è veramente complicato. Dovete andare in posti molto molto isolati, e anche in quel caso non c'è poi veramente la certezza che non ci siano
delle varianti linguistiche stratificate. E quindi quello che è presente all'interno della vita quotidiana delle persone dell'Asia centrale è questa capacità di mantenere repertori linguistici diversi a diversi livelli di competenza, che toglie il focus, l'importanza dalla lingua scritta. Un altro grande tema dell'Ordadoro in questi anni è stato cercare di farvi apprezzare la vostra competenza della lingua orale, la vostra capacità di parola, di espressione imperfetta, non sofisticata, con degli errori. Su questo devo dire che non ho seguito la mia stessa lezione, perché posso finalmente dichiarare oggi, dopo 3 anni, che io le puntate dell'Ordadoro le riregistro almeno 3 volte per cercare di renderle ascoltabili, perché non mi fido io stessa della mia produzione linguistica orale. Però spero che, insomma, questo fosse una delle grandi lezioni che abbiamo acquisito e apprezzato dell'Asia centrale. Il cambiamento linguistico è bello, la lingua parlata è bella, gli errori sono una parte normale della produzione della lingua, e l'apprezzamento delle varietà linguistiche di minoranza e delle varietà linguistiche con grandissime commistioni è qualcosa di cui abbiamo parlato a lungo. Per celebrare questa diversità linguistica dell'Asia centrale, vi mando adesso una canzone di un cantautore tagico che finora non avevamo ancora mai ascoltato. Il suo nome si chiama Daler Nazarov. Lui è un cantautore, in realtà nato nella zona del Pamir, nella regione del Pamir, che è la zona del Gorno Badakhshan, una regione del Tagikistan al confine con l'Afghanistan, dove si parlano delle lingue che sono della varietà indo-ariana, quindi diverse dal russo, diverse dalle lingue turciche della zona. Il Tagikistan è l'unica delle 5 repubbliche centroasiatiche che parla appunto una lingua che non sia della famiglia turcica. Questa lingua in cui canta lui, lo Shagni in particolare, è una lingua che viene parlata anche dall'altra parte del confine dell'Afghanistan, perché la popolazione che la parla è rimasta separata dal confine locale. E però, invece di farvi ascoltare la versione tradizionale, vi voglio far sentire una versione remixata per rispondere alla domanda che tipo di musica ascoltereste in un taxi di Dushanbe. E quindi questo è Daler Nazarov con Chaki Chaki nella versione di DJ Artush.

La seconda lezione che avremmo dovuto prendere dall'Asia centrale, questa riflessione che ci ha sempre guidate, no, durante questi 3 anni su quello che è stato il ruolo della scienza e qual è il ruolo della ricerca, delle ricercatrici nel costruire la nostra conoscenza su fenomeni, parti del mondo che sono così distanti da noi. Ci siamo occupate spesso di tematiche affine a questa. Abbiamo parlato, per esempio, della maniera in cui il concetto dei gulag è stato ricostruito, l'ultima puntata che abbiamo fatto, il concetto del gulag ricostruito dalla storiografia occidentale, però ci siamo occupate anche di parlare di come vengono raccolti i dati nella costruzione di dataset, come la rappresentazione di questi dati linguistici ci dà un'idea di chi sono le popolazioni che parlano queste lingue, quindi di come la lingua possa essere mobilitata per parlare delle persone che la parlano. Abbiamo ricostruito la storia dei movimenti di resistenza al nucleare. Abbiamo visto come possiamo mettere in relazione le storie di persone che stanno da parti del mondo lontane, come gli Stati Uniti, e che poi vengono portate in Asia centrale. Abbiamo parlato, per esempio, della storia della raccolta del cotone all'interno dell'Uzbekistan e delle connessioni che ci sono state anche dal punto di vista dello sviluppo agricolo quando sono arrivati un gruppo di persone afroamericane dagli Stati Uniti. Abbiamo visto come la rappresentazione di questa parte del mondo spesso sia fatta attraverso una serie di costruzioni molto esoticizzate. Abbiamo parlato, per esempio, di Tiziano Terzani, della sua opera più importante, Buonanotte, signor Lenin, per capire la maniera in cui manteniamo questa visione dell'Asia centrale, della Siberia in quel caso anche fortemente esoticizzata, la rappresentiamo come un posto povero, non civilizzato, dove non abita nessuno, e qual è la figura invece del viaggiatore europeo che sta all'interno di questi spazi, come si pone, e però abbiamo anche parlato di come questa visione poi dell'Asia centrale, della steppa, si sviluppa nel corso dei secoli. In una delle puntate iniziali ci siamo occupate di parlare, di come la steppa viene vista, all'interno della storiografia, come ce la racconta Erodoto, come ce la racconterà poi Marco Polo e come evolve la sua visione, quando invece iniziamo già a parlarne nel Novecento. In questa trasmissione abbiamo avuto poi un grandissimo amore appunto per figure specifiche di scienziate, ricercatrici, scienziate e ricercatori, che si sono occupati di appunto di aprirci la visione non soltanto dell'Asia centrale, ma anche che hanno modificato la storia di alcune discipline. Sapete che sicuramente

L'Asia centrale è una regione del mondo che ha contribuito tantissimo alla storia dello sviluppo scientifico umano senza che noi lo sapessimo. In tempi più recenti abbiamo parlato, per esempio, dello sviluppo del melograno e di quello che hanno fatto dei ricercatori centroasiatici per mantenere e documentare tutti i semi e le varie varietà di questa pianta che nasce dall'interno dell'Asia centrale, quindi una regione che siamo abituati appunto a vedere come isolata, non interessante e relegata un po', no, a questa visione molto di mancanza di civilizzazione, come invece andando indietro negli anni abbia dato un contributo anche importante alla storia del mondo senza che noi lo sapessimo. Un contributo di un paese che vi ho fatto in realtà sentire pochissimo, perché trovare musica da questo paese e anche in realtà parlare, riuscire a trovare notizie da questo paese non è stato, no, mai particolarmente facile. Stiamo ovviamente parlando del Turkmenistan, che è tra queste regioni, cioè tra le repubbliche di questa regione, quella che ancora oggi ha i confini chiusi. Per entrare all'interno del Turkmenistan dovete andare con una guida, non potete entrare da sole, però sono riuscita a trovare una bellissima canzone pop degli anni 80 appunto, della Repubblica Socialista Sovietica del Turkmenistan, di una cantante, Guljan Umedova, in turkmeno, e quindi ve la voglio far sentire. Quindi questa è Guljan Umedova con Uyrek Aydimi.

Una cosa che a me personalmente ha insegnato fare questa trasmissione, preparare la trasmissione e l'Asia centrale in generale, è poi questo concetto della solidarietà internazionale, forse direi in questi termini così ampi. Gli argomenti di cui mi è piaciuto veramente moltissimo parlarvi sono stati infatti tutti quei casi in cui abbiamo visto esempi di lotte che venivano collegate tra parti del mondo diverse. Ora, una delle puntate più recenti che ho registrato è stata dedicata all'arrivo di un sindacalista statunitense, Bill Haywood, uno dei fondatori, uno, no, dei fondatori no, però uno dei presidenti degli International Workers of the World, gli IWW, a Mosca, e quello che è stato il suo contributo, insomma, alla rivoluzione socialista e bolscevica poi in Unione Sovietica. Abbiamo visto come quindi queste vertenze sindacali statunitense nascono all'interno di un contesto che è chiaramente già ispirato dal comunismo e come poi Bill Haywood scappi in Unione Sovietica e si porti però con sé le sue conoscenze sul tema. Avevamo anche parlato della possibilità che che lui fosse diventato poi un personaggio in un libro di Alexandra Kollontai, di cui peraltro qualcuno mi ha scritto sul nostro profilo Mastodon sull'istanza Puntarella Party a Lordadoro, il nome è Lordadoro, per dirmi che la risposta alla mia domanda se effettivamente Bill Haywood è stato un personaggio di un libro della Kollontai potrebbe trovarsi all'interno delle opere di Kirsten Godsey, che è una professoressa dell'Università della Pennsylvania, se non ricordo male, che si occupa di in particolare di storia del genere all'interno dell'Unione Sovietica. Avevo controllato, conoscevo l'opera della Gozzi, però la consiglio a ovviamente tutte quelle che ci stanno ascoltando. Lei è proprio un'istituzione nel contesto della storia del genere nell'Unione Sovietica. Ci sono dei libri suoi tradotti in italiano e altri se ne trovano tradotti in castigliano, se non leggete l'inglese, ma non ero riuscita a trovare questa informazione, per cui non so se anche lei ha una teoria sulla possibilità che questa cosa sia vera oppure no, però comunque Kirsten Godsey, se non sbaglio, il libro ha un libro che raccoglie la biografia di Alexandra Kollontai, Nadezhda Krupskaya e Ines Sarmand, assieme anche a Lyudmila Pavlichenko e a Yelena Babanova, non mi ricordo mai il nome di quest'ultima persona, è una compagna bielorussa che si è occupata cioè che ha fatto anche parte della resistenza contro il nazismo. Comunque si chiama Valchirie Rosse il libro e quindi ve lo consiglio se vi interessa, se vi interessa il tema. Abbiamo poi parlato, un altro argomento di cui a me personalmente è piaciuto tantissimo parlarvi è stata la resistenza al poligono, al sito di test nucleari, che è stata fatta, dagli abitanti di CMA, assieme alle comunità indigene del Nevada, di Reno, dove era stato costruito invece il sito analogo di test, all'interno degli Stati Uniti. Abbiamo visto come c'è stata questa movimento chiamato Nevada Semipalatinsk, in cui appunto comunità indigene di queste due zone del mondo si erano messe assieme per combattere appunto gli effetti dei Cioè per far chiudere, organizzarsi per far chiudere i due siti di test nucleari. Mi era piaciuto poi anche parlarvi del portato dei viaggi fatti da autori afroamericani in Uzbekistan. Abbiamo parlato della conferenza di letteratura africana e asiatica che si è tenuta a Tashkent negli anni 60, di come era stato un momento importantissimo per la costruzione poi non soltanto di un apparato letterario, di un'intelligenza, però anche per la disseminazione di idee, di lotte, di connessioni. La storia della relazione tra le persone afroamericane e
L'Unione Sovietica è stata una storia particolare, una storia travagliata in alcuni momenti e una storia ricca di, invece di aspettative dall'altra parte, perché l'Unione Sovietica si proponeva come un posto del mondo dove, la discriminazione razziale non sarebbe esistita, non sarebbe dovuta esistere secondo, appunto quello che era stato codificato nelle prime leggi e codificato poi nell'ideologia. Alla base della Costituzione dell'Unione Sovietica, abbiamo però anche poi visto come invece i compagni centroasiatici del Partito Comunista, tra cui Mir Said Sultan Galiyev, hanno invece sempre criticato questa impostazione fortemente imperialista, fortemente coloniale che l'Unione Sovietica ha avuto fin dall'inizio, anche se poi l'ha coperta con altri tipi di discorsi, l'ha coperta con una retorica particolare. Mi è piaciuto anche parlarvi molto invece di quello che è stato poi il portato dell'incontro tra il Partito Comunista invece poi le popolazioni locali. Abbiamo visto come questa è stata una storia tra il Partito Comunista e le popolazioni indigene che ha avuto dei momenti di alti e dei momenti di bassi. I momenti di bassi probabilmente sono stati peggio e più ampli, diciamo, dei momenti di supporto, però abbiamo visto come questa non possa essere una storia che viene imbrigliata dentro una descrizione semplice che c'è di più che la maniera in cui raccontiamo queste storie delle popolazioni locali dovrebbe ripartire dalla storiografia fatta da loro, dalle conoscenze che creano loro, che invece noi troppe volte non ascoltiamo. Mi fermo per farvi ascoltare un altro pezzetto musicale, vorrei farvi sentire, questo è un pezzo di un gruppo ucraino impronunciabile per me, non so mai come dirlo, vabbè, ve lo scriverò, Daha Braha, se non ricordo male, che fanno fusion tra musica tradizionale e soul. Questo è un pezzo che mi ha fatto conoscere un amico, mi piace tantissimo, lo ascolto proprio in loop. La canzone tradizionale che viene ripresa, è una canzone che parla della fine di una relazione, è una canzone abbastanza triste, e però viene poi rielaborata all'interno di questo tema di soul, molto molto bello, e quindi ve li faccio ascoltare e poi mi sa che il nome esatto di questo gruppo ve lo dovrete recuperare dagli appunti, perché metto sempre le R nel punto sbagliato. E quindi questi sono i Daka Braka con Baby.

E poi quello che ci ha insegnato l'Asia centrale è a resistere nel nostro quotidiano. Abbiamo parlato di storie di resistenza a fenomeni che appunto sono più grandi di noi e abbiamo visto come sono stati combattuti dalle persone sul territorio. Abbiamo parlato delle lotte delle donne all'interno della storia complicata della relazione dell'Asia centrale con il genere. Nel corso dei secoli abbiamo visto come per le donne locali l'arrivo del comunismo sia stato in alcuni casi uno strumento di liberazione, come però sia anche arrivato con una serie di altri tipi di obblighi che sono stati imposti loro. Abbiamo parlato di come sono state costituite le yurte rosse, queste case delle donne che seguivano i gruppi nomadici all'interno degli loro spostamenti per esempio occuparsi di fornire assistenza sanitaria. Abbiamo parlato di tre donne che sono proprio le figure più importanti del femminismo comunista. Abbiamo parlato di Aleksandra Kollontai, Nadia Zakrupskaya, Ines Sarmand. Abbiamo visto come gli anni 20 dell'Unione Sovietica siano stati un momento in cui si era iniziato a rimettere in discussione i rapporti tra i generi, come le donne si sono organizzate, come si sono mobilitate, come poi sono state riportate in cucina una volta che si è capita la direzione che stavano prendendo. Abbiamo parlato tante volte della resistenza queer in una zona del mondo dove essere queer è pericoloso. Di come però c'è una resistenza, di come le persone mobilitino dei simboli per comunicare tra di loro la loro identità e come poi però si siano organizzate per resistere allo smantellamento graduale dei loro diritti. Ne abbiamo parlato soprattutto questo nel contesto del Kazakistan, che è purtroppo il paese che all'inizio di questi nostri 3 anni assieme era il più diciamo aperto, il più sicuro per le persone queer. Abbiamo parlato di come ci fosse anche rappresentazione trans e lesbica in Parlamento in Kazakistan, e poi però in questi 3 anni abbiamo gradualmente visto purtroppo la riduzione di questi diritti, il peggioramento della situazione, soprattutto sulla base della pressione di quello che è stato poi il cambiamento politico all'interno degli Stati Uniti e però di come ci sia ancora chi si sta organizzando. Abbiamo anche parlato della resistenza dei lavoratori, nel particolare nel caso delle persone che si trovano a lavorare nei campi di cotone in Uzbekistan, e questo ci ricorda la situazione di schiavitù in cui versano i braccianti in Italia e del fatto che a tutti gli effetti anche noi viviamo all'interno di un paese schiavista, anche se questa è una storia che viene oscurata e che noi non abbiamo sotto gli occhi. E quindi abbiamo parlato anche di questo, abbiamo aperto i nostri occhi per vedere quella che è la resistenza da una parte del mondo di cui solitamente non parliamo e di cui non siamo abituati neanche a saper valutare i movimenti che stanno all'interno di quest'area del mondo come movimenti effettivamente di resistenza sistemica, di organizzazione. Siamo abituati a pensare che queste popolazioni non abbiano una capacità di mobilitazione politica, invece spero che siamo riuscite a convincerci del contrario all'interno di questa trasmissione. Mi fermo allora per un'altra pausetta musicale, un
una canzone che vi avrei voluto far sentire, tante volte non avevo veramente l'occasione, vi ho sicuramente già mandato il gruppo, loro si chiamano The Retusis, sono un gruppo russo che a me piace abbastanza, sono famosi perché fanno in versione musicale delle canzoni, cioè delle poesie. In particolare loro hanno una serie su Esenin, che è questo poeta russo associato a una vita proprio di eccessi, è il poeta russo romantico per eccellenza. Esenin, ma deve essere stato veramente una persona con cui era difficile avere una relazione, ve lo dico, non sembra una persona particolarmente, non lo so, deve essere stato veramente una palla avere a che fare con Esenin, devo essere sincera, perché è una personalità molto complicata, un ego molto grande, problemi di alcol, però chiaramente un talento immenso, questo ovviamente non glielo possiamo togliere. Esenin passa di relazione in relazione, ha una serie di amanti che lo lasciano col cuore spezzato, relazioni complicatissime con tutte le donne che sono entrate nella sua vita, in particolare però con una. Per una lui compone questa poesia, Lettera a una donna, che è effettivamente, vabbè, una lettera messa in versi rimati, della fine della loro relazione. E ve la faccio sentire, beh, in parte perché è una poesia, acusticamente molto bella, la maniera in cui in russo suonano le rime che lui fa, è semplicemente bella da ascoltare anche a livello. Appunto di sillabe, di ritmica. È una poesia cattiva, molto cattiva nei confronti di questa donna che finalmente, dopo tutti i problemi che hanno, lo lascia per andare con un altro uomo che è più stabile, che dà stabilità. Ma ve la voglio far sentire perché ha, secondo me, la fine più bella, i versi finali più belli che io abbia mai sentito in una poesia. Proprio la mia chiusura preferita. Perché non so se riuscirete a capire questa cosa, però magari guardatevi la poesia in italiano. Lui termina cioè l'ultimo verso di questa poesia è la sua firma, Sergei Yesenin, che però rima con la parte principale, quindi lui riesce a terminare tutta questa poesia di odio nei confronti di questa donna, questa lettera, chiudendola con Znakomi vash Sergei Yesenin, il vostro conoscente Sergei Yesenin. E a me piace molto linguisticamente questa cosa, cioè il fatto che lui abbia pensato di chiudere così questa poesia. Mi piace. Questo è un podcast che, come è stato detto tante volte, era solo una scusa per parlare di linguistica. L'Asia centrale ci ha dato questa opportunità e quindi vi ascoltate oggi con me i Retuses in questa versione di Yesenin di Pismo Kjenshin, la lettera a una donna.

Eh sì, me la sono andata a cercare perché è bellissimo alla fine di questa poesia che in russo è «Živite tak, kak vas vidjot zvezda, pod kushi obnovljeni sieni, s prizvestmi vam pomniusci sigda, znakomi vas, Sergei Jesenin». Quindi vivi come ti dice la tua stella, il tuo sentiero ti porterà a nuove destinazioni, e poi finisce con «s prizvestmi», che è proprio la fine di una lettera, «best regards», cordialmente, «vas pomniusci sigda», da colui che ti ricorderà per sempre, «znakomi vas, Sergei Jesenin», il vostro conoscente Sergei Jesenin, bellissimo secondo me. E niente, volevo condividere con voi la bellezza di questa poesia. Abbiamo ascoltato tra l'altro tanti pezzi in realtà presi da Jesenin. Jesenin, devo dire che dal punto di vista delle poesie da mettere in musica, sono delle cose spettacolari. Confessioni di un malandrino nella versione di Branduardi che vi ho mandato è effettivamente presa sempre da una poesia di Jesenin. E quindi va bene, niente, ce lo teniamo così, problematico, ma bravo. Beh, invece vorrei passare alle cose che avete imparato voi, perché mi avete veramente contattata quando ho chiesto di farmi sapere. Beh, allora, magari vi interesserà sapere che la puntata dell'Ordadoro che è rimasta più nei cuori delle ascoltatrici è quella dedicata al blu. Il colore blu, devo dire che capisco, ero particolarmente ispirata, chiaramente un argomento che mi appassiona molto, quello della linguistica e la questione delle scale di colore è veramente tanto divertente. Il titolo che vi è piaciuto di più invece delle puntate dell'Ordadoro è La latinizzazione ti ha dato un bel mestiere, quando abbiamo parlato del cambiamento di alfabeto che ci doveva essere in Kazakistan e poi non è ancora stato, a proposito, non è ancora passato il nuovo alfabeto latino, siamo a luglio del 2026, ma ancora non è passato, beh, non mi stupisce dalle radio su cui sta passando questo podcast. E mi avete chiesto in più di una persona, in realtà, se tornerò a fare radio, se ho altri progetti in mente. Mi avete mandato delle mail molto belle, grazie. Sono contenta che questo progetto sia piaciuto. E la risposta è che al momento no, non ho altri progetti, non so quando tornerò ai microfoni di Radio Onda Rossa, ma avrete notato forse che ho usato il quando e non il se, sì, nel senso che ci passerò di nuovo sicuramente, ma non so, non ho una maniera strutturata in mente. Il motivo per cui questa trasmissione sta finendo adesso è che non mi trovo più in Asia centrale. Sono rientrata in Italia, e per un senso di responsabilità verso la regione volevo fermarmi, perché non mi trovo più lì, non ho accesso diretto alle notizie. La maniera in cui riuscirei a coprire questa regione del mondo, è basandomi fondamentalmente su quello che ci arriva da là, sulla copertura mediatica che esce dalla regione, che come sapete viene coperta in questa maniera che abbiamo discusso per la durata di questi 3 anni, e quindi mi sembra che la situazione per me sia cambiata, e il tipo di trasmissioni, di puntate che riuscivo a fare da quando sono andata via erano di qualità e di natura diversa da quelle che riuscivo a fare quando mi trovavo nella regione, e quindi perché ho questo amore, passione spropositati per questa parte del mondo, non mi sento di volervele raccontare così. Sono, ecco, l'Asia centrale si merita di meglio dei ritagli di tempo che riesco a darle io in questo periodo. Però sì, però mi ha fatto piacere parlarvene, spero che ci siano state appunto. Abbiate imparato cose che magari non vi aspettavate di questa regione del mondo, e grazie.
per tutto quello che mi avete detto. Qualcuno mi ha chiesto se può continuare, se potrà continuare a seguire altri progetti che faccio eventualmente per la radio. Penso che questa sia la prima volta che uso eventualmente in senso corretto in italiano. Mi è stato fatto notare che lo uso sempre alla maniera inglese, però questa era la mia divagazione linguistica della giornata. Sì, se ci saranno altri progetti, insomma, mi incontrate di nuovo su Radio Onda Rossa. Però, insomma, se dovessi fare qualcos'altro, prometto che ve lo scriverò anche sull'istanza di Mastodon su Puntarella Party e all'Orda d'Oro, così potete seguire dagli prossimi passi. Ma, insomma, un'altra canzone vi farò sentire, una canzone che è veramente l'inno di ogni locale gay del Kazakistan, cioè voi non potete andare ad una festa queer senza ascoltare questa canzone, una canzone che ci mette veramente di buon umore per l'arrivo dell'estate e che quindi vi farò sentire adesso, che si chiama Mamma Liuba, delle Serebro, un gruppo russo, che, ci racconta di questa esperienza, traumatica, ma che loro vivono in maniera molto divertita, di essere a casa del proprio ragazzo, impegnate in camera da letto con il proprio compagno, quando la madre di suddetto compagno entra in stanza, e quindi questa è Mamma Liuba delle Serebro.

Mamma, che pezzo bellissimo! Sono un pezzo meraviglioso che sono contenta di aver avuto l'occasione finalmente di passarvi. Infatti, vorrei dire che io spero veramente che la cosa che abbiate apprezzato di più di questa trasmissione sia stata la musica, perché mi sono veramente divertita a farvi scoprire gruppi dell'Asia centrale, generi musicali dell'Asia centrale e anche vabbè, ogni perla che vi ho mandato. Mi è capitato più di una volta che gente mi dicesse la cosa che preferisco dell'Ordadoro è la musica, me lo dicesse riferito a puntate con musica veramente molto diversa, quindi non ho mai capito se ci fosse una direzione che dovevo seguire oppure no. Devo dire meglio così perché così almeno ci siamo fatte una scampagnata per generi differenti. Vi lascio nelle note di questa trasmissione il nome di un programma radio uzbeko, se non sbaglio, no, forse sono kirghizi loro, comunque che copre nuove release, soprattutto di techno dell'Asia centrale e del Caucaso, così se siete appassionati di questa musica potete andare a scoprire alcuni dei posti da cui, da cui raccoglievo gemme e basta, per il resto l'Ordadoro finisce qui. Sono stati 3 anni molto belli, spero sia piaciuto anche a voi, ma io continuerò a monitorare la mail di questa trasmissione per un po', per cui se andate in quella regione del mondo, avete voglia di farmelo sapere, avete voglia di farmi domande, potete scrivermi lì. Per il resto, direi che chiudiamo questa trasmissione facendo riascoltare per l'ultima volta la sigla completa Bicha Makin di Subsonic Voodoo. Ai microfoni c'era Strelka e questa è l'Ordadoro. Ciao ciao!

E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati in una nuova puntata dell'Uno dei Balcani qui su Radio Wombat 13.59, onde medie, anzi onde mediocri. Continuiamo ad andare avanti con l'Uno dei Balcani, ve lo giuro, sarò sempre più frequente nel darvi le notizie che trovo a giro. Riprendiamo, cerchiamo di riprendere i discorsi lasciati a metà l'ultima volta e parliamo di Turchia, parliamo di Albania, parliamo di Romania chiaramente, le elezioni appena avvenute, la Serbia e la Slovenia, insomma qualche notiziola qua dagli nostri amici balcanici. Rimanete qui con noi su Radio Wombat all'Uno dei Balcani, io sono il buon Tuco con un po' di notizie dai nostri vicini balcanici, quindi rimanete con noi, pezzo di apertura e partiamo a bomba!

Eccoci qua, questo è l'Urlo dei Balcani. Per chi si fosse appena collegato o collegata, parliamo dei notizie di vicini balcanici, in realtà poi di geopolitica in generale, però boh, insomma, faremo un attimo a vedere. Stavo pensando appunto di fare questi speciali Hubble, dal titolo Hubble, per parlare in particolar modo del riarmo e di tutto quello che è legato, che tanto non è una notizia, una roba e finisce ora, domani è finita, no, anzi sarà una cosa che ci portiamo dietro per i prossimi decenni sicuramente, a meno che non scoppi tutto prima, e questo avvicina allo scoppio, vabbè, insomma, visioni fosche, ma no, al di là di quello invece c'è tanta anche positività, però c'è da parlare di quello che succede. In tutto ciò io spero che mi stiate sentendo bene, mi sembra la traccia audio sia buona, però in cuffia non mi sento granché, quindi se non è venuta perfetto l'audio scrivetemi a chiocciola posta wombat chiocciola insiberia.net. Giuro che leggerò e risponderò a tono. Se avete consigli, critiche o qualcosa di cui che volete approfondire, lo approfondirò per voi molto molto volentieri. Comunque, detto ciò, partiamo con le notizie vivide di questa puntata, ma partiamo come sempre dall'Europa, perché noi siamo eurocentrici, anche se vorremmo essere balcanocentrici. No, partiamo dalle notizie di Europa e allargamento Europa, perché c'entra con tutto quello che avviene nei Balcani, perché insomma, fra spinte di entrare quantomeno in Europa, più che nella NATO ormai, che sembra essere un qualcosa di un po' traballante, e poi chiaramente tirati come la copertina della trasmissione, no? Che ci sono una vignetta presa dalla Prima Guerra Mondiale, dove vengono presi a tira e molla qua e là, si tira. Ecco, gli Balcani in questo momento tornano ad essere un po' tira e molla qua e là, sotto le sfere di influenza varie, con appunto controlli diretti e meno diretti. Comunque, partiamo e volevo parlarvi di questo, perché gli stati e le regioni europee stanno facendo una certa fatica nell'utilizzare i 526 miliardi messi a loro disposizione nella politica di coesione, quella del pacchetto 2021-2027, che è una sfida dal carattere tecnico ma anche un forte valore politico. Stanno tutti procedendo a rilento nell'impegnare e spendere gli abbondanti fondi messi a disposizione della politica di coesione, appunto del pacchetto 2021-2027 dell'Unione Europea. Se è vero che, come ricordato recentemente dal commissario europeo per la coesione, che è Raffaele Fitto, solitamente si registra un'accelerazione nel secondo periodo rispetto alla fase iniziale, il confronto con il settennio precedente è piuttosto impietoso, dice solitamente Fitto, ci dice le spese poi insomma, nel secondo semestre. Qui si parla di anni, insomma, nella parte finale, quindi 2025, quindi nei prossimi due anni, probabilmente ci sarà un'accelerazione dell'uso di questi fondi. Arrivati ormai a metà del ciclo corrente, alla fine del 2024 era stato speso il 5,4 dei 526 miliardi che sono stati pianificati in toto, vale a dire meno della metà rispetto allo stesso periodo del 2014-2020, il precedente pacchetto. Quindi alla fine del 2017 era infatti stato speso l'11%, quindi il doppio delle risorse disponibili. E in ogni caso il 51% dei fondi era stato impegnato. Oggi quest'ultimo dato si ferma al 38,5%, in altre parole significa 324 miliardi di euro di bandi ancora da pubblicare e contratti da firmare. In ogni caso non finirà tutto nel 2027, secondo i regolamenti dell'Unione Europea implementazione e la spesa dei fondi di coesione potranno continuare per almeno un anno all'interno del programma dei programmi precedentemente approvati. Al fronte di paesi come Lussemburgo, una minuscola, e i Paesi Bassi sono già stati in grado di impegnare oltre il 70% dei fondi a loro disposizione, a fine 2024 oltre la metà degli stati membri si trovava sotto la media dell'Unione Europea del periodo di programmazione 2014-2020. 13 paesi su 27 si trovano sotto la media del ciclo corrente, inclusa l'Italia che si trovava al terzultimo posto. Tra i paesi del sud-est Europa che spiccano per la capacità di impegnare i fondi di coesione ci sono la Romania, che ha speso il 57,9, e la Grecia al 55,6, quest'ultima ha anche già incassato l'11,1 dei 25,7 miliardi a sua disposizione.
A fronte di questi due casi positivi vanno segnalate le difficoltà della Croazia, al 33 di risorse impegnate, 3,6 di spesa. La Bulgaria, 33,1 impegnati, 3,7 di spesa. Ma soprattutto la Slovenia, che dei 4,5 miliardi a sua disposizione ne ha impegnati finora solo 748 milioni, che corrisponde al 16,6%, ed effettivamente spesi 64 milioni, cioè l'1,4%. Tra i programmi della coesione del sud-est Europa, che stanno procedendo più a rilento, si trovano per esempio il programma ambiente della Bulgaria, per il quale l'Unione Europea ha finora versato circa 16 milioni di euro sugli oltre 500 di

stato speso per il fondo di coesione e per il fondo agricolo per lo sviluppo rurale. Anche una buona parte dei fondi IPA 3, lo strumento di assistenza preadesione destinato agli stati candidati all'ingresso in Unione Europea e nel fondo per la transizione giusta, è già stato utilizzato dai paesi della regione. Sono dati ancora parziali, i dati attualmente disponibili indicano che l'Italia è riuscita a spendere solo l'80% dei fondi di coesione a sua disposizione nel periodo di bilancio 2014-2020. Tuttavia, come fanno notare alcuni funzionari europei che preferiscono rimanere anonimi, quello che la Commissione europea non dice è che quelli non sono i dati definitivi che arriveranno solo a fine 2026. Dopo la deroga approvata nel 2024, che ha spostato altri 2 anni la data di chiusura dei programmi per quel ciclo di programmazione, secondo le stime interne all'esecutivo dell'Unione Europea, l'Italia dovrebbe riuscire a spendere quasi la totalità dei fondi, potrebbe perdere qualche milione, non miliardo, precisano le stesse fonti. Quindi, no, ci dicono che anche se i pacchetti di finanziamento hanno una data prestabilita, quindi questi nuovi scadranno nel 2027, si potrà continuare a spendere per un ulteriore anno e probabilmente magari ci saranno anche altre e ulteriori allungamenti. Infatti, per i dati 2014-2020, i dati definitivi li avremo nel 2026, perché sarà poi davvero la data di fine. Quindi, come vedete, finito il 2020, non è che è bastato il 2021 per far finire di spendere questi fondi, ma dobbiamo aspettare ancora il 2026, quindi ancora 2 anni praticamente. E quindi questo avverrà anche per quelli 2021-2027. Anche a metà del periodo 2021-2027 l'Italia appare in difficoltà, ma non in modo eccessivo rispetto ad altri stati membri. Sui circa 73,9 miliardi di euro pianificati, i fondi attualmente impegnati si attestano agli 18,5, cioè il 25%, mentre quelli effettivamente spesi sono stati 2,9 miliardi, cioè il 4%. 55,3 miliardi di fondi devono ancora essere allocati dalle autorità nazionali e regionali competenti. I ritardi nell'uso dei fondi di coesione vanno inseriti nel contesto di un settennio tutt'altro che ordinario, sia perché c'è stato il Covid, sia e la conseguente crisi socio-economica, rimescolando un po' tutte le carte in tavola, compresi il piano dei fondi, sia perché Bruxelles sta cambiando l'approccio verso i fondi di coesione, su un impulso di una precisa volontà politica che proviene direttamente dalla presidente von der Leyen. Analizzando i ritardi nell'attuazione dei programmi coperti dal ciclo 2021-2027 della politica di coesione, non va dimenticato l'impatto dell'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, cioè il PNRR, che è inciso sulla spesa dell'attuale periodo di bilancio, come ha ricordato lo stesso Fitto. Gli stati hanno infatti teso a dare la priorità ai progetti coperti dal PNRR, considerata la scadenza più ravvicinata rispetto a quella dei fondi di coesione, perché il PNRR scaderà nel 2026, appunto, mentre il fondo di coesione presumibilmente quindi completamente finirà il suo ciclo nel 2029. Sempre nell'ottica di affrontare le conseguenze socio-economiche della pandemia del Covid-19, nel 2022 la Commissione europea aveva inoltre concesso agli Stati membri la possibilità di estendere fino alla fine del 2024 l'utilizzo dei fondi di coesione stanziati per il periodo precedente, cioè 2014-2020, no, quello precedente. La progettazione e l'utilizzo dei fondi del ciclo di bilancio attuale in corso si sono quindi accavallati alla gestione dei progetti nati nel ciclo precedente. Nonostante la giustificazione degli attuali ritardi nella spesa di fondi di coesione, le prospettive per i prossimi anni restano almeno in parte problematiche. Il commissario Fitto ha promesso una maggiore flessibilità e procedura più semplici per favorire l'utilizzo di fondi ancora non spesi, ma ha specificato che la trasparenza e i controlli dovranno rimanere uguali. C'è però un rischio più ampio da non sottovalutare. Per ragioni politiche, il gabinetto von der Leyen si sta sforzando per presentare la politica di coesione, così come è strutturata ora, come meno efficiente dei PNRR e della stessa coesione dei cicli precedenti, lasciando intendere che sia più difficile spendere i fondi quando in realtà non è così. Avvertono diverse fonti vicine al dossier che preferiscono mantenere l'anonimato. Il fine ultimo della Presidente della Commissione sarebbe quello di spingere il più possibile per una maggiore centralizzazione della politica di coesione, così da dare alla Commissione un controllo diretto sui diversi programmi attualmente in mano ai singoli stati o regioni. E quindi tutto quello che stanno cercando di fare avanti per il riarm passa anche da qui, anzi molto potrebbe passare da qua. Lo dimostrerebbero in primis la scelta di non affermare chiaramente che i dati oggi disponibili sui fondi del periodo precedente, che sono rimasti non spesi, sono ancora parziali, favorendo letture poco accurate dei dati parziali, cioè la von der Leyen e il suo entourage non l'hanno detto che erano parziali, hanno
anzi

fatto delle analisi approfondite non dicendo che sono parziali, quindi tu stai favorendo letture poco accurate. Inoltre, il portavoce della commissione non ha voluto spiegare i motivi per cui la valutazione finale sul ciclo 2014-2020 non è ancora stato pubblicato, in base alle scadenze di legge dovrebbe ormai essere stata conclusa, e anche la valutazione di medio termine dovrebbe essere già pubblicata, ma invece non è così. La politica di coesione ha diversi aspetti da rivedere, ma non ci sono evidenze che indichino che quella attuale non funzioni o è particolarmente lenta. Anzi, gli studi accademici mostrano che riduce le disuguaglianze territoriali e spende in modo continuativo. La volontà politica sta piegando anche gli aspetti più tecnici, constatano le fonti, senza dimenticare la spinta della Commissione per dirottare almeno in parte alcuni fondi di coesione verso la difesa. Fitto non voleva, ma von der Leyen si è imposta per aumentare il controllo su un tema che supervisiona direttamente. Questo sempre, queste fonti anonime lo confermano. Quindi, insomma, questione interessante questa della spesa dei fondi di coesione e questa volontà della von der Leyen di accentrare, cercare di accentrare sempre di più la spesa e l'erogazione di questi fondi per la crescita. Quindi questa è la questione. Allora, prendiamo invece anzi, accenno questa notizia interessante, legata sempre al riarmo. E poi anche un'altra cosa che non, di cui non mi approfondirò, ma ne voglio parlare, ve lo dico dopo. Però quello che voglio parlare è la Polonia. Ne parlerò anche in altra sede, però è interessante perché la Polonia appena, diciamo, ha concluso la nazionalizzazione dell'acciaieria più grossa, la Ksetonskova Steelworks, costituita a febbraio 2025, rilevando un'acciaieria fondata nel 1896 che ha avuto un ruolo di rilievo nella storia industriale polacca. È stata inclusa nell'elenco delle aziende strategiche del governo di Varsavia, l'unica acciaieria del paese in grado di produrre lamiere spesse temprate per l'industria della difesa, impiegabile per navi e mezzi corazzati, con una capacità produttiva di 700.000 tonnellate di acciaio grezzo, con un laminatoio in grado di realizzare fino a 1 milione di tonnellate di lamiere all'anno. Vabbè, comunque approfondirò. Però è interessante questa questione della nazionalizzazione. Il nostro governo ha sempre parlato un po' di reindustrializzazione, non facendo mai veramente niente di concreto, in definitiva. Però leggendo questa notizia, mi viene da pensare all'Ilva, che potrebbe succederle forse qualcosa di similare. Quindi, insomma, molto, molto interessante, molto interessante. Detto questo, ci spostiamo a parlare, appunto, riprendiamo dopo la questione della Romania perché parleremo di Romania, ma ci riagganciamo invece alla questione turca. Vi avevo promesso di fare qualche aggiornamento, niente di incredibile, però, insomma, dopo l'arresto di Imamoglu è stato il movimento studentesco a trainare il movimento di protesta in Turchia. Fondamentalmente gli studenti anche qui come in Serbia stanno portando avanti le proteste, soprattutto a Istanbul, dove appunto Imamoglu era tra l'altro il sindaco. Quindi si stanno avviando una serie di proteste molto interessanti da seguire. Quindi no, insomma, aggiornamento non è niente di che, però questa è una questione molto interessante, quindi rimarremo con gli occhi puntati sulla Turchia, perché bisogna vedere. Erdogan ha un potere particolarmente forte, nonostante poi in realtà stia perdendo in qualche modo, come si dice, appeal sulla popolazione, però insomma, staremo a vedere, staremo a vedere. Parliamo invece appunto di Serbia, dove gli studenti continuano a trainare queste grandi proteste. Nuovo governo a Belgrado, nel segno del presidente Vučić e della continuità. Il neo premier Makut promette una via d'uscita dalla crisi politica in atto nel paese dal tragico crollo della stazione di Novi Sad, ma nelle strade del paese continua la protesta degli studenti.
a quasi 3 mesi dalle dimissioni del primo ministro Vucevic, la scorsa settimana è stato varato il nuovo governo serbo, ponendo così fine alle speculazioni sulla strada che avrebbero intrapreso il partito al potere, o meglio il presidente Vucic, formare un nuovo esecutivo o convocare elezioni anticipate. Dopo solo 2 giorni di discussioni parlamentari e senza un vero dibattito, il 16 aprile, un giorno prima della scadenza del termine fissato dalla legge, Makut, medico specialista in endocrinologia, poco noto all'opinione pubblica per il suo impegno politico, è stato eletto primo ministro. La votazione si è svolta per appello nominale, 153 deputati hanno votato a favore del nuovo governo, 46 contro, mentre 51 hanno disertato proprio il voto. Il nuovo esecutivo è composto da 30 ministri e per molti aspetti assomiglia a quello precedente, una chiara espressione di una politica di continuità con qualche voto inaspettato. A sorprendere maggiormente è stata la nomina di Dejan Vuk Stankovic come ministro dell'istruzione. Docente della facoltà di scienze dell'educazione e analista politico, Stankovic è noto per il suo sostegno al principale partito di governo, ma anche come l'unico professore della sua facoltà contrario alle proteste studentesche. Quindi strano metterci lui. Dopo l'annuncio della nomina di Stankovic, l'organizzazione Solidarietà Femminile lo ha accusato di molestie sessuali nei confronti delle studentesse, sottolineando che Stankovic è noto a generazioni di studentesse come uno di quei professori da cui è meglio stare alla larga. Stankovic si è sentito male durante la seduta parlamentare in cui si è discusso della formazione del nuovo governo, per poi annunciare di voler denunciare chi ha diffuso le affermazioni sulle presunte molestie. Nel frattempo la facoltà di scienze dell'educazione ha fatto sapere che contro Stankovic non è ancora stata sporta alcuna denuncia. Per il plenum degli studenti di questa facoltà, la nomina di Stankovic è un insulto a tutti gli studenti e docenti che quotidianamente si battono per un'istruzione di qualità, la professionalità e il rispetto agli standard etici del sistema educativo. Un'altra sorpresa è stata la nomina di Boris Bartina come ministro dell'informazione e delle telecomunicazioni. Già direttore ad interim dell'Istituto per la Cultura Serba, Pristina e Leposavic Bratina, è membro del consiglio di amministrazione del Movimento Popolare Serbo, una formazione di estrema destra, si chiama Movimento Popolare Serbo 1389, è l'edizione completa, e grande oppositore del Gay Pride dell'Unione Europea. Durante una manifestazione organizzata nel 2009, in occasione del 10° anniversario dei bombardamenti NATO sulla Serbia, Bratina aveva bruciato una bandiera serba. Quanto agli altri dicasteri, il nuovo ministro dei diritti umani e delle minoranze per il dialogo sociale è Demo Barisha, considerato un albanese di regime in Serbia. La comunità albanese, come alcune altre minoranze nazionali, ha espresso giudizi negativi sulla nomina di Berisha perché appunto è considerato un albanese di regime, cioè non gliene frega niente delle minoranze. Ad accomunare il nuovo premier, il ministro dell'istruzione e quello dell'informazione, è il loro sostegno agli studenti che vogliono tornare in classe, un sostegno espresso anche visitando l'accampamento allestito di fronte al palazzo della presidenza della Repubblica. Duro Makut è nato anche per essere intervenuto al comizio di Vucic a Jagodina, ne abbiamo parlato, il 24 gennaio, indossando un camice bianco da medico, gesto che ha suscitato il dissenso di gran parte della comunità medica. Insomma, non ne azzeccano una. Tra i nuovi vecchi ministri che hanno mantenuto le loro poltrone spicca l'intoccabile Ivica Dacic, leader del Partito Socialista Serbo e ministro dell'Interno. Marko Duric come ministro degli esteri, Sinisa Mali, fedelissimo di Vucic, come vice premier e ministro delle finanze, e altri lealisti del presidente. A rimanere fuori dal nuovo esecutivo è Aleksandar Vulin, ex vice premier e sostenitore di una stretta cooperazione con la Russia. Stando alle indiscrezioni, sono stati gli Stati Uniti d'America ad insistere sulla sua esclusione. Il programma del nuovo premier serbo è breve e privo di novità. Durante la presentazione del documento, durata poco più di un'ora, Makut, con un tono pacato e piuttosto scolorito, ha citato alcune frasi del sovrano serbo Milos Obrenović del 1830. Ha invitato a ritornare nelle aule universitarie, parlando anche della necessità di avviare un dialogo. Ha parlato dell'inverno demografico dell'Unione Europea e della Repubblica Sprasca, appunto, che come sappiamo è in subbuglio. Sono venuto oggi in questa casa della nostra statualità per dire ai rappresentanti del popolo e ai cittadini che sono un uomo e un figlio del mio popolo, fedele alla nostra razza, vostro governatore e fratello. Ho accettato senza riserva il dovere che mi è stato affidato come un obbligo inatteso a cui, come fedele figlio della mia patria, non potevo sottrarmi, altrimenti avrei eluso il mio dovere verso il popolo e lo Stato, ha affermato Makut.
Da questo momento, ha proseguito il Premier, sottometto tutti i miei interessi e la mia vita allo Stato serbo, invitandovi a lavorare insieme con dedizione per superare la crisi che ci ha colpito e per costruire far crescere la Serbia affinché possa essere quello che veramente è e che deve essere, il fulcro della nostra unità, la nostra essenza, il nostro rifugio, la nostra libertà. Mahmud poi ha poi sottolineato che da docente è consapevole dei problemi che affliggono la scuola. Le proteste e il malcontento sono un'espressione naturale della gioventù, ma non i blocchi e la negazione del diritto al lavoro, allo studio e a una vita normale, ha affermato Mahmud, precisando che è suo dovere affrontare ogni insoddisfazione attraverso le istituzioni rispettando le costituzioni e la legge. Il neo premier ha dichiarato che i ministri dovrebbero più spesso scendere tra il popolo, annunciando che le studente che le sedute del governo si terranno anche in altre città, non solo a Belgrado. Per Mahmud, l'obiettivo strategico del nuovo esecutivo è trasformare la Serbia in un paese leader dell'economia digitale nei Balcani occidentali e non solo, preservando la stabilità finanziaria e sviluppando le infrastrutture in vista dell'Expo 2027. L'integrazione europea non è una strada a senso unico, ha affermato Mahmud, e l'Unione Europea ha bisogno di una Serbia europea tanto quanto noi abbiamo bisogno dell'Unione Europea. Per il nuovo primo ministro, il Kosovo resta una questione fondamentale di interesse nazionale, insieme alla salvaguardia dell'integrità territoriale e della sovranità. I deputati dell'opposizione presenti nella seduta hanno criticato la composizione del nuovo governo, affermando che la leadership al potere non è capace di comprendere la situazione sociale del paese e che la formazione del nuovo esecutivo non porterà ad alcun cambiamento sostanziale. Le forze di opposizione, comprese quelle che boicottano il Parlamento, concordano sul fatto che la Serbia abbia ottenuto l'ennesimo governo di continuità, un governo che non avrà alcuna voce in capitolo, pertanto poco importa chi sono i nuovi ministri, ancor meno il Premier. Dopo aver partecipato alle cerimonie di giuramento del nuovo governo, Vucic è uscito dal Palazzo del Parlamento dirigendo verso Pionisli Park, da settimane occupato dagli studenti che vogliono tornare in classe, dove ha salutato centinaia di cittadini riunitosi spontaneamente, tra virgolette, nella speranza di incontrare il Presidente. I presenti hanno accolto Vucic con ovazione, Aco Serbo, rivolgendosi invece ai deputati dell'opposizione con grida Ustascia, Ustascia. Dall'altra parte della recinzione eretta dalla polizia, alcuni cittadini con clacson e fischietti hanno espresso il proprio malcontento per la formazione del nuovo esecutivo. Intanto proseguono le proteste studentesche e la crisi che sconvolge la Serbia non accenna a placarsi. Il 15 aprile gli studenti ciclisti sono arrivati a Strasburgo, mentre i loro colleghi ultramaratoneti si preparano per un viaggio verso Bruxelles. A Karlievo si è tenuta la più grande protesta della storia della città, la radiotelevisione della Serbia è bloccata da diversi giorni e ha difficoltà a trasmettere il programma. Nel frattempo, sul sito web della BIA, l'intelligence serba, è stato pubblicato un rapporto dei servizi di sicurezza federale russo sull'uso di armi soniche lo scorso 15 maggio a Belgrado, in cui si afferma categoricamente che durante la protesta non è stato utilizzato alcun dispositivo acustico di tipo LRAD, di proprietà della polizia serba. Però questo l'ha pubblicato un rapporto del servizio di sicurezza federale russo, quindi, ma che vorrete? Comunque, non vi ricordate, no? A un certo punto c'è stato questo suono incredibile e sembra che fosse quest'arma sonica acquistata dalla polizia serba e probabilmente usata in quel contesto per disperdere la folla. Una questione veramente, veramente piuttosto grave. Allora ci fermiamo un attimo per la mia povera ugola e torniamo fra pochissimo per parlare di Janez Jasna. Rimanete qui con noi, questo è l'Ura dei Balcani.

Eccoci qua, questo è l'Uro dei Balcani. Ma quanto era avanti Frankie Energy? Ma quanto è attuale questo pezzo? Esseri umani. Mille, ce n'è mille di pezzi totalmente attuali. D'altronde non è che il capitalismo è un problema da ieri, ma da un bel po'. Lo sfruttamento, la violenza, la guerra, eccetera, eccetera. E però, gran pezzo, va detto gran pezzo. Comunque, Yanez Yasna, who is? Dai, ne abbiamo parlato tante volte. Con una sentenza arrivata il venerdì santo, la magistratura slovena ha assolto il carismatico leader del centrodestra Janez Jasna da accuse di corruzione. I suoi sostenitori sono in festa, il centro-sinistra parla di vuoto vittimismo di un personaggio ingombrante e controverso. Bisogna avere poco rispetto per le tradizioni ed ancor meno delle implicazioni politiche per emettere una sentenza a carico di un politico nel giorno in cui i cristiani celebrano la passione e la crocifissione di Cristo. A maggior ragione se l'imputato è il leader del centrodestra e se da decenni ormai va predicando di una magistratura in mano alla sinistra e di tribunali usati dalle toghe rosse per far politica e per perseguitarlo. Tutto il mondo è paese. Alla vigilia tutto faceva presagire ad un martirio che alla fine però non c'è stato. I giudici hanno stabilito che Janez Jasna è innocente. Se ne riparlerà in appello, visto che la procura ha già annunciato che intende fare ricorso. Ma andiamo con ordine. La vicenda risale oramai a più di 20 anni fa, quando il padrone del centrodestra sloveno aveva ceduto una sua proprietà nel Parco Nazionale del Tricorno. Secondo la procura l'avrebbe comprata per poco e rivenduto per molto. In sintesi, un sant'ancheismo. In sintesi, un caso di corruzione bello e buono messo in piedi all'epoca in cui era capo del governo con aziende compiacenti. La richiesta dei 2 anni di carcere per Jasna e i suoi difensori, null'altro che il solito processo farsa orchestrato da una magistratura ad orologeria pronta a mettere nuovamente fuori gioco il più probabile vincitore delle elezioni del prossimo anno. Dal centro-sinistra dicono che questa volta Jasna è andata male e che non potrà giocare per l'ennesima volta il ruolo della vittima perseguitata dal vecchio regime. Per i suoi detrattori non è altro che un uomo corrotto, implicato in tutta una serie di scandali, a partire dalle vicende legate al traffico d'armi all'epoca delle guerre jugoslave. Tutto vero, ragazzi, è tutto vero. Alla lettura delle sentenze. Ma questa gente comunque riesce a rimanere in piedi, sempre. Non si capisce quando. Vabbè. Alla lettura delle sentenze, comunque, Frotte e i suoi sostenitori hanno festeggiato con lui e non hanno mancato di lanciare strali contro i magistrati e lo spreco di denaro pubblico per perseguire un politico innocente. Jasna, per la sinistra, resta un pericoloso principe delle tenebre, l'uomo che vorrebbe portare la Slovenia verso una democrazia autoritaria di tipo ungherese, a cui piacerebbe governare emulando Trump, non facendosi scrupoli di mettere in atto un repulisti generale. Per i suoi sostenitori, invece, gli uomini ancora legati al vecchio regime, inseriti in tutti i gangli della società, starebbero facendo di tutto pur di non perdere le loro rendite di posizione e non si farebbero nemmeno scrupolo di usare ogni mezzo lecito o illecito. Il leader del centrodestra può contare su una schiera di fedelissimi sostenitori, tanto che alcuni parlano nel suo partito come di una setta composta da fedelissimi adepti pronti ad immolarsi per la causa. Lui non è privo di carisma, del resto è l'eroe della guerra d'indipendenza. Dal ministro della difesa seppe opporsi con le armi ai tentativi dell'armata federale di far desistere Lubiana dai suoi propositi secessionisti. Fu oggettivamente bravo ed efficiente, anche troppo. Tanto che in Slovenia c'è chi sostiene che sia stato necessario fermare in tempo l'irruento giovinotto per non far degenerare il conflitto ed arrivare a una ritirata dei soldati di Belgrado relativamente incruenta. Limitando le vittime e preservando il paese da inutili distruzioni. Cioè, a un certo punto hanno detto basta, ok, sì, grande, stai facendo bene, ma qui mi sembra che la tua volontà sia di fare un bel tritello fermo. Riconosciamo i tuoi meriti, ma fermo. Nella sua faretra, Jasna ha comunque anche l'aureola di martire per la Slovenia indipendente. Nella seconda metà degli anni 80, un tribunale militare lo condannò a 18 mesi di carcere. Il paese si mobilitò in suo favore e quella vicenda fece crescere in Slovenia la consapevolezza che era necessario andarsene dalla Jugoslavia socialista. Insomma, fu lì che iniziò la volontà della Slovenia di staccarsi. Il leader del centrodestra in carcere ci tornò nel giugno del 2014. I giudici lo condannarono in via definitiva a 2 anni di reclusione. Sulla via che lo riportava nella prigione in cui era stato rinchiuso al tempo della Jugoslavia, lo accompagnarono migliaia di sostenitori e una giovane moglie in lacrime. Sebbene
si era alla vigilia delle elezioni politiche, dove il suo partito sarebbe stato sconfitto, ma lui avrebbe fatto la spola tra il Parlamento ed il carcere. Era finito tra le sbarre per una vicenda iniziata nel 2008, portata a galla dalla TV pubblica finlandese, che trasmise un documento in cui si accusava Yasin di aver intascato tangenti nella vicenda delle forniture di blindati per l'esercito sloveno. L'ex premier venne rinviato a giudizio nel 2010, all'epoca si era alla vigilia delle elezioni amministrative. La sentenza definitiva arrivò 6 anni più tardi, ci pensò la Corte Costituzionale ad annullare tutto, constatando che non gli era stato garantito un processo equo. Lui chiese che il processo si rifacesse da capo, i giudici non gli diedero ascolto e chiusero il caso per decorrenza dei termini. Adesso, dopo quasi 15 anni di dibattito sulla sua proprietà venduta nel Parco Nazionale del Tricorno, anche questa vicenda potrebbe finire così, senza una condanna, ma anche senza una sentenza definitiva. Così una parte della società sarà convinta di avere a che fare con un martire vittima della Jugoslavia prima e di un'ingrata Slovenia poi, mentre per gli altri, anche nel Venerdì Santo di quest'anno, è stato liberato Barabba. Questa è la situazione della Slovenia, non facile, veramente non facile. D'altronde, dov'è che è facile? Non lo so, veramente non lo so. Infatti, per esempio, ci spostiamo un attimino come si dice, ai margini della nostra sfera di influenza di notizie, perché parliamo di Georgia. Poiché in Georgia, insomma, c'è una situazione comunque veramente, veramente in subbuglio. Insomma, si va avanti, insomma, con le varie proteste, gli scontri interni, insomma, Georgia non è per niente tranquilla. In Georgia continua il giro di vite contro l'opposizione, molti rappresentanti dei partiti avversi al sogno georgiano vengono convati da una controversa commissione parlamentare, mentre altri denunciano abusi delle forze dell'ordine durante la loro detenzione. Il sogno georgiano, che è al governo a Tbilisi, ha intensificato la repressione dell'opposizione attraverso la commissione d'inchiesta parlamentare che esamina i presunti crimini commessi dall'opposizione sia quando era al governo che dopo. Questa iniziativa ha portato alla convocazione e alle successive azioni legali contro diversi importanti leader dell'opposizione, come Badri Yaparizze, e Mamuka Kazaradze, leader della coalizione Georgia Forte, che sono stati convocati. Il sindaco di Tbilisi e segretario generale del GD, Kaka Kaladze, ha affermato che pur non ricoprendo incarichi ufficiali, entrambi hanno avuto un coinvolgimento significativo durante il mandato di Saakashvili e dovrebbero rispondere a domande pertinenti. Mamuka Karadzadze ha liquidato la commissione come illegittima, rifiutando di partecipare e definendola un circo. Kazaradze ha anche evidenziato una campagna diffamatoria quinquennale contro di lui, sottolineando che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha accolto in passato una causa a lui intentata per diffamazione. La commissione ha anche convocato Zurab Yaparizze della coalizione per il cambiamento, Nika Gvaramia e Nika Melia. Come preannunciato dalla presidente della commissione, il rifiuto di cooperare costituisce un reato. La procura ha avviato indagini ai sensi dell'articolo 349 del codice penale che punisce il mancato rispetto delle richieste di una commissione parlamentare. Questo reato prevede pene che vanno da multe alla reclusione fino a un anno, oltre a potenziali restrizioni al ricoprire incarichi ufficiali, chiaramente. Analogamente, Badri Yaparizze è stato accusato ai sensi dello stesso articolo per il suo rifiuto di comparire dinanzi a questa commissione. L'opposizione ha caricato collettivamente le azioni della commissione, criticato chiaramente, considerando le tentativi politicamente motivati di reprimere il dissenso. Nika Gvaramia ha dichiarato che la coalizione per il cambiamento non avrebbe interagito con quello che considera una commissione illegittima e illegale. Questa posizione comune è stata ribadita con il lancio della piattaforma per la resistenza il 31 marzo. L'ex ministro della difesa, Okurashvili, è stato sotto inchiesta per essere rifiutato di comparire, gli è stato ordinato di pagare una cauzione di 20.000 lari, cioè sono 6.300 euro, e gli è stato vietato di lasciare il paese. Inoltre la commissione ha deferito alla procura i leader dell'opposizione, appunto, come dicevamo, Gvaramia, Yaparizze e Targamadze per inadempienza. Kubradze, segretario generale della coalizione di Georgia Forte, ha riferito che due membri della coalizione, Giorgobiani e Artmeladze, sono stati convocati dalla procura, ma
testimonieranno solo davanti a un giudice istruttore, finora l'unico politico nelle file dell'opposizione che avrebbe vinto seggi parlamentari, ma che sta boicottando il Parlamento, che si è presentato è Giorgi Kakaria. Kakaria è stato ministro del sogno prima di rassegnare le dimissioni e fondare un proprio partito. Davanti alla commissione il 14 aprile ha dichiarato: mi sono sentito in dovere di venire qui, questo non significa che riconosco la legittimità di questa commissione. Ciò che riconosco è il fatto che, purtroppo, il potere ibrido di questa commissione sta nuocendo ai cittadini georgiani e devo fare tutto il possibile, ovunque, in qualsiasi momento, per esprimere le mie diverse opinioni. La sua testimonianza è stata raccolta in relazione al suo operato come ministro degli interni, quando l'uso di proiettili di gomma ha portato a danni permanenti ai manifestanti durante la rivolta anti-Gavrilov del 2019. Poi c'è il caso Kakaria. Il 28 marzo, durante una protesta nei pressi del Parlamento, Kakaria, leader del partito Droa e figura di spicco della coalizione per il cambiamento, è stato arrestato dalla polizia. Il Ministero degli Interni ha dichiarato che la sua detenzione era dovuta a disobbedienza a un ordine di un agente di polizia e teppismo, gli hanno affibbiato. Dopo il suo rilascio, Kakaria ha riferito che durante la sua detenzione è stato sottoposto a trattamenti degradanti, tra cui l'essere ammanettata, spogliata forzatamente da diversi agenti e picchiata con conseguenti lesioni alla mascella e ai denti. Ha descritto quanto subito come un metodo russo di spudorata violazione della dignità umana e violenza fisica contro gli individui. Le organizzazioni della società civile hanno condannato fermamente il trattamento subito da Kakaria. Transparency International Georgia ha definito l'atto disumano e degradante. Nino Lomiaria, fondatrice dell'European Orbit Georgiana ed ex ombudsperson, ha criticato i media Rustavi 2 TV e i Medi per aver richiesto riprese video della detenzione di Kakaria, considerandolo un atto intimidatorio. Ha sottolineato che, secondo gli standard delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, denudare a forza un essere umano equivale a un trattamento degradante e umiliante, e anche in forma parziale spogliare un detenuto richiede una giustificazione e deve essere effettuato senza videosorveglianza. Queste organizzazioni hanno anche evidenziato episodi simili di maltrattamenti di donne detenute alla fine del 2024, indicando una preoccupante schema di violazioni della dignità, ed hanno identificato gli agenti, che hanno i nomi improbabili che hanno, come coinvolte nel trattamento degradante della Kakaria. Anche la comunità internazionale ha reagito all'incidente. Il partito Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa ha condannato l'arresto e il trattamento della Kakaria, chiedendo immediatamente rilascio. Analogamente, il deputato repubblicano statunitense Joe Wilson, sempre molto attivo nel seguire le vicende georgiane, ha criticato la detenzione definendola un atto illecito. L'ombudsperson della Georgia ha preso atto delle accuse, affermando la necessità di un'indagine approfondita e imparziale su quanto riportato. Questo incidente si ascrive in un contesto più ampio di generalizzata repressione che colpisce tanto esponenti politici di spicco quanto attivisti. Il 17 marzo le autorità georgiane hanno congelato i conti bancari di diverse organizzazioni per i diritti umani, tra cui Human Rights House Tbilisi e lo Shame Movement. La procura ha accusato queste organizzazioni di aver sostenuto finanziariamente proteste violente, ma è una mossa ampiamente criticata dagli organismi internazionali per i diritti umani, in quanto considerata un tentativo di reprimere il dissenso e demolire la società civile. Intanto continuano i fermi, gli arresti di attivisti e politici. A marzo, sempre dalla coalizione per il cambiamento, Gela Kasaia è stato arrestato nei pressi del Parlamento e poi condannato a 12 giorni di carcerazione preventiva il 16 aprile. Kasaia era già stato arrestato il 4 dicembre dello scorso anno durante le incursioni nell'ufficio della coalizione per il cambiamento, all'epoca insieme a Gvaramia. Un accadimento che ha lo scopo di sfiancare la resistenza delle forze dell'opposizione della piazza e continua invece il presidio quotidiano di Viale Rustaveli, ormai da circa 150 giorni. Parallelamente ci sono attacchi ai media, appunto, agli operatori dell'informazione. Emblematico è il caso del giornalista Amaglo Gobeli, da oltre 100 giorni in carcere per l'accusa di aver aggredito un agente di polizia. Tutto molto falso. Fondamentalmente il 22 aprile il presidente uscente Zurabishvili ha dedicato a tweet ai 100 giorni di carcere di Amaglo Gobeli, in carcere dove tuttora si trova. La giornalista ha portato avanti per un mese circa uno sciopero della fame, poi interrotto anche su richiesta di tanti che la sostenevano.
L'arresto e il processo in corso alla Amag Lobeli, la fondatrice dei media indipendenti Batoum Elebi, Netgazeti, sono la punta dell'iceberg della repressione in corso contro i media in Georgia. È stata arrestata il 12 gennaio durante una protesta a Batumi, dopo aver affisso un adesivo con la scritta Georgia Strikers, sulla recinzione del Dipartimento di Polizia in Adiara. È accusata, ai sensi dell'articolo 353 del codice penale, per presunta aggressione a un agente di polizia, accusa che prevede una pena detentiva da 4 a 6 anni. Sono emerse le discrepanze riguardo alle circostanze del suo arresto. È stata arrestata da Grigol Beselia, capo della polizia della Giara, ma il rapporto è stato firmato da Gosha Vandadze, un funzionario sanzionato. Durante la sua comparizione in tribunale, Amaglobeli ha negato ogni accusa. Il procedimento giudiziario è stato più volte rinviato a causa della presentazione di nuove prove da parte della difesa e delle richieste di ricusazione del giudice. Il suo team di difesa ha criticato il procedimento evidenziando incongruenze nel verbale di fermo e mettendo in dubbio la qualifica del giudice che presiedeva la seduta. La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per la detenzione. Il suo caso ha attirato l'attenzione dei diplomatici. Con osservatori provenienti da Repubblica Ceca, Svezia, Polonia, Regno Unito che hanno assistito alle sue udienze. Appunto, John Wilson anche qui si è fatto vivo. Il caso, però, questo è un caso emblematico di una più ampia tendenza verso la repressione dei media in Georgia. Dal 28 novembre 2024, il Comitato per la protezione dei giornalisti ha documentato numerosi episodi di violenza e arresti da parte della polizia ai danni dei giornalisti impegnati nelle proteste. Sono stati i giornalisti, sono, sono tanti i giornalisti che sono stati picchiati. Si ricordano il pestaggio di Guram Rogava, un giornalista di Formula TV, che ha riportato fratture facciali e l'aggressione di Alexandre Kesselashvili, un giornalista di Pubblica, che è stato picchiato e trattenuto per ore prima di ricevere cure mediche. Il giornalista di Indigo, rivista online, Saba Sordia, trattenuto per 48 ore il 7 aprile con l'accusa di aver disobbedito agli ordini della polizia, ha riferito di essere stato oggetto di abusi e minacce omofobiche da parte degli agenti. Il 18 dello stesso mese il Tribunale Cittadino di Tbilisi ha multato Sordia di 2.500 lari georgiani, cioè 800 euro. Sordia ha dichiarato la propria innocenza e ora intende presentare ricorso. Ci sono insomma varie altre storie di pestaggi, storie recenti appunto da parte della polizia o comunque gente affiliata al governo. La televisione pubblica georgiana, GPB, rimane al centro delle polemiche sulle informazioni che stanno accompagnando questi mesi di manifestazioni interrotte. La frustrazione si è intensificata il 12 marzo quando gli studenti dell'Università di Teatro e Cinema hanno manifestato fuori dall'emittente chiedendo pari spazio in onda dopo aver accusato il loro rettore di aver diffuso disinformazione durante l'apparizione alla GPB. Slogan come spazio in onda per gli studenti, solidarietà per gli studenti risuonano fuori dallo studio. In seguito alla precedente sospensione di diversi studenti manifestanti, la dirigenza appunto della televisione pubblica è stata criticata per la gestione di tali richieste e per presunti pregiudizi nella sua programmazione. Le tensioni sono aumentate con le rielezioni di Magla Perizze a presidente del consiglio di amministrazione il 3 aprile scorso, senza neanche che venissero presi in considerazione i candidati alternativi. I manifestanti si sono radunati fuori dalla sede centrale, srotolando striscioni con la scritta: "La gente merita un'emittente pubblica indipendente". La GPB non fa parte del leone del mondo dell'informazione televisiva del paese, cioè che è dominata dalle emittenti private, ma proprio perché pubblica il suo ruolo viene scrutinato in modo differente in ambiente televisivo molto polarizzato, quello che è quello georgiano. Il 12 aprile Kachiani, responsabile del monitoraggio e l'attore Verianashvili hanno annunciato le loro dimissioni dall'emittente, sostenendo che la direzione sopprimeva le voci indipendenti e promuoveva una cultura in cui i professionisti liberi di pensare non erano benvenuti. Le loro dimissioni hanno seguito quelle di Zautushvili, altri nomi, figure note, insomma, per la loro integrità. Questi eventi alimentano le crescenti preoccupazioni che la situazione della TV di Stato stia aggravando il declino democratico della Georgia in un contesto di crescenti tendenze autoritarie. Questa è la situazione in Georgia, situazione particolarmente difficile, però insomma come vi sto raccontando spesso e volentieri la questione è veramente complicata
in tanti paesi dove c'è in atto una repressione palese, una repressione un pochino più nascosta. Boh, a me pare che nessuno Stato europeo o balcanico sia in questo momento al sicuro. Ci sono alcuni paesi un pochino più tranquilli, ma non so, mi sembra che la Francia non sia in una buona situazione, per esempio, no? Per intenderci, per non parlare di noi. Comunque, fermiamoci un attimo e poi ci spostiamo a parlare, in conclusione di puntata, di Romania e Albania.

Ed eccoci qua, siamo in conclusione di puntata, ma questa è l'urlo dei Balcani, perché si fosse appena collegata a Radio Wombat, 13:59 onde medie. Ci spostiamo a parlare di Romania, notizia mainstream, ma notizia che noi seguiamo da un bel po' e quindi vale la pena comunque parlarne. Parliamo di Romania, il primo ministro romeno Ciolacu si è dimesso il 5 maggio. All'indomani della sconfitta del candidato della coalizione di governo Antonescu, che non è riuscito ad accedere al ballottaggio delle elezioni presidenziali. Antonescu si è classificato al terzo posto dietro al nazionalista di estrema destra Simion e al riformista pro-Europa Dan. Simion, leader del partito nazionalista Aur, ha ottenuto il 40,96% dei voti nel primo turno, mentre Dan, sindaco di Bucarest e candidato indipendente sostenuto dall'USR, ha ricevuto il 20,99%. I due si sfideranno nel ballottaggio il 18 maggio. La sconfitta di Antonescu ha ulteriormente indebolito la coalizione di governo, già sotto pressione dopo l'annullamento delle elezioni del 2024. Ne abbiamo parlato, lo potete ritrovare nelle puntate precedenti, a causa di sospette interferenze russe. Nel frattempo, il primo ministro Ciolacu, nonché presidente del Partito Socialista Democratico, ha dato le dimissioni spiegando che la coalizione non è più legittima, visto che il suo candidato non è riuscito ad arrivare al ballottaggio. Il candidato della coalizione, Antonescu, è un politico liberale, il suo partito, il PNL, non intende lasciare il governo. La coalizione al governo di cui Ciolacu è stato premier è formata dal Partito Socialdemocratico, il PSD, Partito Nazionale Liberale, appunto il PNL, e dall'Unione dei Magiari della Romania, l'UDMR. Ma né il PNL né l'UDMR intendono abbandonare la nave e annunciano l'appoggio al ballottaggio per le elezioni del Presidente della Repubblica per l'indipendente Dan, sindaco della capitale. La decisione di Ciolacu di dimettersi e di far uscire dal governo il PSD è interpretata in vari modi e uno dei più discussi è che entrando in opposizione ora in realtà si prepara per una nuova coalizione con Laura, Simion, che ha vinto il primo turno delle elezioni. Boh, speriamo di no, ragazzi, ma che roba è? Se dovesse diventare capo dello Stato, Simion ha promesso di nominare Georgescu come primo ministro, ma il suo partito Aur, il secondo del paese, ha bisogno del PSD per poter governare e creare una maggioranza parlamentare. Il premier dimissionario Ciolacu dichiara invece che il PSD non farà alcuna alleanza con Aur finché sarà lui il leader dei socialdemocratici. Ma i giochi e i calcoli politici sono in un periodo di grande effervescenza e sono 2 settimane dal ballottaggio per le elezioni del capo dello Stato. PSD ha anche annunciato che non indicherà ai suoi elettori per chi votare al ballottaggio per l'euroscettico e fan di Donald Trump, George Shimon, oppure per il liberale progressista ed europeista Dan. È molto probabile che gran parte dell'elettorato dei socialdemocratici scelga Simion. Il presidente della Romania ha prerogative nella politica estera, nella sicurezza nazionale, nomine giudiziarie e nomine anche per il primo ministro. Secondo la stampa estera, una vittoria di Simion potrebbe segnare un cambiamento nella direzione geopolitica della Romania, potenzialmente allineandosi con altri stati membri dell'Unione Europea guidati da nazionalisti come l'Ungheria e la Slovacchia. Nel frattempo, il presidente ad interim Lilie Bolian dovrà nominare un nuovo primo ministro, anche lui sarà ad interim, così come resteranno ad interim anche i ministri socialdemocratici. I ministri attuali continueranno a svolgere le loro funzioni fino alla formazione di una nuova maggioranza parlamentare dopo il ballottaggio. La decisione del primo ministro Ciolacu di dimettersi dopo la sconfitta del candidato governativo Crin Antonescu segna quindi un momento critico sulla scena politica romena. Le dimissioni non sono solo un gesto di responsabilità politica o di strategia, ma anche il segnale del collasso di una coalizione fragile, divisa tra il Partito Socialdemocratico e il Partito Nazionale Liberale, uniti da un patto di convenienza più che da una visione comune. Il fallimento di Antonescu nel superare il primo turno, un risultato imprevisto fino a poche settimane fa, ha mostrato la disconnessione tra l'elite politica tradizionale e un elettorato sempre più attratto da posizioni radicali e antisistema. L'alleanza PSD-PNL, pur controllando ancora molte leve del potere amministrativo e parlamentare, ha perso credibilità e soprattutto rappresentatività. La vittoria di Simion al primo turno segna una frattura ideologica netta rispetto ai valori europeisti, liberal-democratici su cui si è fondata la Romania post-adesione dell'Unione Europea e alla NATO. Simion ha fatto leva sul malcontento sociale, sulla sfiducia nelle istituzioni e su una narrativa patriottica che mescolava sovranismo, euroscetticismo e promesse radicali. Il suo successo riflette una tendenza europea più ampia, la crescita delle forze populiste.
La situazione politica in Romania e il voto per l'elezione del capo dello Stato sono argomenti seguiti con grande attenzione da Bruxelles, Washington e dai partner NATO. La Romania è una pedina strategica nel fianco sud-orientale dell'Alleanza Atlantica, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Ci sono un sacco di truppe internazionali, ci sono soprattutto grandi basi della NATO. La Romania è, e su questo potrà fare gioco sicuramente per ricattare un po', diciamo, l'Europa se vincesse Simeon, perché effettivamente è un nodo fondamentale per la difesa geopolitica, insomma, dell'Europa, in particolar modo dell'Europa, ma anche della NATO, anche se abbiamo visto che la NATO comincia a non aver più senso. Gli Stati Uniti vorrebbero, insomma, non vogliono staccarsi dalla NATO. Comunque questo è quello che porta avanti Trump, poi chissà quanto durerà, se durerà, eccetera eccetera. Però insomma, non è un bel momento per la NATO, non che noi ci siamo particolarmente affezionati, anzi tutt'altro. Però insomma, quindi la situazione in Romania è di particolare interesse per tanti punti di vista. Ricollegandoci un attimo a quello di inizio puntata della spesa dei fondi che non si riesce, o insomma ci sono difficoltà. A proposito di Romania, un'ordinanza di emergenza del 2021 prevede che tutte le aziende che operano fisicamente in Romania devono monitorare la loro produzione di rifiuti e segnalarla all'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale. Roxana, un'imprenditrice di Bucarest, tiene traccia dei rifiuti della sua azienda da 3 anni. Prima mandava i suoi report via mail, ma quest'anno ha provato a utilizzare il sistema integrato di informazioni ambientali, un nuovo strumento pensato per digitalizzare il processo. Ho provato 2 volte, ma il sito web si è bloccato. Poi ho effettuato di nuovo l'accesso e solo metà del sito funzionava. Alla fine ho raggiunto la sezione che chiedeva la posizione della mia azienda e sono rimasta bloccata lì. Anche Pressuan ha provato a registrarsi al SIM, sia come persona fisica che come azienda, non una ma 3 volte. Ogni volta ha riscontrato un problema. Il SIM avrebbe dovuto apportare dei cambiamenti radicali, permettendo alle aziende di presentare i report periodici obbligatori e di ottenere qualsiasi autorizzazione di carattere ambientale direttamente online. Soprattutto il sistema avrebbe dovuto consentire il monitoraggio in tempo reale di alcuni indicatori ambientali chiave legati all'inquinamento atmosferico, rifiuti e emissioni, che in precedenza erano sparpagliati in molti documenti diversi e impossibili da osservare in tempo reale. Utilizzando i dati ambientali archiviati nel SIM, l'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale avrebbe, sto usando il condizionale, poi potuto compilare relazioni annuali obbligatorie su questioni come le quantità di rifiuti raccolti in Romania. Dato che la Romania ricicla poco più dell'11% dei suoi rifiuti totali, una stima già influenzata da segnalazioni imprecise, come rilevato da un'inchiesta svolta dalla Recorder, una raccolta efficiente di dati ambientali è fondamentale. Secondo una risposta fornita a Pressuan dal Ministero dell'Ambiente, il contratto per la creazione del SIM era uno stato firmato nel 2016. L'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale era indicata come beneficiario finale. Il costo complessivo era di 87 milioni di lei, l'equivalente di 20 milioni di euro all'epoca. I finanziamenti provenivano dai fondi di coesione dell'Unione Europea e in particolare dal programma operativo per la Romania. Rice Project ha rilevato che grazie a una gara d'appalto ristretta, l'appalto è stato assegnato da un consorzio di aziende direttamente collegato all'ex politico e imprenditore Sebastian Ghita, ora latitante. Benché siano passati pochi anni, il SIM ha già raggiunto il suo fine vita, un'espressione usata per indicare che determina componenti e tecnologie che non saranno più disponibili o aggiornate, secondo la stessa risposta del Ministero dell'Ambiente. Fonti di Press One sostengono che in sostanza il SIM avrebbe probabilmente potuto essere sviluppato con un costo di appena 500 milioni di euro invece di questi 20. Un problema importante che ha attribuito alla scarsa funzionalità del sistema è stata la mancanza di fondi previsti per i lavori di manutenzione del SIM. Cosa intende fare ora l'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale? Sta portando avanti un nuovo progetto, questa volta finanziato col PNRR. Quindi, riassumendo la storia, con i fondi di coesione la Romania costruisce questo sistema per il tracciamento dei rifiuti, ma non solo, in generale, per riuscire a tenere in un solo posto e analizzare in tempo reale i dati sull'inquinamento nel paese. Non li ha spesi, dice di averli spesi, ma dopo 2 anni questo sistema non funziona già più. Non viene aggiornato, quindi non funziona. E la Romania nuovamente sta chiedendo, invece, di spendere parti del PNRR per rifinanziare questo progetto che è fallito dopo poco tempo.
Quindi, al di là del fatto che ci siano stati come si dice, insomma, ci siano stati dei delinquenti che hanno rubato soldi, questo sono le cose in cui incappano i vari finanziamenti che vengono emessi in Unione Europea. E quindi anche il ritardo della spesa, oppure spesa farlocca. Ecco, a questo volevo arrivare. Tra l'altro non è l'unico coso, per esempio c'è anche la storia del progetto Synchron, scomparso, che risale al 2011, questo in Romania, con un budget di oltre 54 milioni di lei, cioè 10 milioni di euro. O anche l'Inspire, un'altra promessa non mantenuta, un terzo progetto ambientale i cui risultati sono oggi introvabili, pensato come strumento per adottare in Romania l'omonima direttiva europea. Si promuove mappare i confini delle aree naturali protette in formato digitale, in modo che chiunque potesse cliccare e trovare informazioni. Sparse su internet si possono ancora trovare alcune mappe del progetto, ma sono ben lontane dai dati spaziali interattivi promessi all'Inspire. Sul sito web del Ministero dell'Ambiente presente un'intera sezione dedicata al progetto che comprende un link ai database spaziali. Tuttavia, quando si tenta di accedere, non succede niente. Insomma, niente, questo per raccontarvi questa storia, ma per appunto inserire la problematicità della spesa dei fondi di coesione o del PNRR o di soldi comunque che vengono stanziati all'interno dell'area di influenza europea, e i problemi passano anche da qui, passano anche dalla corruzione, ma prima di tutto dei governi, o che comunque non riescono a vigilare. Legato a questa questione qua, ultima notizia della puntata, perché ci spostiamo in Albania. È un articolo che vi consiglio di leggere a tutte e tutti, lo trovate sempre sul nostro amato balcanicacoso.org. Nonostante la moratoria del 2016, in Albania il disboscamento illegale prosegue, alimentato da corruzione, scarsa applicazione delle leggi e domanda europea, soprattutto dall'Italia. Le nuove regole dell'Unione Europea, pensate per contrastare il fenomeno, rischiano però di spingere le piccole imprese verso le mafie del legname. Appunto. Si parla di massacro perché per la maggior nella zona le abbiamo visti caricare sui loro camion una specie unica di faggio antico, un legno di prima qualità. Nessuna regola veniva rispettata, tagliavano tutto ciò che volevano. Questo lo racconta Ameti Mehmeti, ingegnere forestale da anni impegnato come consulente freelance antideforestazione. Dopo aver disboscato illegalmente, incendiano l'area per cancellare ogni traccia. Le foreste in questa zona vengono usate anche per la legna da ardere, ma la maggior parte viene esportata nei paesi vicini. Cita l'Italia e la Grecia, non ha prove se non immagini ben impresse nella sua memoria. Dopo il 2005 è iniziato un massiccio disboscamento illegale che continua ancora oggi, crescendo e indisturbato. Di quest'area remota, una delle poche in cui è rimasto ancora qualcosa, non ci sono dati. Quelli reperibili su scala nazionale danno ragione a Bego. Questo. La. Dov'era?

pascoli, il 18%, di cui 82.000 di pura foresta, il 7%. Nel 2023, per Global Forest Watch, ne sono scomparse 2.200, equivalente a 1,01 tonnellate di emissioni di CO2. E questo è solo lo sprint finale di un massacro in corso da oltre 25 anni nell'indifferenza generale favorita dalla poca tracciabilità locale. Nel 2014 qualche momento di celebrità il fenomeno lo aveva ottenuto grazie a Balkan Investigative Reporting Network, che segnalava 1,3 milioni di metri cubi di alberi abbattuti illegalmente nel 2011, ma era un'indagine sulla Romania. Questo dato era marginale, come le aree in cui la foresta albanese continuano tuttora a essere distrutte legalmente. Tutti coloro che ci vivono e si sono mostrati disponibili a commentare lo confermano, tratteggiando un quadro di corruzione locale sorretto da strette collaborazioni con funzionari incaricati della tutela del territorio. Però non ci sono prove né arresti. Nel silenzio ufficiale resta a far da solista la percentuale di suolo ricoperto da alberi che diminuisce nel tempo, nonostante una moratoria del 2016, la legge 5/2016 dell'Albania, ne vieti lo sfruttamento e proibisca fino al 2026 il commercio e l'esportazione dei prodotti legnosi. Multe previste fino a 36.000 euro, salvo tre eccezioni: il taglio per soddisfare il fabbisogno di legname da ardere della comunità locali, o per il rinnovo e la pulizia dei boschi, o in caso di cambio destinazione d'uso dei territori interessati. Fatta la legge, crollano gli investimenti nel settore forestale da parte del governo centrale, zero, sia nel 2016 che nel 2017, secondo l'Istat, e 220.000 euro nel 2018 per la ricostruzione delle foreste, o sono finiti in strade per raggiungere quelle più remote? Ci si domanda. Dalle foto aeree si vede veramente, cioè è impressionante quanto il disboscamento, cioè si vede veramente veramente bene. E parallelamente, chiaramente, poi il terreno si disgrega tutto, ecco. Se inizialmente la legge sembrava dare risultati positivi, negli anni successivi i suoi limiti sono diventati evidenti. Basta leggerne attentamente il testo per capire quanto fosse prevedibile, perché manca di codici doganali specifici dei prodotti di cui è vietato l'export e non viene posto alcun limite alla quantità di legname che è consentito prelevare per soddisfare il fabbisogno di legna da ardere dei residenti. Cioè non c'è una, dice, allora la popolazione è questa, si brucia in media questa quantità, andiamo un po' per eccesso, facciamo che questo qui è il limite, si può, no, finché la popolazione ha bisogno, e quindi chiaramente questo è un problema. Oltretutto l'Albania non dispone di un sistema nazionale di tracciamento di legname né di un database unificato per tracciare il legno dal sito di raccolta alla vendita. Il diavolo si nasconde nei dettagli generalmente, ma in loro assenza perché nascondersi? Da fuori sono poche le ONG che puntano l'attenzione su questo piccolo paese che non incide sul PIL di nessun grande. Da dentro sono poche quelle locali che riescono sia a far ascoltare a livello internazionale che a coinvolgere persone a livello locale, rurale. A maggior ragione quindi perché nascondersi? Assieme alla moratoria il governo ha compiuto anche un aggiustamento istituzionale trasferendo la responsabilità di gestione delle foreste alle autorità centrale, alle 61 municipali. Quindi dal centro è stato spostato alle 61 municipalità, 33 delle quali fino al 2023 non avevano alcun piano al riguardo né personale attrezzato a monitorare. I talebani hanno affinato i loro metodi per evitare il rilevamento, invece di ristabilire l'ordine ha messo il problema ancora più nell'ombra, rendendo l'applicazione ancora più difficile. Un divieto generale senza riforme istituzionali incentivi economici alternativi e meccanismi di applicazione più forti non risolverà cause profonde della deforestazione. Cioè non basta agire contro i criminali, ma bisogna creare anche un substrato che favorisca il non andare a tagliare alberi, che lo Stato si prenda carico di legiferare e creare un substrato economico, magari appunto con incentivi economici alternativi, quindi non solo la pena ma magari anche un aiuto, perché non c'è, questo non c'è. Quando spuntano in Albania trovano un quadro che rappresenta un unicum, perché è il solo paese dell'area ad avere una moratoria e una parte molto significativa delle foreste, soprattutto quella più ricca, di proprietà pubblica, quindi tradizionalmente gestita attraverso piani di gestione. E quindi questa situazione chiaramente favorisce la diffusione di casi di corruzione. Comunque andatevi a leggere l'articolo che...

insomma, è piuttosto lungo e approfondito. L'Europa tendenzialmente se ne frega, ci sono comunque delle analisi ancora più approfondite. Le dinamiche emerse visitando e scandagliando i database del paese, il puzzle incompleto ottenuto investigando l'esempio di business tra Albania e Italia, tra Minelli Group e Aleksef, non prova definitivamente alcuna responsabilità delle stesse, ma tante lacune senza risposta, le difficoltà di averne di univoche e complete. Nonostante ciò, la speranza è che non resti un esercizio di stile né per chi scrive né per chi legge, ma una spinta al fianco di chi governa e chi lo legge, affinché le norme anti-deforestazione non continuino a essere delle coperte troppo corte e superficiali. Insomma, questa era la conclusione, promettendo comunque che l'inchiesta continuerà. Appunto, c'è una parte dedicata proprio ora, però ecco, è complicata, è lunga, legata proprio appunto a delle aziende italiane che comprano questo legname e che non per forza sanno o non sanno, però insomma, sono comunque coinvolte, come direbbe De André. Vabbè, comunque sono stanco. Questa è l'ultima notizia dell'Urlo dei Balcani. L'Urlo dei Balcani non è male, però è l'Urlo dei Balcani. Ci ritroviamo presto. Teoricamente, appunto, come sapete, si va un giovedì sì, un giovedì no. Comunque, rimanete sintonizzati. Ci sono tante belle cose su Radio Wombat. Potete trovarle su radiowombat.net oppure sulle frequenze medie 13:59 nell'area fiorentina. Un saluto a tutte e tutti, vi ringrazio per essere stati qui con me e vi auguro tutto il meglio. Wombat!

Questa è la seconda parte della... boh, terza punto, che ne so. Comunque stiamo parlando dei padri della radio. Abbiamo raccontato fino alla fine delle storie legate a Reginald Fessenden, che ci piace parecchio, e tuttavia avevamo promesso un ascolto che non abbiamo fatto sentire perché non avevo preparato il file, e quindi eccolo qua pronto. È la voce di Reginald Fessenden dell'esperimento del 1900, riproposta con le stesse tecnologie, sempre nell'isola di Cobb, nel fiume Potomac, dal nostro ricercatore Bell Rose. Per tutto questo rimando alla scorsa puntata. Ascoltiamo cos'era la registrazione, cos'è la registrazione dell'esperimento. No, ora faccio casino, ci sarà qualche secondo di silenzio.

Ecco, era questa, era... Ah, 1, 2, 3, 4, is it snowing where you are, Mr. Thyssen? If it is, telegraph back and let me know. Questa era la frase. E questo era l'audio, la qualità dell'audio con cui era verosimilmente possibile, perché le tecnologie usate da Bell Rose erano le stesse, fosse stata trasmessa la voce di Fessenden. Ora rimetto la base. Sì, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto. Via.

Ma abbiamo detto che vogliamo continuare questa rassegna dei genitori, dei padri della radio. Dopo il canadese Fessenden andiamo avanti e andiamo negli Stati Uniti. Aggiungiamo ancora un paio di padri a questo parto plurigenitoriale che è stata la radio all'inizio del Novecento e alla fine dell'Ottocento. Il primo nome che vogliamo aggiungere adesso è l'inventore statunitense Lee D. Forest, che sottrasse, fra l'altro proponendole come sue, numerose invenzioni ad altri scienziati. Ci riproponiamo degli approfondimenti in futuro. Però che anche realizzò il triodo, preziosa valvola per l'amplificazione audio, e anche su questa davvero un approfondimento speciale in seguito verrà. Lee Forest, che può legittimamente sedersi al fianco degli altri padri della radio per aver dato vita nel 1910 alla prima trasmissione pubblica intenzionale con un uditorio richiamato precedentemente, mentre l'esperimento di Fessenden del 1906, quello che abbiamo raccontato l'altra volta verso le navi di passaggio, puntava alla sorpresa, all'incontro casuale del avvenuto effettivamente o meno. Comunque incontrava la volontà, era quella di procedere verso un ascolto casuale da parte di chi era abituato a sentire punti e linee, improvvisamente avrebbe dovuto captare la voce. Qua c'era invece un annuncio fatto preventivamente di questa trasmissione pubblica, che fu realizzata dal palcoscenico della Metropolitan Opera Company di New York, con arie della Cavalleria Rusticana di Mascagni e dai Pagliacci di Leoncavallo, eseguite da Enrico Caruso e da Emmy Destin. Questa qui è stata la prima trasmissione pubblica organizzata da Lee D. Forest, appunto, a New York. Ma aggiungiamo, dobbiamo andare veloci perché ha due incombe, giustamente, e quindi il secondo nome che aggiungiamo subito, senza altro dire, è quello dell'ingegnere statunitense, nonché radioamatore, Frank Conrad, che dapprima con un trasmettitore autocostruito, poi crescendo, insomma, trasmise con una cadenza fissa, proponendo un piccolo palinsesto e pensando a un pubblico. Quindi siamo già oltre la prima trasmissione fatta occasionalmente, qua il palinsesto era periodico, perché da casa sua a Pittsburgh Conrad metteva in onda dischi col suo fonografo, dischi che gli erano prestati fra l'altro da un negozio di musica che lui ringraziava al microfono, e poi c'era anche musica che veniva eseguita dal vivo, dai figli, dalla nipote, 2 ore al giorno, 2 volte a settimana, sempre agli stessi orari, affinché chiunque si risintonizzasse la potesse ascoltare. Peraltro interessante il fatto che la Pittsburgh Radio Station, se non sbaglio, però ci sarà tempo anche per questo per controllare e raccontarlo, dovrebbe essere ancora esistente. E credo, mi pareva di aver letto, che sia attualmente la più longeva radio esistente al mondo, la Pittsburgh Radio Station, fondata appunto da Frank Conrad nel 1900, negli anni immediatamente dopo, al 10, mi pare verso il 12. Comunque, l'ultimo nome che vogliamo citare è quello di David Sarnoff, nato a Minsk e impiegato alla Marconi Company, il quale ebbe l'idea di costruire degli apparecchi destinati all'ascolto della musica. È interessante questa storia, perché lui venne sdegnato da Marconi, che lo trattò malissimo, mi pare lo licenziò addirittura, sì, anzi, senza mi pare, perché Marconi riteneva, è virgolettata questa cosa, la radio una cosa seria, non un giocattolo per lirica e canzonette, come riteneva invece fosse nell'accezione di David Sarnoff. La radio per Marconi era una cosa seria, bisogna comunicare con quell'altro di là, non far sentire le canzoni. Per capire effettivamente quanto lontana fosse la prima idea di radio rispetto a quella a cui siamo abituati oggi. E quindi, insomma, un'idea come quella di Sarnoff, di costruire degli apparecchi destinati all'ascolto, che poi avrebbero avuto tutta la loro lunga storia che in avanti diremo, è interessante, perché si aggiunge a chi sta pensando in un altro modo all'utilizzo della radio. Anche qui siamo con un discreto spirito imprenditoriale, perché Sarnoff avrebbe costruito le prime radio economiche alimentate elettricamente. Le prime radio comparse nelle case erano le sue, e diventò fra l'altro il titolare di un impero mediatico super gigante di comunicazioni, che comprendeva fra il resto RCA, NBC, eccetera. Ok, inaspettatamente è ripartita Marconi dei Melt, quella abbiamo sentito l'altra volta. Non era previsto, la lascio in sottofondo.
Comunque è bella, Gallesi. La lascio in sottofondo mentre vado a concludere questa puntata. Sì, puntata breve. Volevamo finire la storia dei padri della radio. E ecco, la fine me la sono scritta, è questa. C'è un pezzettino virgolettato, però non ho scritto di chi è, ne sono riuscito adesso a ritrovarlo. Quindi azzardo che c'è un pezzettino che ho preso dal libro di Andrea San Giovanni, ma non sono sicuro. Potrebbe essere anche qualcun altro. Dunque, come concludiamo questo capitolo introduttivo sulla storia della radio che ne introduce la nascita? Direi affermando che la radio non ha un solo padre e che nemmeno è stabilito una volta per tutte che cosa si intenda col termine generico radio. A seconda dell'interpretazione può ricevere il titolo di padre della radio chi ha scoperto che le onde elettromagnetiche possono essere trasmesse attraverso l'aria, oppure chi per la prima volta le ha effettivamente trasmesse, chi ha fatto arrivare i segnali più lontano o chi per primo è stato capace di trasmettere voce o musica, o ancora chi per primo ha ipotizzato che le radio potessero avere un uso non solo bidirezionale, chi ha pensato che potesse diventare uno strumento, un mezzo per intrattenere il pubblico, chi per primo ha intrapreso trasmissioni regolari, chi ha fondato la prima stazione commerciale, e così via.

E ora, nel salutarci, confesso che in realtà la storia della radio da ora si farà in questa trasmissione, soprattutto, ma non solo, in Italia. Perché dalla prossima puntata vedremo la nascita della radio invece in Italia, il suo sviluppo e anzi annuncio che si intitolerà Le madri della radio la prossima puntata, proprio perché nasce al femminile la radio in Italia. Sono femminili le prime voci, i primi ruoli ed effettivamente è così, malgrado presto il regime fascista poi si impossessi del mezzo, le escluda del tutto, relegandole, come sappiamo, insomma, a una dimensione casalinga, la figura femminile, mentre invece saranno voci maschie ed autorevoli a prendere largo ai microfoni. Quindi le madri della radio, perché andiamo a vedere quali sono state le prime voci femminili della radio italiana, come nasce la radio in Italia e poi da lì in avanti. Ora vediamo se riesco a non fare troppo casino nel mettere la sigla. Questa è Meta Radio, va in onda ogni settimana su Radio Wombat. Viva Radio Wombat!

0: Antonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore fadduceo! Fila il famoso assassino siriano! Scrivi fa svariati sediziosi

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei da guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

passa più. Quello che c'ho, quello che so, meccanismo in testa per svoltare questo gioco. Mo qualcuno resta fermo e sta a guardare se certe cose cambiano, ma qualcun altro cambia certe svolte là in un attimo.